Paolo. He can play a little bit, can't he?

Per la rubrica dal Papa Rock avete ascoltato Al Jarreau in London. Per compositori del Novecento trasmettiamo ora di Sergei Prokofiev il concerto per pianoforte e orchestra numero 1 in Re bemolle maggiore, opera 10. Vladimir Fetsman, pianoforte. London Symphony Orchestra dirige Michael Tilson Thomas.

Per la rubrica Compositori del Novecento abbiamo trasmesso di Sergei Prokofiev, Concerto per pianoforte e orchestra, numero 1 in Re bemolle maggiore, opera 10. Vladimir Feltsman al pianoforte. London Symphony Orchestra ha diretto Michael Tilson Thomas. E per concludere Nini Rosso alla tromba.

Con la musica di Nini Rosso alla tromba si conclude la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

Cari amici, cari amiche, affezionati radioascoltatori, un cordiale saluto a voi tutti dal vostro Luigi Cioffi, che anche per questa domenica vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento di Concerto Spirituale. Apriamo la trasmissione con la messa in onda dello Stabat Mater di Gioachino Rossini. Nel 1829 Gioachino Rossini, dopo la composizione del Guillaume Tell e dopo aver raggiunto una fama europea a soli 37 anni di età, si ritira dall'attività teatrale. Non sono mai state del tutto compresi i motivi di questa scelta. Probabilmente contribuirono alla decisione il suo stato di salute, da tempo infatti Rossini combatteva contro una malattia nervosa, ma anche e soprattutto il tramonto di quella società aristocratica per cui il compositore aveva scritto i suoi drammi. Rossini tuttavia continuò ugualmente a scrivere musica, ma non per i teatri. Ad ogni modo, questo periodo, che potremmo definire di silenzio, contribuì a creare un'aura di leggenda e un'altissima aspettativa sulla sua produzione segreta. È proprio in questa nuova fase che va inquadrata la composizione dello Stabat Mater, lavoro di vaste dimensioni affidato a un grande organico costituito da solisti, coro e orchestra. Incuriosisce sapere che uno dei massimi esponenti dell'opera buffa, dopo le laiche fantasticherie dei librettisti, decidesse di affrontare temi religiosi e, dopo aver celebrato con la sua musica l'amor profano, si volgesse a quello sacro. Non bisogna però trascurare che nel 1829 Mendelssohn aveva ridato luce alla Passione secondo San Matteo di Johann Sebastian Bach, presentandola in una sala da concerto, e che nel 1836 aveva scritto l'oratorio Paulus. Insomma, in quegli anni un certo fervore religioso aveva cominciato a percorrere tutta la società europea. E così, probabilmente anche sulla spinta di questo rinnovato interesse musicale, Rossini si mise a scrivere il suo Stabat Mater. La prima metà della partitura nacque nel 1831, in seguito a un viaggio in Spagna compiuto insieme al banchiere Aguado, a cui Rossini era legato da profonda amicizia oltre che da speculazioni finanziarie. Dietro pressioni di Aguado, Rossini accettò di comporre uno Stabat per la cappella musicale di un alto prelato spagnolo, Manuel Fernández Varela, con la clausola precisa che la partitura avrebbe avuto solo un'esecuzione privata e sarebbe rimasta inedita. Le cattive però condizioni di salute impedirono al compositore di terminare il lavoro e Rossini affidò all'amico Giovanni Tadolini il compito di integrare le parti mancanti. La partitura però entrò in possesso di un editore che ne annunciò la pubblicazione. Ne scaturì così una vertenza giudiziaria e Rossini, preoccupato di riproporsi nuovamente al pubblico con un lavoro non interamente suo, riprese in mano la partitura e scrisse i numeri mancanti, accettando che lo Stabat venisse eseguito a Parigi il 7 gennaio 1842. Senza dubbio questa partitura rompe gli schemi di quei compositori romantici orientati a portare la musica sacra sotto l'influenza di uno spiritualismo depurato da qualsiasi suggestione teatrale e orientato invece a comunicare un sincero sentimento religioso. Per Rossini il sacro diventa un gioco di forme e di stili. Come è noto, la sequenza di Jacopone da Todi propone 20 strofe che esprimono in successione diversi concetti: il compianto della Vergine sotto la croce, il compianto di Cristo, l'immedesimazione nel dolore di Cristo, la preghiera alla Vergine perché interceda nel giorno del giudizio. I 10 numeri che compongono la partitura nella sua versione definitiva possono essere considerati come un polittico di immagini da contemplare. Non manca l'alternanza di pagine in stile severo e di più evidente matrice teatrale. Non meno significativa anche l'alternanza di pagine caratterizzate da una magistrale e robusta scrittura contrappuntistica e di numeri con una notevole vena patetica, in cui il compianto della Vergine sotto la croce è sottolineato da una scrittura cromatica ed accenti mesti e dolorosi. Ascoltiamo allora di Gioachino Rossini lo Stabat Mater nell'esecuzione del soprano Barbara Frittoli, del mezzo soprano Sonia Ganassi, del tenore Giuseppe Sabatini, del basso Michele Pertusi. Il coro della radio olandese e l'orchestra del Concertgebouw di Amsterdam sono diretti da Riccardo Chailly.

Nella esecuzione del soprano Barbara Frittoli, del mezzo soprano Sonia Ganassi, del tenore Giuseppe Sabatini, del basso Michele Pertusi e alla presenza del coro della radio olandese e dell'orchestra del Concertgebouw di Amsterdam diretta da Riccardo Chailly, abbiamo ascoltato di Gioachino Rossini lo Stabat Mater. Negli ultimi anni della sua vita, Francis Poulenc approfondì molto la dimensione religiosa. Il suo genio creativo diede alla luce, tra le altre partiture, uno splendido Stabat Mater e un magnifico Gloria. Fu però il grande direttore d'orchestra Leonard Bernstein a commissionare a Francis Poulenc, per l'inaugurazione della stagione concertistica 1961-62 al Lincoln Center dell'Orchestra Filarmonica di New York, i 7 mottetti per soprano solo, coro misto, coro voci maschili e voci bianche e orchestra ispirati alla Passione di Cristo e intitolati Sept Répons des Ténèbres. Questa partitura è una delle opere sacre più intense e profonde di Poulenc. Furono composti, come detto, tra il 1961 e il 62, quindi poco prima della sua morte. Possono essere dunque considerati una sorta di testamento spirituale. I 7 mottetti si basano sui testi latini dei responsori del mattutino del Triduo Sacro, giovedì, venerdì e sabato santo, tradizionalmente cantati nell'ufficio delle tenebre. I 7 brani che compongono la partitura mettono singolarmente in musica i vari momenti della Passione di Cristo, dal tradimento alla morte alla sepoltura, con testi di grande intensità drammatica. Poulenc alterna momenti di grande tensione orchestrale a passaggi di raccoglimento, senso di angoscia e dolore, interventi corali quasi sussurrati e improvvise esplosioni sonore, accordi dissonanti e passaggi modali che evocano la tradizione gregoriana. Alcuni episodi hanno una forza quasi teatrale. Il fatto che Poulenc abbia riservato alle voci bianche alcune pagine di questi 7 mottetti suggerisce che volesse conferire una particolare tinta musicale alla sua composizione, tinta che lui stesso evocherà ricordando 2 dei suoi pittori preferiti ai quali assimilare la sua musica, Francisco de Zurbarán e Andrea Mantegna. E proprio i colori freddi che Mantegna usa nel suo Cristo morto sono quelli che più ritroviamo in questa musica, così priva di luce e carica di drammatica attesa. Ascoltiamo allora di Francis Poulenc i Sept Répons des Ténèbres con Alexandre Carpentier soprano, il Petit Chanteur de Chaillot e la Nouvelle Orchestre Philharmonique de Radio France diretti da Georges Prêtre.

0: Nell'esecuzione della Nouvelle Orchestre Philharmonique de Radio France con Alexandre Carpentier soprano e Georges Prêtre alla direzione d'orchestra abbiamo ascoltato di Francis Poulenc i Sept Repons des Ténèbres e con questo ascolto si chiude anche per questa domenica il nostro appuntamento con Concerto Spirituale. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Avete ascoltato?

Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: L'angolo barocco.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli e bentrovati al nostro appuntamento giornaliero dedicato alla musica antica. Inizieremo quest'oggi ascoltando di Johann Sebastian Bach la suite numero 2 in re minore BWV 1008 per violoncello solo. Nei movimenti Preludio, Allemande, Courant, Sarabande, Menuet primo e secondo, Gigue. Anner Bismarck, violoncello barocco.

Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato la suite numero 2 in re minore BWV 1008 per violoncello solo nella esecuzione di Anner Bisma al violoncello barocco. E proseguiamo ora ascoltando di Antonio Vivaldi il concerto in fa maggiore RV 767 per flauto traversiere, organo obbligato, archi e continuo. Francesca Odling, flauto traversiere. Gianluca Cagnani, organo e direzione della Turin Baroque Orchestra.

0: Avete ascoltato di Antonio Vivaldi il concerto in fa maggiore RV 767 per flauto traversiere, organo obbligato, archi e continuo, nella esecuzione di Francesca Odling al flauto con la Turin Barocca Orchestra, organo solista e direzione Gianluca Cagnani. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: La parola del giorno. A cura di Rosario Tronnolone.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo Spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di Lui ed è presente in tutti. A ciascuno di voi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo, ed Egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre andava via, Gesù vide un uomo chiamato Matteo seduto al banco delle imposte e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?» Udito questo, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto, infatti, a chiamare i giusti, ma i peccatori».
2: Voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti. Si tratta di una parola chiave, una di quelle che ci introducono nel cuore della Sacra Scrittura. Il contesto in cui Gesù fa la propria è la vocazione di Matteo, di professione pubblicano, vale a dire esattore di tasse per conto dell'autorità imperiale romana. Perciò stesso egli veniva considerato dai giudei un pubblico peccatore. Chiamatolo proprio mentre era seduto al banco delle imposte, illustra bene questa scena un celeberrimo dipinto di Caravaggio. Gesù recò a casa di lui con i discepoli e si pose a mensa insieme con altri pubblicani. Ai farisei scandalizzati rispose: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori». L'Evangelista Matteo, sempre attento al legame tra l'Antico e il Nuovo Testamento, a questo punto pone sulle labbra di Gesù la profezia di Osea: «Andate dunque e imparate che cosa significhi misericordia io voglio e non sacrificio». Questa parola di Dio è giunta a noi attraverso i Vangeli come una delle sintesi di tutto il messaggio cristiano. La vera religione consiste nell'amore di Dio e del prossimo. Ecco ciò che dà valore al culto e alla pratica dei precetti.

0: detto: che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati.
1: Non c'è amore più grande di questo: dare la vita per gli amici.

0: grande di questo: dare la vita per gli amici.
1: Sarete miei amici se fate quel che vi comando, dice il Signore.

0: sarete miei amici se fate quel che vi comando, dice il Signore.
1: Voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. In Lui ogni costruzione cresce ben ordinata per essere Tempio Santo nel Signore. In Lui anche voi, insieme con gli altri, venite edificati per diventare dimora di Dio per mezzo dello Spirito.

0: Li hai posti come capi in mezzo al tuo popolo.
1: Li hai posti come capi in mezzo al tuo popolo.
0: Faranno ricordare il tuo nome, Signore,
1: in mezzo al tuo popolo.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Li hai posti come capi in mezzo al tuo popolo.
2: Gesù vide Matteo al banco delle imposte. Gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì.

0: Gesù vide Matteo al banco delle imposte. Gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì.
1: Dio nostro Padre, per mezzo degli Apostoli, ci ha fatto eredi del Regno dei Cieli. Riconosciamo tutti i suoi benefici acclamando:
0: «Ti loda, Signore, il coro degli Apostoli».
2: Gloria a te, Signore, per la mensa del corpo e del sangue di Cristo, trasmesso a noi dagli Apostoli. È il banchetto imbandito dal tuo Figlio, che ci nutre e ci dà vita.
0: Ti loda, Signore, il coro degli Apostoli.
2: Gloria a te, Signore, per la mensa della tua parola preparata a noi dagli Apostoli. È il Vangelo del tuo Figlio, che ci illumina e ci conforta.
0: Ti loda, Signore, il coro degli Apostoli.
2: Gloria a te, Signore, per la tua Chiesa Santa, costruita sul fondamento degli Apostoli. È il tuo Tempio Santo, che ci unisce in un solo corpo e in un solo spirito.
0: Ti loda, Signore, il coro degli Apostoli.
2: Gloria a te, Signore, per la grazia del battesimo e della penitenza affidata al ministero degli Apostoli. È il lavacro istituito dal tuo Figlio, che ci purifica da tutte le nostre colpe.
0: Ti loda, Signore, il coro degli Apostoli.
1: A conclusione della nostra preghiera del mattino, diciamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che nel disegno della tua misericordia hai scelto Matteo, il pubblicano, e lo hai costituito apostolo del Vangelo, concedi anche a noi, per il suo esempio e la sua intercessione, di corrispondere alla vocazione cristiana e di seguirti fedelmente in tutti i giorni della nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

La paura della sofferenza e della morte ti taglia letteralmente le gambe, ti immobilizza nell'impotenza, ti serra la gola, ti fa piangere e sudare lacrime e sangue. È esattamente questo che ha provato Gesù, come uno qualunque di noi. E poi ci sono le cadute lungo la strada che l'ha condotto al Calvario, di cui ci aiuta a fare memoria la Via Crucis. E che siano 3 o 10, poco importa. Gesù non ha paura di cadere, di farsi vedere letteralmente schiacciato dal dolore, faccia a terra, a masticare polvere, lacrime e sangue. E penso a quante volte mi sono sentito schiacciato dai problemi, dalla vita con i suoi inevitabili fallimenti, e ho sperimentato nel più crudo dei modi che è al suolo che si infrange ogni smania di onnipotenza o presunzione di impeccabilità. Quante volte finire a terra, per quanto doloroso, ci ha fatto bene, ricordandoci che non siamo altro che terra impastata, polvere, che basta un nulla perché il vento la disperda, ma anche che tutto è dono e non possiamo accampare pretese o diritti. Ben vengano allora le cadute, se ci fanno crescere e maturare, quando siamo troppo sicuri delle nostre verità e capacità, della nostra bravura, della nostra conoscenza di Dio. Quando ci crediamo migliori degli altri e per farci strada buttiamo a terra l'altro e lo calpestiamo, credendoci così più grandi e più forti. Si salva solo chi sa fare delle proprie cadute uno slancio, un'occasione per tornare in piedi, nuovo, trasformato, senza sprecare quella lezione che ogni caduta porta con sé. Sono diventato un esperto di cadute, e non è che ogni volta fa meno male, ma almeno non perdo più tempo a ripetermi che non cadrò più, a chiedermi il perché, a disperarmi ad ogni caduta. Ho imparato che a soffrire, a sentire male, non si è mai pronti. E fuggire dal dolore non serve. Occorre abitarlo. Perché è solo dopo essere caduto che posso rialzarmi. Ogni volta che cado, rinasco. Più sveglio, più ricco, più forte, più vero. È un viaggio quello che si fa cadendo. Dentro se stessi. È un'occasione, un'opportunità, una possibilità. Se partiamo con la sola voglia di ritornare in piedi, non troveremo mai nulla in quell'abisso che siamo, ciascuno di noi. Ma se proviamo a starci dentro, impareremo a regnare, ad essere padroni della situazione, anche quando tutto sembrerà non avere più senso. Sono un esperto di caduta e ne vado fiero. So cadere. È l'unico modo per imparare a camminare. Non è bene che l'uomo sia solo, sta scritto nella Genesi. L'uomo che è solo è lo tov, non buono, non piacevole. La solitudine è in antitesi al principio stesso della creazione. Nulla è da solo. Persino la tenebra non può dire se stessa se non in relazione alla luce, di cui è mancanza. Il racconto stesso della creazione pone all'origine di tutto il numero 2. E non è un caso che la Bet, la seconda lettera dell'alfabeto ebraico, la numero 2 appunto, sia anche l'iniziale della prima parola della scrittura, Bereshit. L'esistenza necessita di relazione, di una dualità che è alterità, diversità, mediante la quale riconoscersi reciprocamente. E questo vale in modo particolare per l'uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio, che diventa simile al suo creatore nella misura in cui realizza se stesso in relazione a un altro. Ma per quanto Adamo entri in relazione con il creato, nulla è simile a lui. Niente gli somiglia. Ecco allora che Dio separa la donna dall'uomo, Ishah da Ish,
come un aiuto che gli corrisponda, diversi ma simili, corrispondenti l'uno all'altro. La relazione vince la solitudine. Dio stesso non ama la solitudine. Egli è in sé dall'eternità relazione, incontro, dialogo, Padre, Figlio e Spirito. Colui che ama, l'amato e l'amore che tra i due intercorre. Siamo stati creati per la relazione, per essere insieme, non da soli. Queste sono le coordinate del nostro essere, ciò che è inscritto nel profondo della nostra umanità. Ecco perché l'esperienza della solitudine non solo ci fa paura, ma la sentiamo talmente distante da noi da avvertirla come disumana. Che cos'è dunque che ci fa così paura della solitudine? Rimanere da soli ci spaventa per natura. Temiamo sin da piccoli di essere esclusi, messi da parte, isolati, fino a diventare invisibili per gli altri. E ci adoperiamo in ogni modo per essere accettati e rimanere all'interno d'un gruppo, fino al punto di lasciarcene condizionare nelle scelte e nel modo stesso di pensare. Siamo capaci di camuffare la nostra solitudine nell'ubriacatura di una folla, in cui, pur di negarla, ci dimostriamo come gli altri vorrebbero che fossimo. È paradossale, ma possiamo non sentirci soli, anche se isolati, o, al contrario, sentirci da soli in mezzo alla folla. Non è poi così raro, infatti, che in una stessa casa, attorno a uno stesso tavolo, ci si senta a volte tremendamente soli, non compresi e non visti. Finiamo per ripiegarci su noi stessi, per chiuderci ermeticamente e rimuginare su ciò che ci manca, fissarci sulla nostra insoddisfazione, pianificando di fuggire da una realtà che ci ha riservato solo delusioni e frustrazioni. Quanti occhi per la strada, al ristorante e persino in casa, ormai disabituati a cercare altri occhi, preferiscono fissare lo schermo di uno smartphone, evadere dal presente, dal reale, per rifugiarsi nel virtuale. Siamo in fuga, come braccati da un crescente senso di insoddisfazione, delusi, feriti e a volte anche bloccati dal fallimento di relazioni sulle quali avevamo investito tanto o che avrebbero dovuto proteggerci e non sono state in grado di farlo. Così, mentre da una parte ci isoliamo dagli altri, chiudendoci noi stessi per paura di soffrire ancora, dall'altra riconosciamo che da soli non riusciamo a stare.

Rosario Tronolone ha proposto: «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Rosario Tronolone.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo Spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di Lui ed è presente in tutti. A ciascuno di voi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo, ed Egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre andava via, Gesù vide un uomo chiamato Matteo seduto al banco delle imposte e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?» Udito questo, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto, infatti, a chiamare i giusti, ma i peccatori».
2: Voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti. Si tratta di una parola chiave, una di quelle che ci introducono nel cuore della Sacra Scrittura. Il contesto in cui Gesù fa la propria è la vocazione di Matteo, di professione pubblicano, vale a dire esattore di tasse per conto dell'autorità imperiale romana. Perciò stesso egli veniva considerato dai giudei un pubblico peccatore. Chiamatolo proprio mentre era seduto al banco delle imposte, illustra bene questa scena un celeberrimo dipinto di Caravaggio. Gesù recò a casa di lui con i discepoli e si pose a mensa insieme con altri pubblicani. Ai farisei scandalizzati rispose: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori». L'Evangelista Matteo, sempre attento al legame tra l'Antico e il Nuovo Testamento, a questo punto pone sulle labbra di Gesù la profezia di Osea: «Andate dunque e imparate che cosa significhi misericordia io voglio e non sacrificio». Questa parola di Dio è giunta a noi attraverso i Vangeli come una delle sintesi di tutto il messaggio cristiano. La vera religione consiste nell'amore di Dio e del prossimo. Ecco ciò che dà valore al culto e alla pratica dei precetti.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, ci occuperemo, parleremo di carità. La carità che deve essere l'ideale del cristiano e lo deve essere sempre, ma specialmente nella nostra società moderna, così bisognosa di bontà, di comprensione, di misericordia, di pazienza, di perdono e di donazione. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: Don Claudio, buongiorno.
1: Buona giornata a lei, Orazio, buona giornata a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie veramente per il tempo che ci dedica questa mattina. E con lei affrontiamo un tema molto molto importante, molto delicato, che è il tema della carità. La carità che deve stare al primo posto nella vita di ogni cristiano. Il cardinale Carlo Maria Martini, Don Claudio, in un importante convegno dal titolo significativo Farsi prossimo, disse una frase molto chiara e molto precisa: non è cristiano chi non vive la carità.
1: Sono perfettamente d'accordo con queste parole del cardinale Martini. In fondo, credo, è quello che con altre parole ci racconta il Vangelo, no? In più riprese il Signore ci ricorda questo. Basta anche solo fare memoria di una pagina conosciutissima del Vangelo di Luca, quello che chiamiamo noi del Buon Samaritano, no? Ecco, se ci ricordiamo, immagino, cioè, facciamo memoria di quella pagina, in quella parabola Gesù fa passare al malcapitato incappato nei briganti due personaggi, uno del culto, uno della legge, che potrebbero rappresentare un po' noi quando identifichiamo la fede solo nella partecipazione ai riti piuttosto che nell'essere cristiani, perché insomma apparteniamo a una tradizione tale, no? Solo alla fine il terzo personaggio si ferma e, appunto, se vogliamo usare le parole che aveva Martini, questo si fa prossimo. Dunque io, in qualche maniera, è vero, cioè non è la partecipazione ai sacramenti che ci giustifica, non è perché apparteniamo alla religione cristiana di per sé ci rende giustificati. E credo che, caro Orazio, su questo dobbiamo molto da lavorare, cioè su comprendere lo stile di Gesù Cristo e fare nostro. Ecco, uno stile sia individualmente, quindi, ma anche come comunità cristiane, perché a volte le nostre comunità cristiane, le nostre belle cerimonie, le nostre belle tradizioni di folklore cristiano, ecco, però finisce lì, insomma, a volte siamo proprio incapaci in qualche maniera di, non solo di farci prossimo, ma anche di vedere prima il bene da fare, un bisogno. Noi cristiani dovremmo essere perlomeno un po' più allenati degli altri su questo, mi pare, no?
0: E ora cito Giovanni Paolo II, che diceva che la carità è la via per la santità. La carità è l'abito esteriore, è la forza interiore del discepolo di Cristo, l'antidoto per l'egoismo, Don Claudio.
1: Beh, insomma, anche questa espressione di Giovanni Paolo II mi pare appropriata, cioè addirittura l'antidoto, ecco, questa cosa qui dell'antidoto per l'egoismo mi fa pensare a un'esperienza che ho vissuto, cioè via sotto il monte, che più che una parrocchia normale, ho la grazia di fare molti incontri, di incontrare tante persone. Questa è una grazia per un prete, per me che sono parroco, quindi di ascoltare le loro confidenze. E a proposito di questo, mi ricordo un giovane, 22 anni, studente di filosofia, e che per caso, e qui è uno di questi incontri che la provvidenza ti fa fare in una circostanza particolare, e quindi devo dire che il Signore me l'ha fatto incontrare. Insomma, le prime volte che veniva da me era accompagnato da un forte senso di pessimismo, di nichilismo: non c'è nulla di buono, c'è un Claudio, tutto va verso il male, tutto finisce, non c'è nessuno che si impegni per il bene. Insomma, una visione anche dettata dai suoi studi, un po', no? Di rassegnazione quasi di fronte al male ineluttabile. Un giorno si è innamorato di una ragazza che ha cominciato a fare le cose, questo è un racconto che mi fa lui, le cose che piacciono a lei, a prendersi cura di lei. Tra l'altro viveva lei una situazione difficile nella sua famiglia, e quindi lui a prendersi cura. E allora l'ultima volta che l'ho visto mi disse: Don Claudio, ho capito in che cosa consiste il senso della vita. Ho capito, queste sono le sue parole, ho capito che farsi vicino agli altri, far posto degli altri nella nostra vita, questo è quello che siamo chiamati a fare. Perché c'è Don Claudio, nel momento in cui mi sono preso cura degli altri, di questa donna, di questa ragazza, io ho capito che è una gioia grande la vita. Aveva capito il Vangelo, insomma, da una visione pessimista e rassegnata della vita era passato uno sguardo di speranza, cioè era passato dall'egoismo all'altruismo. aveva incominciato ad amare, e amare è uscire innanzitutto da se stessi ed andare incontro all'altro, e questa è davvero la maniera da vivere da uno, non solo da cristiani, da uomini, perché uno capisce qual è il senso della vita soltanto quando la smette di lamentarsi, di guardare a se stesso e i propri bisogni, ma comincia a far posto all'altro in sé, e allora comincia a vivere. Insomma, Giovanni Paolo II aveva intuito bene questa cosa, l'aveva espressa bene.

se ami Dio sopra ogni cosa e il tuo prossimo come te stesso, se ami veramente, realmente, allora certamente non molesterai, né opprimerai, non maltratterai nessuno, in particolare la vedova e l'orfano, non ti comporterai pure da usuraio, e se prendi impegno, renderai.

0: La vera carità, Don Claudio, non si esaurisce nelle cosiddette attività caritative, ma è la guida e lo stimolo per ogni opera di giustizia, per ogni opera di fraternità. Si tratta di una strada molto impegnativa, ma che è l'unica autenticamente umana.
1: Allora, la carità, è vero, non è ciò, innanzitutto ciò che facciamo immediatamente, poi evidentemente la carità si traduce l'amore, no? Non esiste per sé, ma è un verbo che è transitivo, è amare, quindi è farlo, no? La carità, però, è innanzitutto uno stile, una disposizione d'animo. E direi oggi è uno, innanzitutto non lasciarci contagiare dallo spirito di rassegnazione, no? Di critica sterile di oggi, no? Che tra l'altro appunto mi pare diffuso, cioè c'è un'anestesia del bene, evidentemente sto parlando in generale, no? Non so se anche lei la coglie, c'è un atteggiamento di rinuncia. E a volte lo sento dire alla gente, a cosa serve? Tanto non cambia niente, poi tutti fanno così, la politica è una cosa da ladri, no? Queste affermazioni, questi luoghi comuni che però incidono poi nell'approccio alla realtà delle persone, no? Mi pare ci sia una astensione alla partecipazione del bene comune, no? E lo vedo sempre più nella fatica di trovare volontari da parte delle associazioni che fanno del bene o anche nelle nostre parrocchie. È anche una cosa che constato in campo civico, la fatica a mettersi a disposizione per una comunità come sindaci, come amministratori locali. Questo è un segnale non buono, no? Sembra quasi che si sia stati contagiati dal virus del disimpegno, dell'astensionismo, no? E allora credo che la carità sia innanzitutto, prima ancora di fare delle cose, una buona volontà di partecipazione, cioè di esserci nel lavoro di cambiamento al meglio del mondo. Ecco, e non solo come cristiani, ma tutti quanti, ciascuno nel proprio ambito, secondo le proprie capacità. Cioè la carità è l'approccio e la volontà di dire un po' la propria in ordine al bene, cioè in ordine al miglioramento del mondo. Cioè, quando noi diciamo che lo lasciamo meglio di come l'ho ricevuto, beh, credo che questa sia una verità e un compito di ciascuno, che poi si traduce nelle cose concrete, piccole o grandi, di ogni giorno. Insomma, io credo che questo ci rende poi tutti più umani e più fratelli.
0: Nella celebrazione del matrimonio c'è una bellissima benedizione per gli sposi che possiamo applicare ad ogni persona. Siate nel mondo testimoni della carità di Cristo. Sappiate riconoscere Dio nei poveri e nei sofferenti, perché essi vi accolgono un giorno nella casa del Padre. Don Claudio.
1: Questa è un'espressione bellissima. Io

0: importanti matrimoni questo al Monte, e me la ricordo molto bene, ed è vero, cioè, questa cosa. E tra l'altro, io, se posso anche qui citare un aneddoto in riferimento a Papa Giovanni, no? Spesso io concludo la celebrazione del matrimonio con questo invito. Qui sotto il monte dove è nato Papa Giovanni, sulla sua casa dove è nato, c'è una lapide che ricorda che da una finestra lui vedeva il proprio parroco uscire, proprio sta di fronte alla chiesa, non la chiesa del santuario, ma la chiesa dove è stato battezzato, allora era la chiesa parrocchiale, e quindi vedeva da quella finestra il parroco che usciva a portare la comunione agli ammalati, che andava a celebrare la messa. E lui dice: guardando da quella finestra che ho incominciato a pensare che il Signore stesse chiamando a diventare prete. Poi, quando è a Istanbul, nella giornata dell'anima, lo registra lui, c'è una bellissima pagina che dalla finestra di una casa affacciata sul Bosforo, lui di notte vede i pescatori che vanno a pescare le palamite, questi pesci che appunto abitano nel Bosforo, e lui fa l'immagine della Chiesa, no? Che indomita, esce sempre, qualsiasi condizione, per salvare gli uomini. E poi sapete che fu lui a inaugurare la bella tradizione della preghiera dell'Angelus, anche questa alla finestra del Palazzo Apostolico. E allora prendo questo spunto delle finestre, che sono una costante di Papa Giovanni, cioè di un uomo che ha lo sguardo aperto sul mondo, di un uomo che dallo sguardo sugli altri è diventato un uomo attore principale nel costruire la pace, e dico: guardate, la vostra famiglia non si riduca a una famiglia, mi permetta ora di dire questa parola, termine con un'accezione un po' pessimistica, cioè negativa, borghese, cioè la mia casina, le mie piccole attività, il mio weekend, il mio giardino, insomma, no? Che alla fine quella roba qui diventa il carcere della famiglia e diventa poi impedimento alla maturazione della famiglia stessa. No? Ma dico, imparate da questo uomo che non si è chiuso nella propria vita, ma ha tenuto aperto lo sguardo sul mondo e le braccia aperte. Ecco, imparate da Papa Giovanni a essere accoglienti dei vostri fratelli, vicini di casa, le persone, cioè la famiglia sia aperta. Poi i figli crescono, cioè se hanno dei genitori che hanno questa apertura, alla fine questa è la migliore educazione, poi imparano loro stessi a essere generosi e generativi di te.
1: Don Claudio, io starei ore e ore ad ascoltarla, ma anche gli ascoltatori. C'è qualcuno che scrive che è sempre un piacere ascoltare il nostro amico Don Claudio Dolcini. Io la ringrazio per la bellissima testimonianza. Le stampo una promessa, ci risentiremo presto.
0: Quando volete, io volentieri, grazie poi, per la vostra pazienza. Grazie,
1: poi, no, grazie per tutto quello che le sue bellissime testimonianze che ci propone, ci dice. Don Claudio Dolcini, lo ricordiamo ancora, è parroco di Sotto il Monte, provincia di Bergamo. Sotto il Monte, paese natale di un grande santo, di un grande pontefice, Giovanni XXIII. Grazie e buona giornata, Don Claudio.
0: A lei e a tutti gli ascoltatori, grazie.

Siamo in chiusura. Sì, amici, anche per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato. Da Orazio Coclite, grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

Celebramus missam de festo sancti Matthei, apostoli et evangeliste, cum prefazione prima de apostolis, et prece eucharistica seconda.

0: Oremos. Deus, qui ineffabili misericordia, beatum Matteum, ex publicano, apostolum est ignatus eligere, da nobis eius exemplo et intercessione suffultis, ut te sequentes tibi firmiter adherere mereamur. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto. Comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo Spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Verbum Domini.
3: Deo gratias. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte alla notte ne trasmette notizia. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio, senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Lunedì 21 settembre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Papa Leone all'Angelus auspica un coinvolgimento della comunità internazionale affinché garantisca l'assistenza alla popolazione in Somalia colpita dalla crisi umanitaria. In Russia il partito di governo verso una vittoria delle elezioni per il rinnovo della Duma, mentre l'Ucraina sferra un attacco record contro Mosca con oltre 1000 droni. Germania, elezioni in due Länder confermano il crollo della CDU. Il cancelliere Merz: non mi dimetto, avanti con le riforme. Bentrovati da Marco Guerra. Come avete sentito nei titoli, dopo l'Angelus, ieri il Papa ha lanciato un appello per l'aiuto internazionale alla Somalia colpita da una grave siccità. Le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
2: Seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione, in particolare di donne e bambini. Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi a questi nostri fratelli e sorelle l'assistenza necessaria.
3: Nel salutare i 20.000 pellegrini in piazza, Leone XIV invia la sua benedizione alla popolazione di Pescantina, in provincia di Verona, in preghiera al monumento agli ex internati, per ricordare quanti sono stati deportati e prigionieri durante la Seconda Guerra Mondiale.
2: Lo faccio per sottolineare che non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ricadere negli errori del passato.
1: Andiamo all'attività internazionale. Domenica, attacco senza precedenti dell'Ucraina contro la città di Mosca nell'ultimo giorno delle elezioni per il rinnovo della Duma, che vedono in testa la formazione del presidente Putin. Sentiamo Eugenio Bonanata.
4: Il partito di governo Russia Unita si avvia verso un'ampia maggioranza di 2/3 alle elezioni per il rinnovo della Duma, le prime dall'inizio del conflitto. In giornata la commissione elettorale ufficializzerà i risultati definitivi, ma con oltre metà delle schede scrutinate, la formazione del presidente Putin ha conquistato quasi il 60% dei consensi, staccando nettamente sia i comunisti sia i nazionalisti. La consultazione, caratterizzata da un'affluenza record di circa il 57%, ha visto l'esclusione di qualsiasi forza aperta d'opposizione o contraria alla guerra contro l'Ucraina. E nella giornata di ieri Mosca è finita sotto un imponente attacco di Kiev condotto con oltre 1000 droni, impiegati anche missili da crociera e balistici, ha precisato il presidente Zelensky, che ha annunciato un incontro con il capo della Casa Bianca Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York.
1: Gli Stati Uniti alzano l'allerta per gli americani in Medio Oriente sulla scia dei timori di una rapida escalation dello scontro in atto tra Arabia Saudita e Houthi dello Yemen e l'alta tensione fra Teheran e Washington. Parlando di cose molto importanti all'orizzonte nella guerra contro l'Iran, Trump ha ribadito di essere in una fase decisionale delle sue prossime mosse. Il presidente USA si dice pronto a incontrare il presidente iraniano Pezeshkian, ma anche a far saltare tutto. Andiamo in Europa, l'ultimo voto del 2026 in Germania registra un crollo netto dei cristiano-democratici della CDU nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove non superano lo sbarramento del 5%. Consegnando il primato all'ultradestra della AfD, che vince con il 38,2% delle preferenze. A Berlino, trionfo dell'estrema sinistra della Linke con oltre il 25%. Roberta Barbi.
5: Un disastro, così il cancelliere tedesco Merz, leader della CDU, commenta le elezioni locali di ieri nel Land del Mecklenburgo-Pomerania anteriore a Berlino, che vedono per la prima volta nella sua storia i cristiano-democratici non superare lo sbarramento del 5%, attestandosi al 4,9% e restare così fuori dal Parlamento regionale. Diverso il quadro nella città-stato di Berlino, dove raggiungono il 18,8%, salutando però il trionfo della sinistra con la Linke al 25,7% dei consensi e la sua leader Eralp, che ha dichiarato: abbiamo fatto la storia. Mi assumo la responsabilità di questi risultati, ha proseguito Merz, che però non si dimette, anzi afferma di voler rilanciare un quadro di riforme economiche indispensabili per portare avanti un paese in fase di stagnazione. Ma le elezioni di ieri fotografano anche un'ulteriore avanzata dell'AfD, che conferma quanto già accaduto 2 settimane fa in Sassonia. In Pomerania l'ultradestra vince, ma resta isolata da tutte le altre forze politiche, nonostante sia prima con il 30%, anche sul piano nazionale, almeno secondo i sondaggi.
1: Il tifone Dujan ha costretto oggi alla cancellazione di almeno 275 voli in Giappone e fatto scattare allarmi per possibili precipitazioni da record con l'avvicinarsi della tempesta a Tokyo. Il tifone, accompagnato da forti venti, ha anche causato la chiusura anticipata nella capitale di una delle più grandi fiere mondiali di videogiochi e lasciato migliaia di persone senza corrente. Oggi, presso l'atrio della Basilica di San Pietro, in occasione della Giornata Internazionale della Pace delle Nazioni Unite, avrà luogo l'iniziativa Sound of Loss, un'installazione artistica sonora di portata globale, ideata dal regista Philip Göring.
6: Mille segnali sonori irregolari, spazi pubblici e su piattaforme mediatiche a rappresentare la realtà statistica delle vittime di guerra che si registrano nel corso di una giornata. I suoni intermittenti durante l'arco di 49 ore ricorderanno quante vite vengono spezzate dalle atrocità che si perpetrano nel mondo a causa dei conflitti armati. Un monito a non chiudere gli occhi, a non assuefarsi ai numeri che contano le vittime delle guerre, iniziando a considerarle persone con delle storie che non vorremmo mai ascoltare. La comunicazione non può essere estranea a tutto questo e deve esplorare altre strade, altri linguaggi per arrivare al cuore della gente persa nel frastuono quotidiano. Sound of Loss risponde a questo tentativo in modo sconvolgente. Il Dicastero per la Cultura e l'Educazione della Santa Sede sostiene il progetto insieme al Dicastero per la Comunicazione e alla Fabbrica della Basilica di San Pietro. Sui media vaticani, una finestra aperta sulla piazza per tutto il tempo.
1: E oggi si celebra anche la Giornata Mondiale dell'Alzheimer. Numerose le iniziative in tutto il mondo e in Italia. Eugenio Bonanata e Orazio Coclite ne hanno parlato con Cristina Brioschi, psicologa psicoterapeuta della Fondazione Alzheimer Italia.
7: Da oltre 30 anni la federazione ha creato e sviluppato sul territorio numerosi progetti. Uno degli esempi è Pronto Alzheimer, che è un servizio telefonico attivo e a disposizione di chiunque da qualsiasi parte del territorio nazionale abbia bisogno di informazioni, orientamento e supporto.
8: La federazione collabora con istituzioni sanitarie e accademiche nazionali e internazionali. Ecco, quali sono gli obiettivi specifici?
7: L'obiettivo principale, secondo me, è quello di non lasciare solo chi convive con la demenza e chi lo assiste. Gli obiettivi sono quelli di garantire un accesso equo e inclusivo ai servizi assistenziali e sanitari esistenti, avere la possibilità di disporre di tali servizi specializzati, che è importantissimo, e soprattutto riteniamo che questi elementi siano fondamentali per non perdere mai di vista la dignità di chi convive con questa malattia.
1: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura, mostre alla Triennale di Milano e spettacoli dedicati alla sua poesia. Sono tante le iniziative dedicate ai versi di Chandra Livia Candiani, che ha recentemente pubblicato una nuova raccolta intitolata Essere Nuvola. Ce ne parla Silvia Guidi.
9: La poesia di Chandra Livia Candiani continua a incarnare un paradosso. Più i suoi versi sono sommessi e quotidiani, più sono capaci di comunicare. Anche nella sua ultima raccolta, Essere Nuvola, dove l'incanto della natura rende ancora più evidente il grido delle vittime dei mille conflitti che insanguinano il pianeta. La bambina pugile, alter ego dell'autrice, è consapevole che sta combattendo non solo per chi c'è, ma anche per chi verrà. La comunità invisibile dei non ancora nati. Anche i germogli delle parole devono essere custoditi, scrive Candiani. I libri si possono poggiare a terra, non è mancanza di riguardo, è dalla terra che vengono, hanno il destino stampato nelle ali, nelle righe, nelle pause bianche, quando si posano sul ramo e aspettano di sapere quale canto intonare.
1: C'è spazio per un'ultima notizia. Il prezzo del petrolio in calo questa mattina sui mercati è sceso sotto i $100 al barile, passando di mano a $98 nelle borse asiatiche.

La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Buongiorno, ben trovati, buon lunedì 21 settembre a quanti sono in questo momento sintonizzati sulle frequenze della Radio Vaticana, a chi ci sta ascoltando attraverso la nostra app, il canale 733 del digitale terrestre televisivo. Un caro saluto da Silvia Giovarrosa
2: e anche da Stefania Ferretti, buongiorno.
1: Buongiorno dall'altra parte del vetro anche ad Alberto Giovannetti che governa la console e ci accompagnerà curando attentamente il suono in queste ore che trascorreremo insieme. Speriamo e desideriamo farvi buona compagnia, qualora lo vogliate rimanete sintonizzati con noi fino alle ore 11, tanti saranno gli argomenti e gli ospiti che si susseguiranno in questa prima giornata d'autunno, Stefania?
2: Esattamente, l'autunno inizia il 23.
1: Il 23.
2: Anche se è una data, diciamo, legata all'equinozio di quello autunnale per l'appunto, però diciamo ufficialmente il 23.
1: Ufficialmente il 23, quindi ancora possiamo dire di essere nella stagione estiva, come se poi questo facesse una grande
2: esatto.
1: differenza.
2: Esatto.
1: È tipico dell'uomo scandire il tempo, il trascorrere delle giornate, delle ore, dei mesi, degli anni, delle stagioni. Ne abbiamo bisogno forse per la nostra comprensione, quando magari immaginiamo l'eternità, come diceva Leopardi, naufraghiamo in
2: esatto.
1: un dolce mare. Beh, diciamo, questa è una riflessione interessante che potremmo aprire insieme ai nostri ascoltatori.
2: 3351243722. Beh, insomma, condividete con noi le vostre riflessioni su questo argomento.
1: Sul tema del tempo, perché di fatto poi alla fine il tempo che cos'è? Noi dividiamo fra Kairos, Kronos, ci sono tanti concetti interessanti da sviscerare, però nella nostra esperienza quotidiana è quello che misuriamo, no? Sostanzialmente passerebbe ugualmente in qualsiasi altra parte del mondo. C'è un esperimento
2: sì.
1: scientifico, non so se lo ricordi, per cui prendendo due gemelli, uno va sulla Luna e l'altro rimane sulla Terra, quello sulla Luna invecchia più lentamente di quello che è rimasto sulla Terra, al suo ritorno hanno età differenti. Così, insomma, una riflessione che potremmo condividere insieme qualora lo vogliate. Nel frattempo che facciamo però?
2: Dunque, prima cosa da dire che oggi è una giornata molto importante a livello mondiale, perché è la giornata internazionale della pace. A questo dedicheremo gran parte del nostro spazio questa mattina, come è giusto che sia. Anche la musica seguirà un po' questi temi, il tema della pace, il tema dell'amore, che insomma è come quasi sinonimo di pace, no? In qualche modo comunque l'amore porta alla pace, non certo alla guerra.
1: Tra l'altro vorrei così segnalare ai nostri ascoltatori, se hanno modo, di andare sul nostro portale Vatican News, sulla finestra del live, qui vedete l'immagine della piazza e volete essere lì sostanzialmente con il sonoro e l'audio. Beh, proprio dall'atrio della Basilica di San Pietro c'è un'installazione artistica sonora di portata globale. L'ideatore è il regista Philip Gruning ed è proprio legata a questa giornata internazionale della pace delle Nazioni Unite. Prevede la trasmissione di circa 1000 segnali sonori irregolari, non solo in Piazza San Pietro ma in diversi spazi pubblici, per rappresentare di fatto la realtà statistica delle vittime.

0: vittime di guerra che si registrano nel corso della giornata. Quindi se cliccate il play sulla pagina YouTube di Vatican News, se in quel momento non sentite niente, non vi preoccupate, rimanete in ascolto, perché poi a intervalli regolari si susseguono questi suoni, ne parleremo poi più avanti. Intanto il suono che vogliamo trasmettervi è quello della musica.
1: Eh sì, esattamente quello della musica, cioè Elvis Costello, un brano intitolato Peace, Love, Understanding, la pace, l'amore, la comprensione.

0: Pace, amore e comprensione, questo era il brano che abbiamo ascoltato da Elvis Costello. La comprensione, ci scrive Filomena, che salutiamo e ringraziamo come sempre, è fondamentale per vivere la pace. E poi c'è chi ci scrive che questo Sound of Loss quest'oggi è un po' in tutto il mondo, ci sono altri luoghi di culto oltre a Piazza San Pietro, a New York, ma anche in Santa Maria Matricolare a Verona, e insomma intanto in tutto il mondo, per ricordare le vittime della guerra. Tra poco
1: sì, è la nostra,
0: no?
1: È la nostra amica Paola che ce lo scrive, e di Paola leggo questo messaggio. Scrive: buongiorno, questo è il secondo tentativo perché ne aveva scritto un altro prima. Ho provato a sintonizzarmi ad altre emittenti radio per notare i contenuti trasmessi, tanti di attualità e trattati in modo anche giocoso, spiritoso, per accattivarsi gli affezionados WhatsApp che fa, come si dice, che fanno zapping, insomma, sì, che saltano da una radio all'altra e che mandano apprezzamenti incredibili uguali. E poi ci dice: per questo la ringraziamo, a quelli fatti a Radio Vaticana però invece sono contenuti di senso, e non solo contenuti ma anche il modo in cui sono trattati. Grazie Paola per questi messaggi che ci hai mandato, e lei appunto che ci ricorda come appunto Sound of Loss sia in diverse parti del mondo. Oggi sempre un nostro amico torna, il nostro amico Riccardo torna sul tema del tempo e dice: per me il tempo è in relazione a un soggetto, se non ci fosse nessuno a contare il tempo, scrive Riccardo, il tempo non esisterebbe. Poi ancora un'altra ascoltatrice ci dice: il tempo donato è donare un po' della propria vita. Ancora una riflessione su questo concetto del tempo uscito questa mattina un po' così, non ricordo nemmeno in che modo siamo arrivati a parlare perché parlavamo dell'inizio dell'autunno.
0: Esatto.
1: È vero. Comunque, a proposito di tempo, sono le 8:21 e quindi è il tempo di ascoltare il ritratto del santo del giorno.
0: Oggi la Chiesa ricorda tre santi: San Matteo, da esattore delle tasse ad apostolo ed evangelista, ed è la parabola della vita di San Matteo, chiamato Levi e vissuto al tempo di Gesù. La Chiesa lo festeggia proprio oggi, 21 settembre, il suo nome significa dono di Dio. San Matteo è il patrono dei banchieri, commercialisti ed esattori. Si ricorda oggi anche San Panfilo. Come per molti dei primi cristiani martiri, di Panfilo sappiamo solo che è sepolto lungo la via Salaria Antica a Roma e che era venerato già nel VII secolo. Inserito nel martirologio da Usuardo, il suo corpo potrebbe essere stato trasportato nella chiesa di San Silvestro in Capite. E poi oggi si ricorda anche Santa Ifigenia. A lei è attribuita la diffusione del cristianesimo in Etiopia. È infatti Santa Ifigenia, vergine, e la Chiesa la ricorda il 21 settembre insieme a San Matteo, che la convertì alla religione cristiana.
1: E dunque grazie Stefania per il ritratto, anzi ritratti, dei santi e delle sante di questa giornata. Come sempre vi ricordiamo che potete leggere e quindi informarvi sui santi del giorno sul nostro portale Vatican News. In alto c'è la stringa proprio santo del giorno, basta cliccare e si apre una pagina con tutte quante le informazioni che vi aiutano a conoscere. Tra l'altro vi ricordo che oggi c'è l'appuntamento, Stefania, con, sì, i santi della settimana. Avremo collegato con noi Don Andrea Vena. Mi dice dall'altra parte del vetro Alberto Giovannetti: volevamo cercare di farvi, di carpire il suono che viene dalla piazza. Io in questo momento non lo sento. Tu lo senti, Alberto?
2: No.
1: In questo momento facci sentire un secondo. In questo momento
0: questo è il momento di pausa.
1: Abbiamo bucato l'attimo, come si dice. Però io direi che, siccome è giunto qui nel nostro studio il nostro vice direttore editoriale nonché responsabile della testata Radio Vaticana, Vatican News, Massimiliano Manichetti, buongiorno.
3: Buongiorno, ben trovate.
1: Allora io partirei proprio da qui. Stavamo cercando di carpire un po' il suono che arriva da Piazza San Pietro, in particolare dall'atrio della Basilica, per questa installazione sonora Sound of Loss. Prima di andare alla giornata di ieri, vogliamo così raccontare, fare una riflessione per i nostri ascoltatori su questa installazione?
3: Sì, diciamo, è un'installazione pensata, diciamo, è un'idea del grande regista Philip Groening, ed è un'installazione che manda oltre 1000 suoni, sono i suoni della guerra, cioè lui che cosa vuole raccontare in questa installazione, dove al silenzio, che appunto prima stavi chiedendo, ascoltiamo cosa c'è, no? In realtà avremmo ascoltato il fragoroso silenzio in questo caso, perché il canale che trasmette la piazza San Pietro è un canale che manda audio ambiente, quindi normalmente si sente la fontana, si sentono i gabbiani o i piccioni che sono nella piazza, il brusio delle persone, invece c'è il silenzio. Il silenzio è interrotto da questi suoni, a volte acuti, a volte estremamente bassi, a volte profondi, e sono i suoni metallici, suoni di esplosione, cioè sono diversi suoni che proprio stanno ad attestare le tantissime vittime delle guerre. Quindi è un'installazione visibile anche nell'atrio della Basilica di San Pietro che proietta questi suoni, cioè quindi uso a ragion veduta, diciamo, questo aspetto che è sia visivo sia sonoro, perché proprio ci porta in questa realtà immaginifica. E Groening, tutti ricordano, nel 2005 realizzò questo documentario, no? Il grande silenzio, che era proprio la vita quotidiana dei monaci certosini, dove era questa dimensione così immersiva, no? Ecco, qui compie lo stesso passaggio, ci vuole provocare, ci provoca, e quindi ci porta in questa la rottura di questi suoni che squarciano questo silenzio della vita. Ecco, e questo qui è un aspetto che è molto molto importante, perché il silenzio ci serve per entrare in contatto con la realtà, e questi suoni così violenti ci portano nella dimensione terribile terribile della guerra. Insomma, questo è per la Giornata Mondiale della Pace delle Nazioni Unite, che ricorre appunto oggi, e questa installazione alla quale ci siamo legati come Media Vaticani, noi abbiamo cominciato a trasmettere per 49 ore, diciamo, questo segnale, questo, diciamo, è l'accordo, la sfida internazionale che si è imbracciata insieme alla Basilica di San Pietro, al Dicastero per la Cultura e il Dicastero per la Comunicazione. Siamo legati a questa iniziativa che proprio attesta nella Giornata Mondiale della Pace, vuole far riflettere gli uomini su questa grave e gravissima e terribile realtà delle guerre che sconquassano il pianeta.
1: Massimiliano, ti faccio questa domanda anche come appunto professionista, no, della comunicazione. Non è dunque sufficiente o efficace quello che viene espresso normalmente attraverso, non so, radiogiornali, telegiornali, articoli scritti o magari reportage o documentari, per arrivare alla coscienza delle persone riguardo appunto a conoscere quanta gente, uomini, donne e bambini muoiono a causa dei conflitti armati? Perché, ecco, la comunicazione ha bisogno di questi mezzi?
3: Ma io credo che siano tutti aspetti che concorrono ad aiutare la comprensione, no? Perché chi vive una guerra sa esattamente che cosa è una guerra, e fortunatamente molti paesi questo non hanno, questa esperienza. Chi vive la guerra sa che significa privazione di cibo, di acqua, di educazione, di scuole, di strutture, di case, significa enorme sofferenza, perdita di vite umane, cioè papà, mamme, fratelli, sorelle che muoiono, no? Quindi una situazione terrificante. I mezzi di informazione sono aspetti differenziati, nel senso che i radiogiornali, gli approfondimenti, gli speciali, gli inviati che raccontano le storie ci aiutano, e ci aiutano tanto a cercare di non soltanto capire, no, ma ad avere un monito rispetto a questo, e ci sollecitano anche ad un impegno. Il tema ma insieme a questo si uniscono anche tante altre linee di comunicazione, quindi le linee di comunicazione dell'arte, attraverso il teatro, attraverso il cinema, attraverso le iniziative di grande divulgazione, attraverso le giornate mondiali dell'ONU o non ONU, che ci portano a condannare, allontanare il più possibile lo spettro della guerra. Dall'altra parte, noi siamo di fronte sempre ad una lotta tra il bene e il male, questo non dobbiamo dimenticarcelo, quindi ci sono persone, in realtà stati che concepiscono, diciamo, l'azione nei confronti della società come un'azione di sopraffazione, come un'azione di conquista, come un'azione di schiacciamento dell'altro. E un'altra parte di umanità invece costruisce in senso opposto, cioè in senso positivo, nella conservazione, nel rispetto del diritto umano, nell'assoluta affermazione della vita. Ecco, noi siamo in questa dinamica e quindi tutto concorre affinché noi non ci abituiamo neanche alla guerra, non ci abituiamo alla violenza e non guardiamo i radiogiornali, i teleradiogiornali, le notizie su internet, le notizie sui social, non ci abituiamo a guardarle poi scrollando, guardando una notizia dietro l'altra e poi pensando alla nostra vita che magari è comoda o d'altro. Quindi ogni iniziativa in questo senso vuole restituirci una coscienza e vuole risvegliare una coscienza e dirci: io cosa posso fare per andare in un segno opposto e per poter costruire invece la pace o per non cedere alla logica della violenza? Se io sono provocato in strada e qualcuno mi insulta, come posso, invece di rispondere di nuovo con un gesto di violenza, o se sono sul posto di lavoro e sento un collega che si lamenta tantissimo, come posso disinnescare questa azione? Ecco, queste cose che sembrano piccole fino alla grande diplomazia, e queste iniziative ci esortano, l'informazione che abbiamo ci esorta a cambiare il nostro punto di vista, a dire: non cediamo alla violenza, anche quella che abbiamo prossima ad una risposta di violenza. Il Papa lo dice dicendo: una comunicazione disarmata e disarmante, una pace disarmata e disarmante. Vuol dire questo, cioè come costruire la pace, quindi esortare ed essere consapevoli nella nostra coscienza che possiamo costruire in segno diverso.
0: Ma in questo senso, Massimiliano, credo che anche il silenzio in questo Sound of Loss abbia un valore, no? Noi prima abbiamo sentito il silenzio, delle volte ci fa paura il silenzio, l'assenza. Abbiamo detto: non c'è niente, invece era esso stesso un messaggio, no? Perché è il silenzio di chi appunto dimentica le guerre, dimentica ciò che accade magari anche a pochi chilometri da casa nostra.
3: Guarda, il silenzio in una società come quella di adesso, che invece è costellata, no? di rumore, di parlare, di dire, di suoni, no? Di suoni spesso scomposti, no? Dicevi bene nel sottolineare l'aspetto di paura, no? Quando c'è il silenzio, pensiamo, io di nuovo vorrei in questa provocazione portare all'incontro che si ha due persone che si incontrano in un ascensore, stanno percorrendo alcuni piani insieme e c'è un imbarazzo perché c'è un silenzio, no? Quello è un silenzio. Ecco, noi dobbiamo saper vivere in questo silenzio di rispetto nei confronti dell'altro. Poi c'è il silenzio della preghiera, il silenzio meditativo, il silenzio in cui ci si ritrova. Allora, serve il silenzio per potersi ritrovare, per poter pensare, per poter riflettere, per poter meditare, per poter pregare. Serve il silenzio perché è necessario per ricentrare la persona. Se invece siamo sistematicamente sottoposti al brusio di fondo della società, del mondo che ci viene attraverso le tante sollecitazioni, internet, i telefonini, veramente il caos globale, a quel punto siamo meno liberi in realtà. In realtà siamo più guidati, siamo più occupati, affastellati, premuti, pressati da qualcosa che non ci fa pensare, non ci fa ritrovare, non ci fa guardare l'altro. Allora in questo caso il silenzio ci porta in una dimensione dove i nostri occhi si aprono di più, i nostri sensi si acuiscono di più, e allora ecco, questi rumori di The Sounds of Loss arrivano potentissimi e fanno riflettere in questo caso sulla guerra. Però il silenzio è fondamentale per poterci ritrovare.
1: Massimiliano, ti tratteniamo ancora qualche minuto perché con te vorremmo tornare, come facciamo ogni lunedì, alla giornata di ieri. Papa Leone, partiamo dalla catechesi riguardo appunto l'Angelus, affacciandosi dalla finestra del Palazzo Apostolico, ha commentato ovviamente la liturgia del giorno. In particolare si è soffermato sul Vangelo che ieri ci ricordava il racconto degli operai chiamati a lavorare nella vigna, chi per una giornata intera, chi per qualche ora, chi solamente fino già era quasi già il tramonto. Il tema è proprio la retribuzione, no? Quello che il Signore sceglie di dare, tanto a quelli che hanno lavorato tutta la giornata, tanto a quelli che invece hanno lavorato solamente qualche ora. Io vorrei con te ascoltare questo brevissimo passaggio.
2: Tutti invece guadagniamo gioia, intelligenza e futuro quando la legge dell'amore interrompe quella del calcolo. L'esperienza della misericordia allarga quella del merito. Il dono della pace sospende la rivalità e avvicina nella gratitudine.
1: Ecco, questo passaggio della catechesi dell'Angelus si può applicare, secondo me, prima dell'Angelus si può applicare in tanti ambiti della nostra vita. Papa Leone si riferisce alla retribuzione che viene data allo stesso modo a chi ha lavorato tanto e a chi ha lavorato di meno, ma non è questo il punto.
3: Sì, c'è un detto in Italia, che è un detto popolare, che il giardino del vicino è sempre più verde, cioè ci porta sempre Papa Leone attraverso la realtà, le parabole del Vangelo, e ci porta a ribaltare la realtà, no? Ci porta a dire: il tema non è misurare o misurarci, perché noi possiamo essere il metro dell'altro, e quindi, essendo noi il metro dell'altro, stabiliamo che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Ci porta in una dimensione bella, piena, vera, che è quella della misericordia di Dio, che non guarda, diciamo, con gli occhi dell'uomo, che guarda l'uomo verso l'uomo, ma vede nell'abbraccio più grande del cuore, che abbraccia ogni situazione ed ogni realtà. Quindi ci porta, se vuoi, l'esortazione ad essere fuori da noi e non essere noi un metro dell'altro, ma entrare nel metro grande e nella consapevolezza della misericordia di Dio, che ha dato suo figlio per tutti noi, per raccogliere tutti i nostri peccati e perdonarli. È questa la dimensione bella in cui ci porta. Sono sfide quotidiane che ognuno di noi deve prendere ed imbracciare, in modo tale da non ritenersi metro giusto, cioè l'individualità, ma l'essere tutti insieme, essere in comunione, in una comunione che è alimentata dallo sguardo di Dio, in questa consapevolezza. Allora, in questo modo, questa vigna del Signore comincia ad essere lavorata da ognuno di noi, e ognuno di noi progredisce nella costruzione del bene.
1: Che poi, tra l'altro, scusa Stefania, ti ho interrotto, volevo solo dire questo, questa piccola frase che abbiamo ascoltato: la legge dell'amore interrompe quella del calcolo, l'esperienza della misericordia allarga quella del merito, il dono della pace sospende la rivalità.
3: Sì, il tema sono invidia e divisione, cioè lui il tema è quello lì. Se noi entriamo nella dimensione buona, noi abbattiamo queste due grandi tentazioni: invidiare l'altro, abbiamo sentito appena il suono dalla piazza,
1: esatto.
3: questi suoni che piombano in questo modo, no? Cioè nella vita, cioè questo suono che ci porta ad un'attenzione diversa nei confronti della guerra, e ci fa capire, ci ricorda che noi, mentre stiamo parlando qui, in 56 paesi del mondo sono in corso conflitti, guerre, le persone soffrono, i bambini muoiono, non vanno a scuola, non c'è cibo, non c'è acqua, ci sono malattie.
1: Stefania.
0: No, a proposito delle guerre, le conseguenze della guerra, anche lì dove magari la guerra in questo momento non c'è, ma ci sono diciamo gli effetti collaterali della guerra, si vive una vita molto difficile, come in Somalia, e questo si è riferito ieri nel post-Angelus il Santo Padre, chiedendo un'assistenza di tutti, l'assistenza internazionale.
3: Sì, se prima dell'Angelus dicevamo, per chiudere il cerchio, invidia e divisione devono essere abbattute, significa prendere la consapevolezza anche di essere impegnati in queste situazioni, perché in queste situazioni che tu citavi adesso, stiamo parlando di oltre 6 milioni di persone che sono in situazioni di gravissima difficoltà. In Somalia è un paese che da oltre 35 anni vive una devastazione interna e una destabilizzazione grandissima, nonostante ci siano varie forze di interpolazione per cercare di stabilizzare il paese, ma così non è. Quindi si vive una doppia situazione: da una parte una situazione instabile dal punto di vista politico e dal punto di vista proprio della sicurezza interna, e in più la grande siccità che si è abbattuta nel paese per i grandi cambiamenti climatici, 6 milioni di persone in sofferenza che emigrano, si spostano, si muovono, cioè persone che cercano di trovare una salvezza in altri paesi. Ecco, e aiutare in questo senso significa avere consapevolezza di queste realtà e non chiudersi, cioè porsi la domanda: come posso aiutare queste persone? E magari, quando lo straniero arriva, così come il buon samaritano, avere la capacità di accogliere, la capacità di aiutare. Il Papa ha guardato questa situazione della Somalia, che, come spesso diciamo, tanti di questi conflitti, tante di queste realtà escono fuori dai radar mondiali e quindi ognuno di noi si dimentica di queste situazioni nel mondo che sono così vicine e così prossime, dove tante persone soffrono.
1: Grazie, grazie Massimiliano Menichetti. Insieme al nostro ringraziamento ti arriva anche quello dei nostri ascoltatori, le fedelissime Filomena, sì, Paola, ma anche Marco, Massimo e Daniele. Augurano a tutto lo staff di Radio Vaticana, Vatican News, buon lavoro e buon inizio di settimana. Noi li rigiriamo.
3: Li salutiamo molto volentieri e ci accompagnano. No, ma io ho il piacere di salutare, e lo diciamo sempre, no? La Radio Vaticana, uno degli spot recita: la radio che ti ascolta vuol dire che siamo in relazione, vuol dire che, come ci indica il Papa, costruiamo una comunità e siamo una comunità. Detta in un'altra maniera, siamo Chiesa nella comunione, tutti, ovunque siamo.
1: Grazie.

0: La stagione dell'amore insieme Battiato e Mango. 8:42 minuti, è arrivato il momento della rassegna stampa.
1: E allora andiamo a vedere quelle che sono le prime pagine di alcuni giornali italiani. Ci sono diverse notizie che dominano sui nostri quotidiani, gran parte di essi è dedicata alla politica interna italiana, quindi cercheremo di darvi conto un po' di tutto partendo dal Corriere della Sera. Tetto agli stranieri in classe, questo è il titolo di apertura scelto dal Corriere della Sera. La Premier e la stretta sulla scuola, stop al burka. Salvini, congresso a ottobre, l'annuncio dunque di un decreto e l'affondo su Schlein, l'opposizione sta solo facendo propaganda. Questo il titolo per quanto riguarda la politica interna. Sappiamo che insomma ieri è stata una giornata impegnativa per alcuni leader di dei partiti italiani. Diverse sono state le loro dichiarazioni, i giornali ovviamente ne riportano molteplici. Per quanto riguarda invece la politica estera, ciò che viene messo in evidenza di spalla dal Corriere della Sera ci porta in Russia. 2000 droni sulla Russia, il partito di Putin e il voto già scritto, questo è il titolo scelto. E poi per quanto riguarda invece ancora ciò che è accaduto in Germania, ovvero le amministrative nel land tedesco del Mecklenburg-Pomerania anteriore e poi a Berlino, avanzano AfD e sinistra Merz, un disastro ma non mi dimetto. Andiamo invece a leggere la prima pagina del Messaggero. Il titolo scelto è scuola, tetto agli stranieri, e qui insomma abbastanza simile a quello del Corriere della Sera. Mossa di Meloni, limiti agli studenti non italiani in classe e burka vietato. Andiamo ancora a vedere sempre il Messaggero che cosa ci racconta di politica internazionale. Voto tedesco, doppio colpo a Merz, ma lui non mi dimetto. Ancora passiamo dal Messaggero al Foglio. Il Foglio si concentra invece su quanto accaduto a Pontida. Salvini convoca il congresso della grande purga. A Pontida annuncia un congresso farsa per alzata di mano. A sfidarlo ora restano Romeo e Fontana. E poi ancora per quanto invece riguarda la politica internazionale, il Foglio a fondo pagina sceglie di concentrarsi sulle elezioni in Germania, la CDU crolla le regionali ma Merz tira dritto con le riforme. Il giornale, andiamo a vedere quale titolo sceglie. Ombre russe sulle primarie, le idee politiche di Conte più vicine a Mosca che a Kiev, per questo nel PD si temono ingerenze straniere per la scelta del candidato premier del campo largo. Delirio del Rio, è un problema, lo dico da mesi. Per quanto riguarda invece uno sguardo verso gli esteri, il giornale sceglie questo titolo: Germania, valanga AfD, sinistra islamica a Berlino. Ecco il punto di vista un po' diverso rispetto agli altri giornali. Per quanto riguarda invece le elezioni in Russia, lo zar vince con il 50%. Mosca, bombe ucraine sul voto, Putin minaccia ritorsioni armate. Passiamo da il giornale a Il Fatto Quotidiano. Conte promette tabula rasa, Meloni scimmiotta Vannacci. Verso il voto il leader del Movimento 5 Stelle vuole azzerare il riarmo e la legge di Nordio. E poi ancora sempre in taglio alto dal Fatto Quotidiano, Mecklenburgo Berlino, AfD e Linke mandano KO il suonato Merz. Ecco insomma già dai titoli, no, Stefania, si possono vedere un po' quelle che sono le posizioni delle varie testate giornalistiche che ogni mattina andiamo a vedere. E diamo infine uno sguardo alla prima pagina della Repubblica che sceglie questo titolo: l'onda nera travolge Merz, Berlino alla sinistra radicale. E poi ancora il titolone in centropagina, scuola di propaganda, e torniamo a quanto detto dalla Premier Meloni. Meloni annuncia un decreto legge che fissa un tetto agli studenti stranieri del 30% per classe. i presidi. Norme inapplicabili, non possiamo cacciare i bambini. Le opposizioni dicono invece insegue Vannacci. E questi sono insomma i nostri titoli, i titoli di prima pagina delle nostre testate italiane. Vogliamo andare un po' all'interno di questi giornali, se vogliamo approfondire quelle che sono le notizie del giorno e dunque le elezioni in Germania e poi ancora quelle in Russia, possiamo partire da Il Messaggero che a pagina 7 sceglie un punto di vista per interpretare quelli che sono stati gli esiti dei voti nei land di Berlino e Mecklenburg Pomerania. Vediamo il modello industriale ferito, Berlino si aggrappa alla difesa. E qui il tema è che sostanzialmente il risultato di Berlino dipende da quella che è la crisi economica che la Germania ha vissuto e vive tuttora. Scrive a pagina 7 del Messaggero Roberta Amoruso: la crisi energetica e i prezzi dei carburanti hanno solo allargato il malcontento reso evidente ora dalle urne. Una conferma, perché anche lo status di paese stabile con un assetto politico a prova di fiducia è solo un ricordo per i mercati. I Bund tedeschi restano un riferimento per i titoli di Stato governativi europei, sia chiaro, ma non sono più così immuni agli shock. Tra inflazione in salita e traiettoria dei tassi, anche il mito tedesco è tornato al livello più alto da 17 anni, con l'orologio tornato indietro al 2009. E poi ancora il nodo del gas, scrive Amoruso in quest'articolo. Ma come ci si è arrivati fin qui? Prima dell'invasione russa dell'Ucraina, la Germania dipendeva fortemente dalle forniture energetiche di Mosca. Il gas russo, relativamente conveniente, aveva contribuito per anni alla competitività dei settori e, come chimica, metallurgia, vetro, fertilizzanti, macchinari, industria automobilistica, non è bastato puntare sulla produzione rinnovabili, diversificare le forniture di gas e riaprire le miniere di lignite per un paese che ha scelto comunque di chiudere l'ultima centrale nucleare il 15 aprile del 2023, nonostante tutto. Quindi sostanzialmente quello che viene sottolineato in questo articolo è di fatto un voto così di malcontento del popolo tedesco. Andiamo poi a vedere invece l'altra notizia del giorno, quella invece della Russia. Io la prenderei avevo scelto per voi il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera che ci parla di quanto sta delle elezioni in Russia, schede elettroniche e affluenza obbligatoria. Le elezioni già scritte incoronano lo zar. Questo è a pagina 13 del Corriere della Sera. Russia unita tra il 49,4% e il 52,8% delle preferenze. E scrive in questo caso Marco Imarisi: già dal primo giorno delle elezioni è emerso che il controllo sull'affluenza delle urne sul territorio ha spesso raggiunto livelli assurdi. Gli insegnanti sono stati costretti a rendere conto sia della propria affluenza che quella dei genitori degli alunni. Sempre venerdì il comitato del Partito Comunista riferiva che le autorità regionali non solo costringevano i dipendenti pubblici a votare sotto minaccia di licenziamento, ma inviavano anche nomi specifici da indicare sulle schede elettorali. La maggiore preoccupazione del Cremlino era quella di garantire una forte affluenza per dimostrare all'interno e fuori che il paese è coeso, compatto intorno alla figura del leader. Insomma, diciamo, ecco, questa è l'interpretazione del Corriere della Sera. Se vogliamo invece fare un excursus di alcune notizie così un po' più, diciamo, meno di primo piano, Stefania, c'è la ricreazione di Alessandro D'Avenia che torna su quanto accaduto a Centocelle a Roma, no? Noi sappiamo che questo giovane tredicenne, se non sbaglio aveva 13 anni, questo ragazzo è entrato in classe, ha cercato di accoltellare la sua professoressa, si era munito di un casco con una telecamera messa sulla testa, facendo una diretta sui social di quello che stava per commettere. Tra l'altro annunciato già precedentemente. C'è questa riflessione di Alessandro Daviania con cui così lasciamo i nostri ascoltatori: non c'è ricreazione senza cibo, scrive. Da bambino scartavo con trepidazione il panino che trovavo in cartella, salame, formaggio, cioccolato, invidiavo le più seducenti merendine dei compagni che poi però affamati elemosinavano un pezzo della mia merenda. La ricreazione era una festa, me lo ha ricordato una classe di 15 anni che festeggiano a ricreazione tutti i compleanni con i dolci fatti in casa da loro. Un gesto rivoluzionario, prima perché in un'epoca di ego voraci, per i quali l'altro è solo un ostacolo o un mezzo, all'altro loro dedicano tempo e attenzione, celebrandone l'origine e quindi l'originalità, prescindendo da meriti e convenienze. Secondo, perché cucinare nell'attuale datificazione della vita è smaterializzazione del corpo, è IAA, intelligenza artigianale affettiva, che la macchina non può imitare. Lievito batte silicio in gioia di vivere, perché l'appartenere è per l'anima ciò che l'abbraccio è per il corpo. Per conoscere la salute di una comunità, osservate che cosa celebra e come. La festa è la fede, sistema dei valori su cui si fondano questi legami. Quella di compleanno a ricreazione professa questo credo: è bello che tu ci sia, ci unisce. Forse, e conclude, il ragazzo che ha coltellato in diretta social la sua professoressa sarebbe uscito dalla sua prigione online se avesse provato una ricreazione così, Stefania.
0: Esatto. E invece, purtroppo, invece della ricreazione, è stato in qualche modo, su questo si sta indagando a proposito della vicenda del ragazzo di Centocelle, se sia stato arruolato da qualcuno, perché dietro ci potrebbe essere un sistema, insomma,
1: di istigazione
0: a compiere questo gesto. Del resto il ragazzo aveva, nonostante la sua giovane età, più di 4.000 followers, quindi dedicava ad internet e quindi alla piattaforma più del tempo consentito, diciamo, per un ragazzo di quell'età.
1: È stato interessante anche, cioè interessante, è stato bello anche l'intervento, no, della professoressa.
0: Sì, che lo ha scusato subito e ha detto: anzi, mi chiedo dove ho sbagliato. E questo forse è una domanda che dovrebbero farsi un po' tutti gli adulti, a partire dai genitori, ma anche, insomma, anche dalla scuola, dove si sbaglia perché accadano queste cose. E a proposito dell'uso dei social, si è parlato molto in questi giorni, no? Perché c'è stato appunto questo intervento da parte proprio dell'Europa di una
1: Kids Act
0: di utilizzare, ma tutto questo naturalmente può avvenire solo se anche il mondo degli adulti, lo dicevamo anche qualche giorno fa, dà il buon esempio, insomma. Insomma, si insegna ai ragazzi non a stare davanti al cellulare, cominciando dagli stessi genitori, cominciando dagli stessi adulti.
1: Stavo, tra l'altro, abbiamo ancora veramente qualche minuto, leggendo a pagina 7 del Corriere della Repubblica, scusate, le parole del ragazzo, no? Non mi faranno niente, racconta agli amici prima dell'aggressione. Le parole del 13enne che ha coltellato l'insegnante d'italiano, indagini sugli account russi che hanno ripreso e rielaborato il video, quello che stavamo anche dicendo in precedenza. E c'è scritto all'interno di questo articolo: sono numerosi video rilanciati su TikTok dalla rete suprematista frequentata da adolescenti di tutto il mondo. Le immagini dell'aggressione vengono rimontate e mescolate con elementi umoristici. Il più indicativo è quello in cui l'azione del tredicenne viene accompagnata dalla versione accelerata di Bailando Bailando e dallo slogan della Nike Just Do It, un montaggio che trasforma l'aggressione di un contenuto virale che sembra incoraggiare la ripetizione del gesto. A postare il video è un account russo, Leli4KK. Accanto al nickname compare anche un elmetto, un omaggio all'equipaggiamento tattico utilizzato dagli stragisti per filmare i propri crimini. Insomma, ci sarebbe da fare un'attenta riflessione. Sì, il Kids Act, e provvedimenti sicuramente come questo, il Kids Act, possono essere utili, importanti. Chissà che però non bisogna magari andare proprio alle radici delle questioni. Comunque l'insegnante, insomma, aveva detto: io non ce l'ho con lui, sono preoccupata per lui. Ecco, preoccupiamoci nel senso di occupiamoci prima,
0: esatto,
1: di queste cose prima che accadano. 8:57, Miracle of Love.
0: Sì,
1: è il miracolo dell'amore.
0: E Rhythmics.

0: Le 9 di informazione, l'ultimo voto del 2026 in Germania registra un crollo netto dei cristiano-democratici della CDU nel Mecklenburgo anteriore, dove non superano lo sbarramento del 5%, consegnando il primato all'ultradestra dell'FD che vince col 38,2. A Berlino trionfo dell'estrema sinistra della Linke con oltre il 25%, il cancelliere Merz riconosce la sconfitta ma esclude le dimissioni e rilancia l'azione del governo promettendo importanti riforme. E domenica attacco senza precedenti dell'Ucraina contro la città di Mosca nell'ultimo giorno delle elezioni per il rinnovo della Duma, che vedono in testa la formazione del presidente Putin. E anche questa notte raid incrociati tra Russia e Ucraina con centinaia di droni. Sentiamo Eugenio Bonanata.
1: Il partito di governo Russia Unita si avvia verso un'ampia maggioranza di 2/3 alle elezioni per il rinnovo della Duma, le prime dall'inizio del conflitto. Con oltre metà delle schede scrutinate, la formazione del presidente Putin ha conquistato quasi il 60% dei consensi, staccando nettamente sia i comunisti sia i nazionalisti. La consultazione, caratterizzata da un'affluenza record di circa il 57%, ha visto l'esclusione di qualsiasi forza aperta d'opposizione o contraria alla guerra contro l'Ucraina. E nella giornata di ieri Mosca è finita sotto un imponente attacco di Kiev condotto con oltre 1000 droni, impiegati anche missili da crociera e balistici, ha precisato il presidente Zelensky, che ha annunciato un incontro con il capo della Casa Bianca Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York.
0: Gli Stati Uniti alzano l'allerta per gli americani in Medio Oriente sulla scia dei timori di una rapida escalation dello scontro in atto tra Arabia Saudita e ribelli Houthi nello Yemen e l'alta tensione fra Teheran e Washington, parlando di cose molto importanti all'orizzonte nella guerra con l'Iran. Trump ha ribadito che è in una fase decisionale. È tutto, l'informazione torna alle 10.

0: 9.05.
1: Negramaro.
0: Negramaro. Non è un vino, non siamo ubriache, ma è il nome del gruppo che avete ascoltato con il frontman Giuliano San Giorgi, se non sbaglio.
1: Sì,
0: vero, Stefano? Sono informata un pochino.
1: No, benissimo.
0: Però va bene. Salutiamo i nostri ascoltatori che hanno continuato a scriverci al 335 12 43 722. Lo facciamo partendo da Marco, che ci manda il buongiorno e poi dice: potrebbe essere corretto definire il tempo come circostanza in divenire in cui si realizza l'idea di Dio della realtà? Chissà, chissà Marco, caspita, hai fatto in tre righe una domanda così filosofica, ti dovremmo chiamare un filosofo per rispondere, non lo so, però è molto bella questa definizione, questa idea che ci dai. Poi ancora, che ci scrive?
1: Ci scrive Augusta, che fa gli auguri al proprio nipote che si chiama Matteo, perché oggi è San Matteo, ho detto bene,
0: San e anche
1: Matteo.
0: Al figlio.
1: E anche al figlio. E Augusta, che si definisce nel suo profilo la nonna e la mamma con lo zucchero.
0: Che carina. Poi ancora salutiamo Roseli, che scrive: serena settimana a tutti, augurissimi per l'onomastico di San Matteo, la radio che ci ascolta e che naturalmente ascoltiamo. Questa reciprocità è ciò che ci chiede il Vangelo odierno: amatevi gli uni gli altri. Grazie Roseli, ma grazie a te.
1: La nostra Filomena, che insomma dedica spazio e la sua ammirazione per il nostro vice direttore Massimiliano Menichetti, gliel'abbiamo fatti prima un po' di complimenti, ma anche questo giunge, lo ascolta per ore.
0: Beh, sì.
1: E poi ci scrive anche: credo che i genitori dovrebbero dedicare più tempo ai ragazzi, soprattutto controllare i social a cui si rivolgono. Sottoscriviamo.
0: Continuate a scriverci al 335 12 43 722 907. Adesso andiamo a fare un giro sui siti internazionali.

0: partiamo, come di consueto, dalla CNN. La CNN mette in prima pagina questo titolo: perché l'Europa si sta preparando a un conflitto più ampio che vada oltre l'Ucraina. Vediamo un po' che cosa scrive in questo caso la CNN. Cliccando sull'articolo possiamo cercare di capire di che cosa si tratta. Un momento che c'è il buffering, no? Il caricamento della pagina, vediamo se mi fa entrare oltre l'Ucraina. Perché l'Europa si sta preparando a un conflitto più ampio, qualcosa sta spaventando l'Europa. Questa settimana la Bielorussia, il più stretto alleato militare della Russia, ha condotto ampie esercitazioni vicino al varco di Suwalki, lo stretto corridoio che collega gli stati baltici al resto della NATO, una conformazione geografica che da tempo lo rende uno dei punti più vulnerabili dell'alleanza. Allora il presidente francese Macron ha convocato i leader politici francesi per un briefing riservato sull'intelligence. Il ministro polacco Donald Tusk si è spinto oltre, avvertendo che la Russia potrebbe lanciare attacchi con droni e missili contro i paesi della NATO. Il Regno Unito ha invitato i cittadini a prepararsi all'eventualità di una guerra e fare scorta di cibo. La Germania sta preparando i suoi ospedali, persino la Svizzera, notoriamente neutrale, ha adottato una nuova strategia di sicurezza nazionale. E scrive ancora: i paesi su entrambe le sponde dell'Atlantico sembrano allarmati dal fatto che il presidente russo Putin possa presto stendere la sua guerra oltre l'Ucraina. Non ci spiega, diciamo, il motivo ufficiale la CNN perché si pensa ci si possa essere questo allargamento del conflitto. Ancora scrive: la Russia starebbe inoltre attraverso canali non ufficiali che una risposta della NATO rischierebbe di scatenare una guerra nucleare. 32 paesi della NATO accetterebbero di combattere la Russia per riconquistare una piccola striscia di territorio? Un presidente americano rischierebbe un'escalation con una potenza nucleare per la Lituania, la Germania e la Francia? Nessuno può dirlo con certezza. Questo è il gioco che fa Putin.
1: Sul sito

0: chatbot AI è stato utilizzato in operazioni di disinformazione e astroturfing, che significa è la tecnica che consiste nella creazione artificiale di consenso online attraverso recensioni false, profili fittizi e campagne coordinate.
1: Faia di Sao Paolo, ci sono ovviamente le principali notizie di politica internazionale in prima pagina e poi c'è questa: i coloni si stanno persino appropriando dei nostri alberi con l'approvazione di Israele, afferma una donna brasiliana in Cisgiordania. Un pastore palestinese afferma che la Bibbia viene usata per giustificare l'oppressione a Tel Aviv. È interessante vedere come Foglia di San Paolo abbia messo insieme politica internazionale attraverso la testimonianza di una donna brasiliana in Cisgiordania. Foglia di San Paolo è il sito internazionale brasiliano, questo diciamo uno dei titoli che ha messo nella sua prima pagina.
0: Dall'America del Sud ci spostiamo invece in Asia con Asia News, dove in prima pagina troviamo GMG di Seoul 2027, da fine ottobre le iscrizioni internazionali. Nella capitale coreana si è tenuto proprio in questi giorni il secondo incontro preparatorio con delegati provenienti da 100 paesi, illustrati il sistema di registrazione e la struttura delle giornate nelle diocesi. L'arcivescovo Chung ha detto: non radunate dei semplici partecipanti, invitate invece un giovane a incontrare il Signore.
1: Sto guardando in questo momento invece la prima pagina del sito di australian.au. Ci sono una serie di articoli che riguardano diciamo il paese stesso. Tra l'altro in questo momento mi sembra di capire in che stagione sarà l'Australia in questo momento, perché dalle notizie
0: verso la primavera.
1: Sì, perché quando da qui è inverno, lì è estate, dunque dice c'è una notizia, dice albanese si trova ad affrontare un'estate di malcontento, quindi l'estate. Per l'Oceania e per l'Australia insomma deve ancora avvenire. C'è un articolo: eliminatore di carburante australiano che potrebbe diventare il nostro prossimo miliardario dell'intelligenza artificiale. Un australiano di 32 anni che un tempo lavorava come minatore potrebbe diventare miliardario dopo che la sua startup di data center basata sull'intelligenza artificiale ha presentato domanda di quotazione per 35 miliardi di dollari. Questa è una delle notizie che campeggia, che insomma ha catturato la mia attenzione sul sito di australian.it, ancora sempre il tema dell'intelligenza artificiale.
0: Ritorniamo in Europa, andiamo con El País, dove leggiamo tra le prime notizie: le forze di sicurezza marocchine rafforzano il confine con Ceuta alla vigilia delle elezioni. Secondo i media marocchini, l'ambasciata spagnola ha avvertito Rabat del rischio di un altro attraversamento di massa del confine verso la città autonoma durante le elezioni di mercoledì.
1: E concludiamo, Stefania, no, cioè abbiamo ancora Le Monde, facciamo poi un giro brevissimo su Le Monde. Io vado invece su Der Spiegel, ovviamente in primo piano le elezioni nei Land di questa settimana, Mecklenburgo, Pomerania e Berlino. Ci sono una serie di articoli, alcuni titoli sono: cosa succederà ora dopo la sconfitta storica del partito del cancelliere, ancora come la CDU è stata annientata nel duello blu-rosso, e poi ecco come la sinistra ha conquistato Berlino. Avete sentito un altro suono che proviene dall'atrio della Basilica di San Pietro, sempre per questa installazione sonora Sound of Loss. Stefania, concludiamo con te?
0: Sì, concludiamo, tra l'altro anticipiamo, perché tra un poco avremo con noi il collega della redazione in lingua tedesca Mario Galgano, lo vediamo già pronto in regia. E ancora parlando della Germania, delle recenti elezioni, Stephen Mau, che è un sociologo, lo leggiamo da Le Monde, in un interessante articolo, questo è il titolo: in Germania ciò che era stato concepito per proteggere la democrazia ora alimenta l'estremismo.
1: Grazie Stefania, e adesso in questo momento ancora Alberto, puoi alzare il volume di quanto sentiamo nella piazza? Vediamo che cosa ci arriva, un secondo amici.

0: Rimanete all'ascolto.
1: Questa è la voce del silenzio.
0: In questo momento è il silenzio di cui abbiamo ampiamente parlato nella prima parte.
1: Eccolo.
0: Avete sentito ancora? Questi sono i suoni che provengono da questa installazione sonora nell'atrio della Basilica di San Pietro nella giornata internazionale della pace, che vogliono così svegliare e toccare le coscienze su quelle che sono i numeri, e non sono solo numeri, delle
1: Certo.
0: persone che muoiono ogni giorno a causa dei
1: Ecco.
0: conflitti. Bene, 9:16. Ascoltiamo un brano musicale e
1: Sì. Achille
0: poi
1: Lauro.
0: riceviamo il nostro collega.
1: Amor.
2: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: è da una settimana che abbiamo ripreso a volare qui a Radio Vaticana. L'aeroporto si è riaperto per sbarchi e imbarchi. Ci ha portato qui il collega Mario Galgano della redazione di lingua tedesca di Radio Vaticana, Vatican News. Mario, buongiorno.
1: Buongiorno e grazie per l'ospitalità.
0: Mario, grazie a te per essere qui. Ti tocca, circostanze, insomma, di raccontarci un po' l'esito di queste elezioni.
1: Che è un po', come posso dire, c'è come un filo rosso che abbiamo lasciato nelle edizioni, insomma, della stagione precedente, no? Con la politica tedesca, con le difficoltà del governo e soprattutto dei due partiti che compongono la maggioranza anche del governo tedesco, di Friedrich Merz, del cancelliere tedesco. E abbiamo visto sia poche settimane fa, diciamo, in Sachsen-Anhalt, cioè la Sassonia Anhalt, dove la destra dell'AfD ha avuto una quasi maggioranza, insomma, quasi toccando, diciamo, il 50%, e abbiamo visto invece questo fine settimana dove da una parte in un land, dunque anche, diciamo, una regione, un'avanzata forte, una crescita forte dell'estremismo di destra, dove dell'AfD, e dall'altro invece in una città come Berlino, dove invece dove il sindaco era comunque della CDU, del democristiano, e dove invece ha praticamente vinto o stravinto l'estrema sinistra di Linke. E dunque questo dimostra che comunque in Germania ci sta una polarizzazione in questo senso, e anche una spaccatura insomma, dal punto di vista politico si tende o andare nell'estremismo o dall'altro. Diciamo, dal punto di vista, diciamo, delle zone metropolitane, come una città, vale anche per Monaco, vale per Berlino, per altre città, insomma, grandi tedesche, insomma, si tenda più verso una politica di sinistra estrema, una politica abbastanza populista da questo punto di vista, con ricette semplicistiche, sicuramente anche non realizzabili, insomma, le promesse che vengono fatte, e dal punto di vista invece regionale dei Länder, invece, dove si tende più verso una destra anche lì semplicista e populista, che offre, diciamo, delle promesse anche lì semplicistiche, e dal punto di vista comunque anche quasi irrealizzabile, perché sono promesse collegate anche a una politica internazionale, cioè come se la politica regionale possa in un qualche modo influire la politica internazionale. Vorrei ricordare, dal punto di vista geografico, noi parliamo soprattutto della Germania dell'Est, cioè quello che all'epoca precedente era la cosiddetta DDR, no? Dunque che faceva parte di una sfera sovietica, no? E dunque che è anche interessante, perché uno penserebbe, estrema destra è quasi l'opposto di quello che era
0: l'idea per dire
1: sovietica, invece no, è molto legato anche a questa idea di riprendere un discorso che si è lasciato con la DDR dal punto di vista nazionale, perché la DDR comunque era un'idea comunque nazionale, e di offrire, come posso dire, un programma politico collettivo. E dunque questo si collega comunque con l'idea che era quello che hanno lasciato praticamente gli abitanti della DDR. Dunque come posso dire, delle promesse politiche che sono collegate a questo tipo di politica. E poi vorrei, insomma, c'è sicuramente un'influenza anche per quanto riguarda la politica russa, perché comunque l'idea anche dal punto di vista economico attuale, cioè questi Länder dell'Est promettono soprattutto di allacciare non solo dal punto di vista politico ma anche soprattutto economico il proprio territorio all'economia russa, cioè nel gas e tutto.
0: Abbiamo letto la rassegna stampa, insomma, che si era molto dipendenti dal gas russo.
1: Si era dipendenti e si promette di riprendere questa dipendenza del gas, ma non solo, proprio in generale di un'economia che va orientata in quel mondo lì, per così dire. Perché vorrei ricordare anche questo, per riprendere il discorso del DDR, che comunque in quell'epoca lì era un'economia, a parte, comunista, insomma, del socialismo reale, eccetera, comunque collegato concretamente con la politica economica e sociale dell'Unione Sovietica, che era comunque gestita da Mosca. Dunque, da questo punto di vista, è come un ritorno al futuro o al passato per creare, ecco, questo tipo di politica. Dunque, per riassumere brevemente, da un punto di vista locale si tende a politicizzare in un contesto internazionale, che può essere abbastanza anche pericoloso, sì, in questo senso, per essere chiari.
2: Mario Galgano, e com'è la posizione della Chiesa in Germania?
1: Quello che è interessante vedere è che sia nelle elezioni della Sassonia-Anhalt, ma anche adesso per quanto riguarda Berlino e l'altro land che si è votato, c'è stata una posizione netta e chiara del vescovo competente di quel territorio e della conferenza episcopale, non tanto per dire non votate quel partito o votate questo partito, cioè di fare proprio partecipare alla campagna elettorale dal punto di vista proprio strettamente, prettamente politico, ma piuttosto di mettere in chiaro che comunque da un punto di vista cristiano, oltre al fatto di essere cattolico, dal punto di vista cristiano bisogna comunque tener conto di alcune come posso dire, basi morali che accomunano tutte le persone di buona volontà, poi alla fin fine, che è quello del rispetto del prossimo, perché comunque se parliamo di estrema destra significa anche ovviamente razzismo, insomma essere contro i rifugiati, contro lo straniero, dunque questo è una parte molto chiara dove i vescovi e il vescovo di questa zona hanno messo insomma i paletti, le chiarezze, hanno detto parole molto chiare, e poi anche comunque di fare una politica che comunque sia realista, cioè non di fare delle promesse dove insomma si promette di tutto in cose proprio irrealistici, che da questo, anche dal punto di vista morale, non è giusto che sia così, cioè è prendersi in giro e prendere in giro i cittadini.
0: Mario, tu sei oltre a essere un ciclista, perché sei anche un viaggiatore, e hai avuto modo di partecipare a un evento particolare, ci vuoi raccontare?
1: Sì, sono stato la settimana scorsa a Frisinga, vicino a Monaco di Baviera, dove c'è stato il congresso annuale di Renovabis. Renovabis è un ente caritatevole dei vescovi tedeschi che si occupa soprattutto dell'Europa dell'Est, dunque è nata diciamo con la caduta anche del muro di Berlino, o si è sviluppata in quell'epoca lì, per sostenere ovviamente i cristiani che facevano parte dell'altra parte della cortina di ferro, per così dire, che sono usciti comunque da una situazione abbastanza insomma catastrofica, no? Anche dal punto di vista materiale, anche spirituale, c'era bisogno di crescere, di ricrescere, di rifondare qualcosa. I vescovi hanno creato questo ente caritatevole che è specifico per quell'area lì. Dunque, poi ovviamente ogni anno da 30 anni praticamente organizzano un congresso per incontrarsi, per fare un po' il punto sulla situazione, e ovviamente si è un po', come posso dire, toccato anche i due elementi, l'elemento delle elezioni, che comunque, come ho detto anche prima, in un qualche modo si collega con la politica internazionale, soprattutto di quell'area lì, dell'est Europa, perché l'est della Germania comunque in un modo o nell'altro era anche collegata con quello che è l'est dell'Europa, l'Europa centrale, per essere anche un po' più precisi dal punto di vista geografico. E dunque, non so, per esempio il tema della guerra in Ucraina, che in queste insomma elezioni ha avuto un ruolo importante dal punto di vista anche di tematica, è stata trattata anche in questo congresso, non adesso dal punto di vista diciamo, certo, dei partiti o delle posizioni dei partiti, ma soprattutto per far capire che la Chiesa cattolica tedesca è comunque presente per aiutare, e che l'aiuto che si vuol dare per quanto riguarda l'Ucraina, ma anche altre aree, insomma parliamo non so dell'Armenia, della Georgia, parliamo anche di insomma si va quasi verso il Medio Oriente, cioè ci avviciniamo un po' in quell'area lì, insomma che il sostegno va ben oltre a un sostegno un sostegno spirituale, ovviamente con la preghiera, ma anche con un sostegno concreto, per esempio per studenti che vogliono studiare teologia, per giovani seminaristi che vorrebbero, cioè hanno la vocazione, ma ovviamente con le mille difficoltà anche materiali, perché molto spesso ci sono anche problemi materiali, qui c'è comunque un aiuto concreto, e credo che questo sia anche un bel messaggio che la Chiesa possa dare, cioè quando si parla, no, di aiutare chi sta in difficoltà e chi sta in queste aree diciamo di guerra. Noi ci concentriamo spesso sul discorso, no, di aiuti militari, sì, eccetera, e ci dimentichiamo che ci sono anche gli aiuti umanitari, forse quello si parla anche di quello, e ci dimentichiamo che ci sono anche altri tipi di aiuti, certo. Insomma, l'aiuto per esempio per i cristiani, per chi vuol studiare, per chi vuol creare poi un futuro che non ha bisogno di un'arma, ma ha bisogno di un libro, ha bisogno di una penna, di una matita, di un block notice, di carta e penna per scrivere, di accesso alla biblioteca. Dunque, ecco, quello è quello che diciamo si è discusso e si è parlato, e si è anche ascoltato le testimonianze anche belle e positive che provengono da queste aree, insomma, dell'Europa.
0: È tanto vero quello che dici, perché dopo, insomma, aver dato da mangiare, quindi da bere, poi l'uomo, no, ha anche bisogno di altro, ecco, per rendere la sua vita completa, non di solo pane, sì. Diciamo, poi lo possiamo estendere anche in questo senso.
1: È anche di fede, ha bisogno, cioè la spiritualità esiste anche in questo contesto, non ci dobbiamo dimenticare di questo, ecco. L'aiuto spirituale che noi possiamo dare, questo è il messaggio che io almeno ho colto lì, è proprio anche questo. Non dimentichiamoci anche da questo punto di vista delle nostre sorelle, dei nostri fratelli che vivono in queste situazioni e che hanno bisogno di noi anche da un sostegno spirituale.
0: Grazie. Grazie. Grazie veramente Mario Galgano della redazione di Lingua Tedesca Radio Vaticana, Vatican News. Buon lavoro, buona giornata, grazie.
2: Ci vediamo tra 15 giorni.
1: A presto allora.
0: Ciao.

0: La voce di Enrico Ruggeri, quello che le donne non dicono, quello è che le donne invece ci dicono attraverso l'arte, attraverso le immagini, attraverso le grandi pitture. In una mostra, avete sentito uno dei suoni che provengono da Piazza San Pietro, che ci dicono attraverso una mostra che proprio dedicata ai ritratti di donne. Lei, ritratti di donne a Parma dal prossimo 2 ottobre, poi sino al prossimo 8 marzo 2027. Con noi in collegamento telefonico, lo ringraziamo, Cesare Biasini Selvaggi, che è uno dei curatori della mostra. Benvenuto.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, una mostra dedicata ai ritratti di donne con grandi presenze e grandi prestiti, una mostra che insomma si presenta davvero eccezionale.
1: Eh sì, è una mostra di ritratti di donne da Van Gogh a Modigliani e oltre. Abbiamo i più grandi artisti degli ultimi 2 secoli di storia dell'arte, e non sono opere di questi grandi artisti soltanto, sono capolavori, perché provengono dal nostro tesoro nazionale, sono tutti capolavori provenienti dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Solo per fare qualche nome, da Van Gogh a Modigliani, da Boldini a Klimt, da Man Ray a Giacometti, da Van Dongen a Dora Maar, che tutti conoscono come la musa di Picasso, ma che è stata in realtà innanzitutto una straordinaria artista, Francesca Woodman, insomma, oltre 70 opere, esattamente 76 capolavori di altrettanti maestri di storia dell'arte, per raccontare la storia più bella del mondo, la storia che è sempre stata il motore dell'arte, la storia delle donne.
0: Ecco, le donne che vengono rappresentate in questi meravigliosi quadri appartengono però a mondi differenti, sono anche età differenti, condizioni differenti, caratteri e destini davvero eterogenei, eppure hanno qualcosa che condividono, vero Cesare Biasini Selvaggi?
1: Diciamo che condividono innanzitutto una storia di lotte, di battaglie e di conquiste per la libertà e l'emancipazione, un percorso che ancora è molto lungo e che parte in realtà in maniera molto concreta, molto forte, dalla Prima Guerra Mondiale, quindi da una delle pagine più drammatiche della storia dell'uomo moderno, e quando appunto gli uomini vanno al fronte e le donne quindi escono da casa per andare a occupare i luoghi di lavoro, per andare a svolgere il lavoro che fino a poco prima svolgevano gli uomini, quindi entrano nelle fabbriche, nei campi, cominciano a lavorare con i macchinari, svolgono il lavoro, cominciano a svolgere di postine e via dicendo, quindi fanno sì che la vita possa continuare, e questo lavoro lo fanno con grande abnegazione, lo fanno benissimo, e per quanto poi al termine della Prima Guerra Mondiale poi tornino a casa, perché gli uomini torneranno a riprendersi il proprio posto di lavoro, qualcosa sarà cambiato per sempre. Questo è un percorso che si avvia, ma ci sono state tante altre conquiste e tanti altri aspetti che vanno letti contro luce nel percorso espositivo, per esempio la lettura. E quindi l'apparizione di straordinarie donne scrittrici di grandi romanzi, la lettura per le donne che diventa non più solo un passatempo ma uno strumento importante di emancipazione. Infatti i libri sono nascosti come dei simboli, ma sono presenti in tanti di questi ritratti.
0: Quindi una mostra che ci presenta anche quello che è stato il passaggio alla modernità, e non a caso viene celebrata a 80 anni dal voto delle donne, quindi questa è anche una bellissima ricorrenza.
1: Assolutamente, devo dire che questa è una mostra, sono 76 artisti, prevalentemente uomini, che hanno ritratto le donne, perché questo è purtroppo la percentuale, sì, della storia dell'arte che ci ha restituito, però devo dire che è emerso dallo studio di queste opere, dalla costruzione di questo percorso espositivo, che gli artisti hanno guardato queste donne con una straordinaria capacità di empatia, che appunto i grandi geni hanno avuto, cioè le hanno guardate con la loro parte femminile, che è in ognuno di noi, ed è quella parte che gli uomini spesso nascondono e temono. Quindi devo dire che questi ritratti sono uno straordinario menage a due, meglio direi a tre, perché c'è anche poi il visitatore che subentra. E devo dire che molti di questi artisti si specchiano negli occhi di queste donne. Quindi ecco, un transfert vero e proprio, i cui esiti sono imprevedibili e tutti da scoprire a Parma.
0: A Parma dal prossimo 2 ottobre sino al prossimo anno, 8 marzo 2027. Grazie Cesare Biasini Selvaggi, grazie, buon lavoro, grazie di essere intervenuto a Radio Vaticana.
1: Grazie a voi, vi aspettiamo a Palazzo del Governatore.
0: Ci saremo. Allora, la musica, cioè, ci sono i Simply Red con It's Only Love.

0: 9:42, adesso abbiamo la possibilità di parlare ancora di temi internazionali e in particolare di soffermarci sul tema delle armi nucleari. C'è un workshop, ci sarà un workshop il prossimo 23 settembre, le armi nucleari sui media nel dibattito pubblico italiano, dialogo tra esperti e giornalisti all'Istituto Affari Internazionali. Ne parliamo con Ludovica Castelli, ricercatrice sicurezza internazionale proprio dell'IAI. Dottoressa Castelli, buongiorno, ben trovata, grazie per essere sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: E allora vorremmo capire, questo workshop mette insieme giornalisti ed esperti sulla questione delle armi nucleari. Intanto la prima domanda è: perché si è sentita l'esigenza di coniugare queste due categorie di persone, queste due professioni? Qual è stato il motivo che ha spinto a rendere importante questo seminario, questo workshop?
1: Allora, innanzitutto la premessa da cui parte questo progetto, che è un pochino più ampio e di cui il workshop rappresenta solo un evento, è semplice. In Italia su questo tema ci sono un'informazione e soprattutto un'educazione abbastanza limitate. E questo è un vuoto che ha diverse dimensioni. La prima è un po' psicologica, perché le armi nucleari soffrono da sempre una sorta di rimozione collettiva. È una minaccia che pare abbastanza astratta, intangibile, difficile da immaginare, quindi tendiamo a rimuoverla, quasi ad anestetizzarci. E poi c'è anche una convinzione abbastanza diffusa di non poter avere un'opinione informata, perché si pensa che sia una materia segreta, riservata, che sia un appannaggio di pochi specialisti. C'è anche il fatto che viene molto spesso trattata solo in inglese, e questo però è vero in parte, perché oggi disponiamo di moltissime informazioni, o comunque di sufficienti informazioni, per costruire un pensiero critico. L'obiettivo è fondamentalmente ampliare lo spazio di discussione e fondamentalmente la comunità dei giornalisti, come quella degli esperti, forniscono due modalità di fare informazioni, che in una situazione come questa è abbastanza fondamentale. Quindi uno degli obiettivi è fondamentalmente creare una
0: sinergia,
1: un'interazione un po' più strutturata, un po' più consistente, anche per far capire che in Italia ci sono una serie di esperti che trattano questi temi, che si può cooperare per un obiettivo più grande, che è quello di costruire un'informazione migliore pubblica.
0: Ci sono due momenti di riflessione e di dialogo durante questo workshop. Il primo è a questo tema: armi nucleari tra deterrenza e diplomazia. Vogliamo, a beneficio di chi ci ascolta, chiarire brevemente questi due concetti. Innanzitutto il concetto della deterrenza, di cui si sente parlare molto spesso.
1: Sì, abbiamo scelto questo titolo, deterrenza e diplomazia, proprio perché funge un pochino da ossimoro, appunto. Cioè, un concetto di deterrenza, ovvero la capacità degli stati, attraverso delle armi nucleari, di far sì di esercitare questo effetto psicologico su altri stati, per far sì che non vengano attaccati, quindi questo scudo che possa proteggere da qualsiasi attacco, convenzionali e non convenzionali, proprio che fa proprio perno sull'effetto paura, l'effetto terrore, deterrenza in sé, proprio la parola terrore. E dall'altra parte c'è un'altra forma di, se vogliamo, garanzia, ovvero la cooperazione, la diplomazia, al cercare di far fronte agli episodi di competitività, di crisi, attraverso il dialogo.
0: Mentre spiegavi questi due concetti, mi veniva in mente: esiste, si può parlare oggi di una diplomazia basata sulla deterrenza? Perché adesso molti dei negoziati, molte delle azioni diplomatiche, un po' potremmo dire che si basano su questo.
1: Forse si basavano su questo durante la guerra fredda, oggi direi più una diplomazia basata sulla coercizione, quasi sulla violenza, perché vediamo che gli episodi, anche se guardiamo la stessa Ucraina o comunque lo stesso Iran, che sono le due crisi di oggi, che vediamo, che sono un po' più davanti ai nostri occhi, vediamo che comunque le negoziazioni, se ci sono, avvengono in un ambiente estremamente violento, dove c'è un conflitto aperto, dove ci sono attacchi e quindi si parla facendo comunque la guerra.
0: E la seconda sessione è proprio legata a questo, no? Il ruolo delle armi nucleari nelle crisi internazionali, Ucraina e Iran. E proprio nel contesto di queste due guerre si è cominciato a parlare nuovamente, no, di armi nucleari.
1: Sì, ormai sono più di 4 anni in Ucraina che parliamo di diverse dimensioni legate ai rischi legati alle armi nucleari. Da una parte si è parlato molto della retorica putiniana legata all'uso di un'eventuale bomba atomica sull'Ucraina, una bomba tattica. E quindi quel tipo di rischio lì, che era un rischio comunque che non sentivamo da tanto tempo e che ha avuto tutta una serie di conseguenze, di implicazioni. D'altra parte, un altro rischio che abbiamo visto divenuto sempre più importante è il rischio legato alla sicurezza nucleare, quella che in gergo si chiama sicurezza nucleare, ed è legata agli attacchi contro le centrali nucleari. Abbiamo visto in Ucraina appunto la militarizzazione e l'occupazione addirittura di una centrale nucleare, quella di Zaporizhzhia, con tutta una serie anche lì di conseguenze legate a un eventuale incidente radiologico.
0: Certo, e tra l'altro anche in questo caso si può parlare di, così mi viene in mente questo tema, no? Si può parlare di deterrenza anche in questo caso, perché non so, parlare di centrali nucleari, di attacchi, alle centrali nucleari in Iran, anche in questo caso nell'informazione, quando si esplicitano questi concetti e si danno queste notizie, si crea uno stato di tensione, di paura anche in chi ascolta e riceve l'informazione.
1: Certo, infatti uno degli elementi di cui andrà a trattare il workshop è il rischio di sensazionalismo. Cioè, questi sono tutti argomenti, a partire da un eventuale uso della bomba a un incidente radiologico, che hanno in sé il rischio intrinseco di creare del panico, specialmente se trattati in un certo modo, e specialmente se si strumentalizza questo elemento, diciamo, psicologico, che è intrinseco chiaramente.
0: Ecco, per esempio, se noi diamo la notizia, no? Le forze militari statunitensi hanno colpito il sito presso la centrale nucleare in Iran, come l'ascoltatore deve recepire questa notizia? Cioè, è allarmante? Che cosa comporta? Che cosa succede? Perché la diamo in un certo modo? Perché queste sono notizie di quelle che ci sono passate sotto mano, no? Soprattutto ultimamente.
1: Certo, sicuramente ne va fatta un'analisi, diciamo, dei fatti, cioè un'analisi dei rischi, un'analisi di quello che succede. E cercando di rimanere, diciamo, più empirici possibili, più neutri possibili, e non magari cercando di evitare speculazioni, per esempio, su eventuali reazioni. Questa è una delle cose frequenti che succede, no? Quando c'è magari un attacco importante, come può essere, come sono stati gli attacchi statunitensi-israeliani all'infrastruttura nucleare iraniana, magari si è parlato subito di cosa sarebbe successo dopo. Questo sì, è un classico, diciamo, cosa l'Iran poteva fare nei confronti di chi, e questo crea ulteriore panico, chiaramente. Quelle sono ovviamente speculazioni di cui si capisce chiaramente il perché vengano fatte, però possono contribuire un pochino ad un'ansia che c'è già a priori quando si parla ovviamente di guerra, eccetera, eccetera.
0: Chiaro, chiaro. Grazie, grazie veramente, grazie per essere intervenuta qui alla, sulla Radio Vaticana. Ricordiamo dunque, allora, il 23 settembre all'Istituto Affari Internazionali si terrà questo workshop, Le armi nucleari sui media nel dibattito pubblico italiano, dialogo tra esperti e giornalisti. Grazie a Ludovica Castelli, buon proseguimento di giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: E allora, alle ore, alle 9.52, Stefania, chi ci ha raggiunto telefonicamente?
2: Don Andrea Vena, perché con lui abbiamo ripreso, insieme con la nuova stagione di Radio Vaticana con voi, l'appuntamento con i Santi della Settimana. Benvenuto, Don Andrea.
3: Bentrovati anche voi, Stefania e Silvia.
2: Possiamo presentarti, parroco, arcidiacono di San Vito al Tagliamento.
3: Mamma mia, quanti
0: quante
3: titoli.
0: quante ce n'hai, Don Andrea Vena. Per noi tu sei colui che ci porta a conoscere i ritratti dei santi e delle sante che ci accompagneranno durante questa settimana. Oggi San Matteo, lo dico io.
3: Oggi San Matteo, hai ragione perfettamente, Silvia, un grande apostolo ed un apostolo che ci consola, perché la scelta di Gesù è caduta su un uomo peccatore e fuori dalla cerchia dei perfetti. E quindi, come Gesù ha chiamato Matteo dal banco delle imposte, chiama anche ciascuno di noi. Spetta a noi però, come Matteo, rispondere con prontezza, perché la grandezza di Matteo è che appena ha sentito l'invito si è alzato e ha lasciato tutto. C'era quasi in Matteo una sete che attendeva l'acqua giusta, una domanda che attendeva una risposta giusta, un desiderio che attendeva una voce e un incontro giusto. Che potessimo anche noi avere questa prontezza di Matteo, senza fermarci alle nostre fatiche e difficoltà, senza fermarci di fronte alle nostre fragilità, ma sapendo rispondere. Ecco, Matteo in questo ci dà una grandezza incredibile e ci aiuta veramente a guardare oltre, a non fermarci alle nostre fatiche. In fondo la prima tavola che Gesù ha compiuto è stata proprio quella attorno a Matteo, con pubblicani e peccatori. Mm-hmm. Ecco il fondamento della Chiesa, bellissimo. Abbiamo poi San Panfilo oggi, martire dei primi secoli, siamo nel VI secolo, e Santa Ifigenia, anche lei viene ricordata in questo particolare giorno. Poi passiamo al 22, il 22 domani noi ricorderemo i Santi Maurizio e compagni, soldati martiri, e Santa Emerita, martire sulla via Ostiense, insieme a Santa Basilla, martire anche lei. E come dicevamo anche l'anno scorso, lungo il nostro cammino è importante guardare i martiri, perché sono uomini e donne che hanno scelto qualcosa di grande, di importante, hanno scelto di spendere la propria vita per il Signore, di rischiare per Lui, non hanno fatto compromessi. 23 settembre, un altro grande santo, Padre Pio. Padre Pio da Pietrelcina, un frate povero e un frate che prega. Già da 16 anni lui è entrato nel noviziato di Cappuccini e da lì poi pian piano inizia quel cammino fatto di entusiasmi ma anche di fatiche. Lo conosciamo tutti perché è attualissima anche la fatica che lui ha dovuto affrontare e che ha dovuto vivere nella sua vita. Un uomo di preghiera, certamente, un uomo di confessione altrettanto forte, ma anche un uomo di carità. Pensiamo solo a Casa Sollievo. Ed è l'invito che Padre Pio ha lasciato anche ai suoi gruppi di preghiera. Pregate, ma senza mai dimenticare la carità. Preghiera e carità vanno insieme, sono due facce della stessa medaglia. Questa è una grande eredità che Francesco, che Padre Pio ci lascia nel nostro cammino in questo giorno. E poi il 24, San Pacifico da San Severino, un sacerdote francescano del 1600. Il 25 di settembre, continuando il nostro cammino, San Firmino, vescovo e martire, siamo in Spagna nel 290. 26 settembre, i santi Cosma e Damiano, martiri nati in Arabia e poi sono dedicati come medici in Siria. Vengono ricordati proprio in questo giorno. San Nilo, fondatore del monastero di Grottaferrata, qui siamo a Roma, ed è tra i monaci di San Basilio. Il 27 invece, domenica prossima, noi ricorderemo San Vincenzo de Paoli, sacerdote, fondatore della Congregazione della Missione e delle Figlie della Carità. È il patrono di tutte le associazioni di carità e non possiamo dimenticarlo. E San Vincenzo, che avvia questa esperienza aiutando tutti a spalancare gli occhi di fronte alle fatiche e alle fragilità. San Vincenzo è un uomo di grande preghiera, Silvia, Stefania, ma un uomo grande, eppure lui stesso dirà che se devi soccorrere un povero e stai pregando, lascia lì la preghiera e vai a servire il povero, perché quel servizio è prolungamento della tua preghiera. È detto da un uomo come San Vincenzo, è importante, perché lui stesso ce lo dice.
0: La carità è niente senza le opere.
3: Esattamente. Preghiere e carità vanno insieme, ce lo dimostrano i santi di questa settimana. E a tal proposito vorrei segnalare che proprio ieri nella rubrica Santi della Porta Accanto abbiamo dedicato il tema a San Matteo, perché dobbiamo sapere che San Matteo è sepolto nella cattedrale di Salerno. Ma se andiamo nei nostri podcast, quello di ieri, San Matteo è una puntata tutta dedicata proprio a San Matteo e alla cattedrale di Salerno.
0: Grazie, allora grazie. grazie Don Andrea Viena, buon proseguimento di giornata, buon proseguimento di settimana. Torneremo a collegarci con te lunedì, sempre con i santi della settimana. Grazie per averci fatto conoscere i profili di tutti questi santi. Un saluto anche dai nostri ascoltatori che ci scrivono sulla nostra chat di WhatsApp. Grazie Don.
2: Grazie.
3: Grazie a voi. Grazie, grazie.
0: E allora adesso lasciamo spazio alla musica, poi l'informazione successivamente. Mi raccomando, collegatevi con il canale Facebook di Vatican News, perché ci sarà il nostro appuntamento consueto con la radiovisione. Si parlerà di Africa e di intelligenza artificiale. Restate con noi.

L'informazione: i ministri presidenti dell'Unione Cristiano-Democratica in Germania, la CDU, si sarebbero riuniti senza il cancelliere leader del partito Merz nella tarda serata di ieri. Questo a seguito dei risultati elettorali molto deludenti in Mecklenburg-Pomerania, lo riferiscono alcune testate tedesche. Ora invece le elezioni in Russia: dopo l'elaborazione del 93% dei verbali, quattro partiti superano la soglia del 5% dei entrano nella Duma di Stato, che poi sarebbe la Camera Bassa del Parlamento russo, con le loro liste. Un attacco russo alla NATO potrebbe essere più vicino di quanto si creda, non una vera offensiva in larga scala come quella sull'Ucraina, ma un tentativo di mettere alla prova l'alleanza, il monito lanciato da funzionari dell'intelligence europea e ripreso dal giornale inglese The Guardian. Secondo il giornale, un eventuale attacco potrebbe verificarsi nel giro di pochi mesi, non anni, così scrive il giornale. Passiamo all'Italia, perché ci sono polemiche dopo che la Premier Meloni ha annunciato che ci sarà un tetto del 30% ai ragazzi stranieri nelle classi delle scuole. L'opposizione parla di misura che esclude e che viene fatta solo per rincorrere Vannacci, il leader di Futuro Nazionale. Per il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, l'opposizione però ha nostalgia delle classi ghetto. Nel corso dell'ultima settimana la Russia ha bombardato diverse città ucraine con oltre 2000 droni d'attacco, l'ha reso noto il presidente Zelensky sui social, aggiungendo che la maggior parte dei droni erano a reazione e capaci di raggiungere i 600 km orari. Bene, per ora è tutto con l'informazione, ma noi ci risentiamo alle ore 11.

0: Bentrovati amici ascoltatori alla prima puntata di Fare Luce del nuovo palinsesto della Radio Vaticana. Ci ritroviamo con questa prima radiovisione che potete seguire su Facebook in diretta e su YouTube in differita. Oggi torniamo a parlare di intelligenza artificiale e Africa è il focus di questa prima puntata di Fare Luce e per parlarne abbiamo con noi il professor Massimo Mecella, professore ordinario di sistemi di elaborazione delle informazioni alla Sapienza di Roma. Buongiorno professor Mecella.
1: Buongiorno.
0: Allora, intelligenza artificiale e Africa, come si coniugano queste due cose e come nasce il progetto Gain Africa?
1: Il progetto Gain Africa, finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Horizon Europe, è un tentativo di studiare come permettere alle AI di lavorare su modelli più piccoli che possano funzionare anche in contesti, diciamo, che richiedano meno prestazioni rispetto alle grandi realtà occidentali. Per questo il tentativo di sperimentare un approccio europeo in un contesto quello africano, in un'ottica di collaborazione, quindi in cui i nostri modelli imparino come si customizza, come si personalizza l'intelligenza artificiale prendendo la cultura africana e contemporaneamente facendo vedere all'Africa un modello diverso, meno coloniale, diciamo, di importazione dell'intelligenza artificiale.
0: Perché i modelli europei e italiani così leggeri si adattano meglio all'Africa? Possiamo far capire con parole semplici ai nostri ascoltatori, sono modelli che richiedono data center più piccoli, si adattano meglio alla realtà africana. Ecco, qual è la carta vincente dell'Europa e dell'Italia per portare l'intelligenza artificiale in Africa?
1: Diciamo, i modelli tradizionali che noi vediamo dai grandi fornitori americani sono stati addestrati usando tutto il web. Il tentativo dell'Europa e dell'Italia in particolare è quello di utilizzare tecniche differenti in cui al di sopra di modelli esistenti si vada a fare una sorta di apprendimento mirato su specifiche tematiche. Questo permette ai modelli di lavorare anche su dispositivi più piccoli. Ad esempio, uno dei casi di studio che faremo è quello di creare su un piccolo computer da campo un ospedale da campo, che questo verrà sperimentato in Benin e in Uganda, che mi permetta ad esempio di avere una sorta di triage, quindi un dottore che si trova in una situazione disagiata, probabilmente senza connettività 5G, può comunque ricevere supporto perché quel modello piccolo è stato addestrato sulla specificità delle malattie e del tipico aspetto dei paesi in cui lo sperimenteremo.
0: Si parla tanto dei rischi dell'intelligenza artificiale, spesso vengono anche prospettati degli scenari apocalittici, però in questo caso noi parliamo di applicazioni per il bene comune che possono veramente cambiare la vita di milioni di persone. In quali ambiti si può veramente migliorare la qualità della vita degli africani? Si parla di sanità, agricoltura, smart city. Puoi farci qualche esempio?
1: Sì, volentieri. Allora, i quattro casi di studio che noi sperimenteremo nel progetto saranno un caso delle smart cities, in particolare proveremo nel 2029, il progetto dura 3 anni, a utilizzare piccoli modelli per guidare ad esempio persone durante piani di evacuazione in uno degli stadi su cui si svolgeranno i mondiali del 2030. Sappiamo tutti che i mondiali del 2030 sono Marocco, Spagna, Portogallo. In Marocco proveremo se l'AI può supportare le persone in un contesto ludico ma per mantenere la sicurezza delle persone. Avremo poi un caso di studio della sanità, quello che ho raccontato. Avremo un caso di studio di smart agriculture, perché il territorio africano chiaramente dal punto di vista agricolo ha bisogno di un supporto e quindi ad esempio il riconoscimento di malattie delle piante o di metodi ottimizzati di irrigazione. Questo mi piace citarlo sempre in Uganda con associazioni di donne agricoltori, che quindi per cercare di dare anche un impulso sociale a delle categorie che in quei contesti sono più disagiate, permettete di usare questa espressione. E l'ultimo sarà nell'apprendimento dell'informatica nel caso di studio in Egitto. Quindi, come vediamo, l'intelligenza artificiale è uno strumento, la posso usare bene a nostro modo di vedere in questi contesti. È chiaro che se la uso in ambiti bellici dal mio punto di vista la usiamo male, ma non è l'intelligenza artificiale sbagliata, è l'uso che ne farà l'umano.
0: Certo, quindi voi andate

0: supporto delle persone, come viene detto, deve empower le persone, quindi deve potenziare le facoltà umane, non rendere le persone schiave della tecnologia.
1: Una delle questioni chiave per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale sono i data center, questi centri di calcolo molto grandi che hanno bisogno di grande energia, sono energivori, come si suol dire. Ci sono problemi per costruirli in Africa in questo momento? Ad esempio, una delle questioni è proprio il raffreddamento. Un continente così caldo come l'Africa può presentare delle ulteriori difficoltà nel trovare dei luoghi, delle location adatte per costruire questi grandi data center.
0: Allora, il problema dei data center è indubbio, in realtà non solo in Africa, anche nel contesto europeo la costruzione di data center è un problema perché comunque ha un impatto ambientale notevole, ha un impatto sulla qualità dell'aria. È chiaro che il continente africano ha delle difficoltà non solo dal punto di vista dei data center, ma anche ad esempio sulla connettività internet, perché un data center deve essere continuamente connesso. Proprio per questo una delle assunzioni del progetto è quella di spingere, di fare ricerca su quanto si possano creare delle piccole unità di calcolo quasi portatili o comunque più risparmiose, permettetemi di usare il termine, rispetto a quello che è invece l'approccio per la maggiore. E su questo l'Europa sta investendo tanto e appunto vuole provare se l'approccio europeo può poi essere condiviso anche con realtà che a maggior ragione avrebbero bisogno di un approccio meno che consumi risorse, che sfrutti la terra di meno sostanzialmente.
1: Parlare di intelligenza artificiale oggi significa entrare anche nell'ambito della geopolitica, della diplomazia. Ecco, il vostro è un modello che può innescare la cooperazione con le altre nazioni, con quello che mi perdoneranno gli ascoltatori, ma può essere definito il terzo mondo, i paesi in via di sviluppo. Perché da questo punto di vista l'approccio europeo può essere vincente anche nell'ambito della cooperazione internazionale.
0: Assolutamente sì, l'Europa, per mia fortuna, visto che sono europeo, è stata sempre caratterizzata da un approccio legato a determinati valori e quello che vogliamo provare con il nostro progetto, in piccolo ovviamente, è dimostrare che un certo insieme di valori può essere innestato nelle tecnologie e può portare a una vera cooperazione. Uno degli obiettivi del progetto, consiste di 12 partner, 5 sono europei e 6 sono africani, quindi tanto per dare un'idea dell'importanza che è stata data alla cooperazione. Non è un progetto che vuole andare a portare tecnologia europea in Africa, vuole andare a sperimentare un modello comune europeo e africano di crescita di un'intelligenza artificiale, chiamiamola complementare a quella che vediamo nella maggior parte dei casi, ma che tenga conto poi dei contesti culturali, economici dei
1: Quindi
0: paesi.
1: una visione che va oltre l'assistenzialismo
0: Assolutamente sì.
1: e che va a sviluppare quelle che sono le grandissime potenzialità dell'Africa, perché a volte si parla di questo continente solo in chiave di crisi umanitarie, di emergenze, ma è un continente in grande crescita dove ci sono tanti giovani, perché è un continente dove la popolazione cresce maggiormente, può essere veramente una chiave per uno sviluppo diffuso, l'intelligenza artificiale, per un'economia vera che può dare posti di lavoro, che può dare benessere e sviluppo.
0: Assolutamente sì. Tanto per dare un'idea, io ho trovato ricercatori, quindi miei colleghi in Africa, estremamente preparati. Con loro abbiamo costruito il progetto. In questo momento, tanto per fare esempio, sto sviluppando alcune cose con degli studenti che seguo in remoto dalla Tunisia. Quindi l'Africa ha un enorme potenziale. Se è appunto impostato come vera cooperazione, quello è una fonte di risorse che può essere un arricchimento per l'Europa e contemporaneamente un arricchimento per loro, l'accrescimento di valori che sono tipici della cultura europea. L'Africa non è, a mio modo di vedere, almeno nelle tecnologie, più terzo mondo, è un continente che deve crescere senza un approccio tipico, purtroppo, di altre nazioni, un po' colonialista, permettetemi di usare questa espressione. Ed è quello che la Commissione europea ha riconosciuto. Commissione europea, questa è la quarta call che finanzia progetti di sviluppo tecnologico congiunto Europa-Africa, ce ne saranno altre nel 2027, quindi dimostra proprio di aver colto
1: Possiamo
0: l'importanza.
1: parlare di una via africana allo sviluppo dell'intelligenza
0: Sì, diciamo di
1: artificiale?
0: sì, possiamo parlarne. Un po' esagerando, ma possiamo sicuramente parlarne. La via è quella.

0: Africani sono pronti a andare su questa sfida?
1: Sì, quelli con cui noi siamo in contatto, sì, noi collaboriamo con l'Università del Cairo, con l'Università in Tunisia, con delle start-up in Marocco, con delle start-up in Benin e con delle start-up in Uganda. Quindi paesi che tipicamente il grande pubblico non immaginerebbe, ma che invece hanno un enorme potenziale di risorse, di competenze, che ha permesso proprio al progetto di essere finanziato. In Europa i progetti sono finanziati, noi abbiamo vinto su 243 che hanno sottomesso, siamo uno dei tre progetti sottomessi, 3 su 243, questa è a dimostrazione delle competenze che sono state messe in campo.
0: Tu hai parlato anche di ripercussioni positive per la popolazione femminile, i giovani, ecco, chi può beneficiare maggiormente di queste tecnologie che, ripetiamo, proprio per il loro sviluppo più capillare, diverso dalla tecnologia americana e cinese. Ecco, oggi l'Africa è schiacciata tra queste due superpotenze,
1: Corretto.
0: quindi c'è uno sviluppo più territoriale, questa è la chiave del
1: Esatto, noi
0: progetto.
1: proviamo a creare uno sviluppo più territoriale che sia veramente human-centered, dove lo human non è solo il classico profilo di utente, come dire, più tradizionale, ma deve tener conto di qualsiasi dei giovani, delle donne, la condizione della donna in Africa è molto varia e quindi cerca di fare un digital empowerment, quindi un arricchimento sulle tecnologie digitali veramente per tutti, in un contesto che è apparentemente difficile, ma che noi abbiamo trovato invece ricco di opportunità.
0: Sempre lasciando la responsabilità in mano alle persone, perché come ricorda anche Papa Leone nell'enciclica, non si può demandare alle macchine decisioni cruciali sulla vita degli esseri umani, quindi immagino che ci sia sempre la centralità della persona tra voi sviluppatori.
1: Corretto, tanto per dare un'idea, una delle cose fondamentali del progetto sarà il safeguarding, cioè le decisioni vengono prese sempre controllate dalla macchina. Non a caso faccio questo esempio se ho tempo, il caso di studio, ad esempio quello del piccolo ospedale da campo, non sarà la macchina a prendere decisioni, ma diventa una sorta di triage, quasi di infermiere specializzato. Che su cui il medico riceve consigli, ma lui prende la decisione finale. Questo significa essere human-centered, non avere algoritmi che decidono, ma avere algoritmi che suggeriscono varie opportunità e l'umano a quel punto è empowered, appunto potenziato nelle sue facoltà e prende la decisione migliore.
0: Professor Mecella, ci tranquillizza sapere che dietro a questa intelligenza artificiale ci siano persone come lei in carne ed ossa che hanno questa visione del bene comune, della centralità della persona. Per questa puntata è tutto, ma torneremo sicuramente su questi temi per tracciare le vie dello sviluppo, per raccontare come si sta sviluppando l'intelligenza artificiale che guarda all'umano. Per questa puntata di Fare Luce Tutto potete rivederla su YouTube e lasciamo la linea a Radio Vaticana con voi.

0: E dopo aver ascoltato questa splendida voce, Stefania, quella di Serena Brancale, in questa, in questo,
1: come si chiama?
0: Ah, qui con me non mi veniva il titolo, non lo vedevo. Ci colleghiamo con Piazza San Pietro, con Marina Tumarro, che è lì per raccontarci ciò che sta accadendo in questo momento rispetto all'iniziativa, all'installazione sonora, ecco, avete sentito, di cui vi abbiamo parlato, Sound of Loss. Marina,
2: buongiorno, buongiorno Silvia, buongiorno Stefania. Sì, sono qui proprio in questo momento nell'atrio di San Pietro, dove continuano a arrivare tantissime persone e dove dalle prime ore di questa mattina, appunto, ed anzi da ieri, c'è l'installazione Sound of Loss, questa installazione sonora ideata dal regista tedesco Philipp Groening, che vuole proprio richiamare l'attenzione sulle vite umane perdute nelle guerre attraverso questa serie di rumori irregolari. La cosa bella, Silvia, è che quando le persone entrano all'interno dell'atrio sentono questi rumori e si fermano, cercano di capire da dove provengono, che cosa sono, soprattutto rimangono colpiti. Ho visto veramente persone che stavano lì, chiedevano naturalmente alle guide o alle persone che sono qui di cosa si trattasse, perché si sentivano questi strani rumori, perché sono tipo ticchettii oppure dei passi o rumori che devono dare fastidio, così come ci dà fastidio la morte proprio delle persone durante le guerre, perché quello vuole ricordare quest'opera, proprio ogni persona uccisa a causa della guerra. E allora questi colpi, questi ticchettii, questi rumori stridenti che non sono sopportabili, devono diventare per tutti noi insopportabili, così come è insopportabile capire che una vita umana viene persa a causa dell'orrore della guerra. Ed è proprio questo che loro, che in questo momento i tanti pellegrini che affollano l'atrio e che entrano all'interno della basilica e che escono fuori, sentono, ascoltano con le loro orecchie, e che naturalmente gli addetti della fabbrica di San Pietro, con cui l'iniziativa è sostenuta insieme al Dicastero per la cultura e l'educazione e il nostro Dicastero per la comunicazione, la fabbrica di San Pietro, cercano di spiegare alle persone che giungono come ogni giorno per visitare la basilica. E naturalmente oggi questa basilica è arricchita da questa opera sonora in occasione proprio di quella che è la giornata internazionale della pace delle Nazioni Unite, che vogliamo ricordare tutti insieme a oggi.
0: Grazie Marina. Veramente Marina, ti ringraziano anche i nostri ascoltatori sulla nostra chat, grazie per essere i nostri occhi, e soprattutto sì, dei bambini uccisi a causa delle guerre deve diventare insopportabile,
2: esatto,
0: la sola idea, sì, della guerra. Grazie, sì, grazie Marina.
2: Grazie a te Silvia, grazie.
0: E allora sono le 10:26, Stefania,
1: sì,
0: cambiamo decisamente argomento con un pochino di ritardo.
1: Un pochino di ritardo, e diamo il benvenuto a Marco Bellizzi, per il nostro collega dell'Osservatore Romano, per l'appuntamento sempre consueto del lunedì dedicato a Oggi in Primo Piano, dedicato in particolare,
3: ascoltavo, assolutamente.
1: Ti riguarda in qualche modo.
0: Oggi in Primo Piano Marco Bellizzi, anche
3: buongiorno,
0: se non c'è la televisione, ma stiamo parlando appunto della cura della
3: casa comune.
0: Sì,
3: esatto.
0: Eccoci, Marco, allora in primo piano però che cosa c'è?
1: Non sbagliavo oggi in primo piano.
3: È il primo piano, esatto. Certo, cioè, no,
1: per la cura della casa comune.
3: Scherziamo. No. Ogni 15 giorni la rubrica per la cura della casa comune ospita una sottorubrica che è Impatta, che è dedicata più specificatamente ai temi economici legati alla cura dell'ambiente. E quindi quest'oggi parliamo di innovazione armonica, che è una parola insomma che potrebbe sembrare un po' oscura così a prima battuta, ma in realtà insomma si capisce anche bene di che cosa si tratta. Si tratta di recuperare un po' il senso dell'umanità all'interno di un, soprattutto sotto il profilo dell'aspetto lavorativo, in un mondo che è caratterizzato ed è dominato, come sappiamo, dall'algoritmo, cioè che tipo di lavoro l'uomo è chiamato a fare in questo mondo che sta cambiando così velocemente. Non a caso Papa Leone ha dedicato a questo tema, insomma, diversi interventi, l'ultimo, insomma, non l'ultimo, è uno dei più importanti, è quello anche contenuto nella Magnifica Humanitas, e quindi parliamo in questa occasione anche di un evento che si terrà in Calabria dal 23 settembre, che è organizzato da due, diciamo, gruppi che sono nati appunto per promuovere questo senso di innovazione armonica applicato ovviamente al mondo del lavoro, un evento che ha il patrocinio del centro Laudato Si e con media partner, tra l'altro, Vatican News, Radio Vaticana e l'Osservatore Romano, quindi noi altri, insomma, ecco. E quindi abbiamo il piacere ovviamente di lanciare questo evento in cui si parlerà appunto di questo aspetto che è molto importante, perché tutti noi ci interroghiamo su quale sarà il futuro nostro, soprattutto il futuro dei nostri figli dal punto di vista lavorativo, in un mondo che è governato dall'algoritmo.
0: È la domanda delle domande.
1: Sì, è la domanda delle domande, anche a favore, a proposito di questo, l'intelligenza artificiale in sé, l'ha detto anche Papa Leone, non è un male, bisogna sapere come governarla, e così anche l'innovazione è una parola in sé positiva, no? Tutto ciò che è nuovo, però può avere anche tanti trabocchetti, tanti tranelli, tante cose negative. Armonica invece rivaluta questa parola di innovazione, quindi c'è una possibilità, un altro mondo è possibile, no? Cioè, dice
3: certo,
1: qualcuno,
3: certo, sì. È sempre possibile. No, l'armonia è una parola chiave in molti aspetti, secondo me, mio modesto parere, in molti aspetti della vita, no? Dove c'è armonia generalmente non si sbaglia mai, ecco. E quindi tanto più nel mondo del lavoro e nell'innovazione, perché tutte le componenti devono andare, insomma, devono essere appunto armoniche per suonare una sinfonia che è la sinfonia dell'umanità, certo. Insomma, no? Quindi altrimenti se c'è qualcosa di dissonante non funzionano le cose, no? E quindi assolutamente è chiaro come questo aggettivo deve essere sempre accompagnato, in particolare anche quando si parla di innovazione, perché l'innovazione è porta delle novità, e le novità non sempre sono calibrate, perché irrompono in maniera, come dire, irruenta. Così ha fatto l'intelligenza artificiale, che ha improvvisamente, nel giro di pochissimo tempo, invaso le nostre vite, e che quindi presenta dei profili di non regolamentazione, non adeguato uso, e come tutte le grandi scoperte dell'umanità, insomma, hanno bisogno un po' di tempo per essere calibrate a misura dell'uomo. E la Chiesa in questo caso ha una funzione importante, no? Che è un po' il suo ruolo, come dire, più caratteristico dal punto di vista proprio sociale ed economico, cioè quello di richiamare sempre il tutto alla dimensione umana, e quindi, insomma, è importante parlarne per fare in modo che quelli che oggi sono i grandi padroni delle nostre vite, che sono sì l'algoritmo, ma soprattutto chi lo governa, ecco, vengono richiamati un po' ad una, che è un senso etico del loro lavoro, del loro impegno.
0: Così prima di salutarti condivido con te questa cosa che mi è accaduta ieri. Mia figlia sta studiando il mito di Prometeo e il fuoco.
3: Sì.
0: Tu dici, che c'entra?
3: Ma immagino. Posso immaginare.
0: Perché io, mentre lei mi raccontava, mi ripeteva appunto il mito di Prometeo, la domanda ovviamente finale, nel momento in cui si studiano queste cose da fare scuole medie, era: secondo te che senso ha questo mito, qual è il significato? E quello che ne è venuto fuori è sostanzialmente quello di cui stai parlando, no? La scoperta del fuoco per l'umanità è una scoperta di innovativa, di progresso, e il punto è, diceva mia figlia, che uso ne facciamo del fuoco? Ne faremo un uso buono, quindi utile e a tutti? Oppure si preferirà utilizzarlo in modo dannoso, perché poi di fatto una cosa buona come il fuoco può servire, no, anche a incendiare.
3: Certo.
0: Io lì per lì non avevo afferrato il concetto, nel senso che mentre lei le leggeva non avevo fatto questo parallelo, mi veniva più da pensare, no, sai, alla superbia dell'uomo, al fatto che Zeus punisce Prometeo perché ha ridonato il fuoco all'umanità facendola diventare superba o autonoma, insomma. Però ci
3: beh,
0: sta,
3: ma
0: no?
3: Quante verità ci sono in tutte queste cose che dici, anche nelle tue riflessioni originarie, cioè c'entra anche il tema della superbia, ovviamente. Noi parliamo tante volte, quando parliamo di cura della casa comune, del fatto che stiamo sfruttando il nostro pianeta in maniera irragionevole e razionale, parliamo anche di una sorta di superbia all'uomo, no? Che pensa di poter essere, come dire, padrone di qualcosa che invece, di cui invece è solo ospite, no? E quindi c'entrano assolutamente tutte queste riflessioni ed è la dimostrazione di come l'umanità da sempre si interroga su questi temi, no? Fin dall'antichità. E quindi non diciamo niente di nuovo, ma diciamo qualcosa che deve essere comunque sempre tenuto a mente nel nostro percorso.
0: E poi è interessante, adesso lo pensavo mentre parlavi, Marco, vedere come tutti gli attori di questo mito poi di fatto possano corrispondere agli attori del nostro, cioè Prometeo che ruba il fuoco per il bene dell'umanità, cioè Zeus che dice no, l'umanità non va a essere lasciata libera e indipendente di poter autogestirsi, il progresso non so se mi piace tanto, c'è poi la punizione, insomma, no, lo potremmo tranquillamente sceneggiare.
3: È il metafisico e diciamo il senso pratico dell'uomo, no? Che comunque deve confrontarsi non solo nel concetto dell'umanità, ma anche nel concetto della, come dire, teleologico, plus era un parolone, ma insomma della finalità di quello che fa, e quindi lì subentra il metafisico, in quel caso Zeus, nel nostro caso magari altri riferimenti.
1: Bene, grazie a Marco Bellizzi, ci risentiamo la prossima settimana, sempre qui, e ti salutiamo con la musica.
0: Casomai.

0: 10:37 sfuma la musica di Fulminacci. Un ringraziamento, un saluto, non l'abbiamo fatto fino adesso, a Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro, che ha ceduto, no, ha preso il posto di Alberto Giovanetti alla parte tecnica. Andiamo avanti con la nostra trasmissione, Stefania, in questa ultima mezz'ora, 20 minuti che abbiamo prima della chiusura di questo spazio di Radio Vaticana con voi. Torniamo a parlare del tema della pace. Sappiamo, appunto, l'abbiamo detto diverse volte, oggi è la giornata internazionale della pace voluta dalle Nazioni Unite, e la pace è il tema dominante di questa puntata. Abbiamo avuto il collegamento con Marina Tomarro da Piazza San Pietro, dove c'è questa installazione sonora Sound of Loss. Avete sentito, se lo sentite nel corso di questo spazio, ancora se vi siete collegati ora, si sentono appunto questi suoni quasi come degli spari, dei ticchetti a intervalli intermittenti. È proprio questa installazione sonora che vuole ricordare quanto siano, ecco appunto, avete sentito in questo momento quante sono le vittime della guerra nel corso di una giornata. Continuerà appunto per tutto il tempo oggi, 49 ore di trasmissione di questi suoni intermittenti, non solo dalla Basilica da Piazza San Pietro, ma anche in altre parti del mondo. E quindi, dicevamo, il tema della pace. Vogliamo fare una specie di excursus sul concetto espresso da Papa Leone per quanto riguarda la pace. Ne ha parlato tantissime volte quando si è affacciato dalla loggia delle benedizioni nel giorno della sua nomina a pontefice. La prima parola è stata pace a voi, che la pace sia con voi. E Papa Leone ha voluto sottolineare come sia fondamentale per la costruzione della pace partire da quella che è la pace del cuore. È necessario un disarmo dei nostri cuori, ha detto Papa Leone il primo gennaio del 2026. Ne parliamo, ci facciamo un po' anche illuminare su questo concetto con Don Nicola Reali, che è professore all'Università Pontificia Lateranense. Don Nicola, grazie per essere con noi sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Grazie a voi, buongiorno a lei, a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, Papa Leone, il primo gennaio 2026, in occasione della giornata mondiale della pace voluta appunto dalla Chiesa Cattolica, in particolare fu Paolo VI a istituirla, disse: incominciamo da oggi a costruire un anno di pace, disarmando i nostri cuori. E poi ancora, la pace apre nel cuore il suo cantiere, facendo di ogni credente l'architetto e il muratore di una città interiore. Ma che cos'è questa pace che deve nascere nel nostro cuore?
1: Dal cuore, sì. Grazie della domanda, che è anche molto interessante, coglie quello che è anche lo specifico di una visione anche cristiana, se vogliamo anche teologica, della pace, no? Ricordiamo anche Giovanni Paolo II, che nell'84, nel discorso per la pace, appunto il primo gennaio, sottolineò come la pace nasce da un cuore nuovo. E quindi la pace interiore è quello a cui noi dobbiamo guardare, quello di cui gode l'uomo, che diventa pacifico e in quanto tale costruttore di pace. Da questo punto di vista, allora, conviene anche però prendere un po' le distanze da una visione un po' riduttiva della pace interiore, che spesso è stata un po' identificata con l'apatia stoica, cioè quella sorta di indifferenza alle vicende della vita che conduce a una imperturbabilità, che consente di non farsi travolgere dagli eventi esterni, no? Da questo punto di vista allora è stata un po' anche criticata, ma questo a mio avviso ingiustamente, perché la pace interiore non è un esilio dalla storia e neppure, possiamo dire, un rivestimento dorato, egoistico, che appunto non ci fa guardare alle vicende della storia e ci fa dimenticare che la pace appunto è qualcosa che si fa, che si costruisce, e direi che si costruisce anche quotidianamente, no?
0: Come facciamo, Don Nicola, come facciamo proprio concretamente a disarmare i nostri cuori?
1: Bene, questa è proprio la questione di fondo. Questione di fondo, penso che allora parlare della pace interiore per poter disarmare i propri nostri cuori, uscendo fuori da quel grande, anche un'altra grande cosa da cui prendere le distanze, è quella di pensare che la pace sia pensabile sempre in riferimento alla guerra, che quindi il contrario della pace sia la guerra e che la pace sia il contrario della guerra. Perché in questo caso, se noi pensiamo alla pace e pensiamo alla pace come ciò che consente di mettere fine alla guerra, alla violenza, è inevitabile che in questo caso la pace nella sua essenza rimanga prigioniera della guerra e della violenza, come appunto la fine della guerra, come la fine della violenza. Se si resta su questo piano, a mio avviso non si va da nessuna parte. Allora, per uscire da questo presupposto, io penso, dal punto di vista teologico, che è quello che mi appartiene, penso che sia anche necessario recuperare un suggerimento anche che ci viene dalla Bibbia, dove l'essere in pace per l'uomo ha il significato dell'essere uomo in quanto tale. Cioè, cosa voglio dire? Teologicamente l'uomo è un essere capace di pace, perché senza pace egli non sarebbe neppure uomo, dal momento che egli, possiamo dire così, si ritrova, trova se stesso là dove si ritrova nella pace, che è la pace nella quale è stato creato, che è la pace di Dio. Lei prima faceva riferimento al primo saluto di Papa Leone, la pace sia con voi. Ecco, nella scrittura noi sappiamo che gli uomini si salutano scambiandosi il saluto di pace, e questo saluto di pace non nasce dal riconoscimento, come dire, che non c'è nessun conflitto, che le relazioni vanno tutte bene, e neppure dal desiderio che così possa essere in futuro, quasi fosse un auspicio, ma questo saluto della pace è il riconoscimento di una pace che li precede e nella quale essi si possono riconoscere come uomini. Cioè, noi ci riconosciamo come uomini nella pace che ci precede, nella pace nella quale siamo stati creati. Ed è per questo che l'uomo è per l'uomo un altro uomo, perché sennò potrebbe essere qualsiasi cosa, uno strumento, un fine, oppure un lupo, per citare appunto la famosa massima di Hobbes, homo homini lupus.
0: Grazie.
1: In realtà la pace ci precede, ecco.
0: Grazie, grazie veramente Don Nicola, grazie per questo primo momento di riflessione su questo tema della pace. Adesso proseguiremo come in un climax, no? Passeremo dall'interiorità invece alla comunicazione, quindi alla relazione fra le persone. Grazie Don Nicola. Adesso Stefania,
2: sì.
0: Introduciamo il nostro prossimo ospite.
2: Sì, siamo in collegamento con il professor Piero Polidoro, che è ordinario di semiotica all'Università Lunza e anche presidente dell'Associazione Italiana di Studi Semiotici. Dunque, la semiotica, sappiamo, è la scienza che studia i linguaggi, non soltanto quelli verbali, ma anche e soprattutto quelli dei segni, quelli visivi, quelli che vanno per immagini. E allora, com'è importante il linguaggio quando si parla di pace, professor Polidoro?
0: Intanto buongiorno, grazie di essere sulle frequenze della Radio Vaticana, professore.
3: Buongiorno a voi e grazie a voi per l'invito e ai radioascoltatori. Buongiorno, allora, il linguaggio sicuramente è fondamentale in questo discorso che stiamo facendo, perché come ricordava Papa Francesco in quella famosa lettera che inviò al direttore del Corriere della Sera a marzo del 2025, come scriveva Papa Francesco, le parole non sono soltanto parole, sono fatti che costruiscono gli ambienti umani. Ora, che cosa significa questo? Significa sostanzialmente che le parole non servono soltanto ad esprimere il pensiero, ma in qualche modo lo plasmano. Ci sono una serie di teorie nella linguistica, nella filosofia del linguaggio del Novecento, che vengono ricondotte a due degli autori che ne hanno parlato, Sapir e Whorf, che sostanzialmente sostengono che il pensiero è linguaggio, cioè il pensiero viene totalmente determinato dal modo in cui lo possiamo esprimere. Quindi la struttura delle lingue modificherà e determinerà il tipo di pensiero. Ora, oggi noi non siamo così drastici, però sicuramente il linguaggio è uno degli strumenti fondamentali nel formare il pensiero, nel plasmarlo. E vi faccio questo a tutti i livelli. Vi faccio un esempio, se ho un minuto, che secondo me illustra molto bene la cosa. Noi di solito pensiamo che le metafore siano un modo per ornare il discorso. No, le metafore sono qualcosa di più profondo. Due studiosi molto importanti che sono George Lakoff, probabilmente uno dei linguisti viventi più importanti, un filosofo, Mark Johnson, molti anni fa hanno scritto un bel libro che si intitola in italiano Metafore vita quotidiana, in cui sostanzialmente dicono che la metafora, cioè l'analogia fondamentalmente, è un modo in cui funziona la mente umana. Noi ragioniamo per analogie e la cosa particolare della metafora e dell'analogia è che quando sostituiamo un concetto con un altro, diciamo che Laura ha i capelli d'oro invece di dire che ce li ha biondi, comunque c'è un trasferimento di proprietà fra il metaforizzato e il metaforizzante. I capelli di Laura diventano preziosi. E loro fanno questo esempio che secondo me è molto indicativo. Vanno a studiare varie espressioni che in inglese ovviamente, ma anche in italiano, riguardano la discussione, quindi proprio quello di cui stiamo parlando, e notano che molte sono metafore militari. Io ho attaccato i suoi argomenti oppure ho difeso i miei argomenti, si parla di strategie del discorso, ho demolito le sue argomentazioni. Quindi dicono, molto spesso quando si parla della discussione la si metaforizza in termini di guerra, ma questo non è soltanto un modo di parlarne, perché nel momento in cui parlo della discussione come di una guerra, la vedrò come una guerra, e la guerra ovviamente è qualcosa di conflittuale. E dicono, chissà una società in cui la discussione viene vista come danza, e invece un'attività collaborativa. Cambierebbe non solo il modo di parlare delle discussioni, ma cambierebbero le discussioni.
0: È molto chiaro e molto calzante l'esempio che ci ha fatto. Professore, io le voglio fare una domanda, l'ultima, in pochi secondi. Sì. C'è un'iniziativa in questo momento, un'installazione sonora a Piazza San Pietro. Prima abbiamo sentito dei colpi, no? Questi colpi rappresentano, vogliono testimoniare le vittime della guerra, no? È come a ricordare, guardate che mentre noi siamo qui, viviamo il nostro quotidiano, c'è chi costantemente muore a causa della guerra, ed è un'espressione artistica quella utilizzata in questa occasione, come se le parole a un certo punto non fossero sufficienti per arrivare al cuore delle persone. Si sceglie, per scuotere in qualche modo le coscienze, altre vie di comunicazione e linguaggio. Una riflessione, una breve sua riflessione su questo.
3: Secondo me è molto diciamo adatta, perché la stimolazione anche degli altri sensi è una parte fondamentale di quella che chiamiamo esperienza, anzi forse proprio perché meno strutturata, meno articolata, può agire anche più profondamente, essere assorbita più profondamente e quindi colpire maggiormente, scusate la metafora bellica, e insomma portare ad una riflessione, a un movimento più profondo da parte delle persone che vi assisteranno.
0: Grazie veramente al professor Piero Polidori, ordinario di semiotica all'Università LUMSA, presidente dell'Associazione Italiana di Studi Semiotici. Grazie per questo bel contributo che ci ha lasciato. Buon proseguimento di giornata anche a lei.
3: A voi e ai radioascoltatori.
0: E adesso passiamo, e lo ringraziamo per essersi collegato con noi, al professor Alessandro Saggioro, ordinario alla Sapienza di Roma di Storia delle Religioni. Professor Saggioro, buongiorno.
4: Buongiorno a voi e a tutti gli telespettatori.
0: Abbiamo tentato, attraverso i due interventi che l'hanno preceduta, di disarmare il cuore, di disarmare le parole. Abbiamo tentato di farlo. Adesso che cosa facciamo, professore, con lei una riflessione più globale. Una volta disarmati i cuori, una volta disarmati le parole, come costruiamo effettivamente la pace?
4: Adesso si tratta di passare al fare. Abbiamo giustamente parlato con i colleghi di parole, delle parole del Papa e con l'ultimo anche della semiotica della pace, no? Adesso si tratta anche di capire come agire, e credo che da questi due interventi che mi hanno preceduto già molto si capisca. Disarmare i cuori è una metafora, perché il cuore in quanto tale non è armato, però disarmare gli stati, disarmare gli eserciti, pensare a delle opzioni alternative alla violenza è una necessità sempre più pressante. E fare significa anche trasformare questa necessità in una responsabilità condivisa, non di qualcuno che altrove, ma di ciascuno di noi nel nostro piccolo, nella nostra quotidianità e nella nostra capacità anche di incidere sulla vita collettiva.
0: Ecco, professore, allora se parliamo di fare, no? E fare anche individuale, come giustamente ha detto lei, che possa incidere nella nostra vita e nella nostra vita collettiva, possiamo così magari fare una tre cose, mettere sul podio tre cose che possiamo fare?
4: Certo, allora, prima di tutto essere attivi, quindi essere presenti. Oggi siamo in una giornata dedicata simbolicamente alla pace. Le giornate dedicate alla pace sono tutte quelle della nostra vita in verità, però oggi è un giorno simbolico e questo significa poter partecipare a tante iniziative che ci sono nel mondo. Io personalmente parteciperò oggi pomeriggio alla Marcia Mondiale per la Pace, che è una marcia mondiale a pezzi, cioè fatta un po' anche con l'obiettivo di contrastare la guerra mondiale a pezzi, come l'ha definita Papa Francesco, e si svolge in tutti i paesi del mondo, in tutte le situazioni, in tutti i momenti della vita pubblica. Quindi ciascuno di noi può fare il suo piccolo pezzo di marcia per la pace, e questo è qualche cosa che ci porta a condividere una collettività, un atto collettivo, un atto complessivo, no? Che ci mette anche in connessione con il resto del mondo, con il resto del mondo pacifista e con tutti coloro di qualsiasi appartenenza, stato, religione siano, che però credono nella pace come valore sommo. Questo è il primo fatto, quindi cosa fare, no? Mettersi in marcia, mettersi in movimento, agire. Il secondo è sicuramente anche studiare. Io da professore universitario penso che il valore della pace sia qualcosa che è condiviso nelle aule scolastiche, nelle aule universitarie, in tutti i contesti di analisi e riflessione critica in cui si studia senza pregiudizi, senza strutture preconcette e con l'obiettivo di aumentare i saperi e aumentare con i saperi anche il benessere complessivo della società. Ecco, studiare la pace come valore positivo è qualcosa di prezioso e di fondamentale, perché si rifugge anche da una generica etichetta di pace che sembra troppo superficiale e invece ha una vocazione profonda nei valori delle culture, delle società, delle religioni, e quindi deve essere fatto oggetto di una riflessione adeguata da ognuno di noi, quindi in ogni contesto di formazione. Questo è il secondo punto del podio. E il terzo direi che è guardare quello che fanno i governanti e ricordarci che i governanti governano anche per nostra delega. Mm-hmm. E quindi analizzare con attenzione e cura ciò che viene deciso nei luoghi in cui si decide, e ricordarci che viene deciso anche perché c'è una delega che abbiamo dato. E questo è naturalmente molto complicato in un periodo in cui la politica mondiale, lo vediamo quasi quotidianamente anche con le tipologie di elezioni e con le tipologie di risultati democratici o più o meno democratici, no? Mette in forte discussione la politica. Ecco, il singolo cittadino può fare questo, guardare a chi ha dato la delega e riflettere se quella delega corrisponde al suo sentire.
2: Quindi anche le nostre scelte possono essere scelte di pace, vero professore?
4: Senz'altro. A ogni livello. Territoriale, ma diciamo dal contesto più vicino alla votazione, che è quella condominiale, mi passi, no? L'Oikos, la casa, la palazzina. Cioè, costruire pace significa costruirla a tutti i livelli, ricordandoci che quando si interviene democraticamente, si vota, si ragiona di una necessità anche di consenso pacifico nei gruppi, vale dal livello base al livello delle grandi potenze mondiali e alle strutture sovranazionali.
2: Grazie professor Saggioro, grazie ordinario della Sapienza di Roma, storia delle religioni, appunto, grazie di essere stato con noi.
4: Grazie,
2: buona
4: a voi,
2: giornata.
0: E siamo veramente arrivati alla fine di questa nostra puntata insieme. Grazie Stefania.
2: Grazie a te Silvia.
0: Grazie Gabriele Di Domenico, Alberto Giovannetti. Grazie per
2: Marco
0: voi.
2: Marco Guerra che ha condotto la radiovisione.
0: Grazie a voi per averci seguito. Buon proseguimento.
2: Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è amore, no? All you need is love, Beatles. Ciao.

0: Le 11 l'informazione, sono arrivati i risultati definitivi per le elezioni del Parlamento russo, la Duma. Il partito del presidente Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,8% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi al Parlamento russo, che ne conta 450. Il partito comunista, arrivato secondo, ha ottenuto il 13,840 seggi, il partito liberal democratico l'8,9. L'affluenza è stata del 59%, in rialzo rispetto al 51,7% delle elezioni del 2001. E in Germania c'è fibrillazione nel partito di maggioranza del governo, la CDU, dopo i risultati deludenti di ieri nei Land del Mecklenburgo anteriore di Berlino. Secondo i media tedeschi, i ministri e i presidenti di Land della CDU si sono riuniti ieri sera senza il cancelliere Merz, il quale dal canto suo riconosce la sconfitta ma esclude le dimissioni e rilancia l'azione di governo promettendo riforme. Sentiamo Roberta Barbi.
1: Un disastro, così il cancelliere tedesco Merz, leader della CDU, commenta le elezioni locali di ieri nel Land del Mecklenburgo Pomerania anteriore a Berlino, che vedono per la prima volta nella sua storia i cristiano-democratici non superare lo sbarramento del 5%, attestandosi al 4,9% e restare così fuori dal Parlamento regionale. Diverso il quadro nella città-stato di Berlino, dove raggiungono il 18,8%, salutando però il trionfo della sinistra con la Linke al 25,7% dei consensi. Mi assumo la responsabilità di questi risultati, ha proseguito Merz, che però non si dimette, anzi afferma di voler rilanciare un quadro di riforme economiche indispensabili per portare avanti un paese in fase di stagnazione. Ma le elezioni di ieri fotografano anche un'ulteriore avanzata dell'AfD, che conferma quanto già accaduto due settimane fa in Sassonia. In Pomerania l'ultradestra vince, ma resta isolata da tutte le altre forze politiche, nonostante sia prima con il 30%, anche sul piano nazionale, almeno secondo i sondaggi.
0: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Cos Music, Cos Music, Cos Music. Aneddoti e curiosità a tempo di musica. Un programma di Damiano Caprio. Cos Music.
1: Ben trovati da Damiano Caprio e benvenuti a Cos Music. Viviamo in un'epoca in cui uno sguardo è stato sostituito da un visualizzato e un ti amo si è ridotto a un cuoricino su WhatsApp. Fortunatamente non è sempre così, però sicuramente questa è un'attitudine molto presente. In questa situazione c'è da prendere poi in considerazione un fatto, ovvero che la tecnologia è solo un mezzo, ma ciò che fa la differenza siamo noi, le nostre scelte. Da qui nasce In analogico dirsi ti amo, il nuovo album dei cosmonauti borghesi che saranno qui con noi per presentarlo. Restate con noi. E quando sono le 11:06, saluto e ringrazio Alberto Giovannetti dall'altra parte del vetro. Se volete entrare anche voi nel vivo della puntata, scriveteci o mandate vocali al 335-1243722. Ma a proposito di vivere i sentimenti con autenticità, troviamo Alex Warren, che da poco ha pubblicato Wild Child, nuovo album in cui l'artista mette in risalto il lato più vulnerabile di sé, raccontando il dolore, la crescita e l'amore. Ecco, di quest'album c'è una canzone che sottolinea l'importanza dello sguardo, della sua forza e soprattutto dell'impatto che poi può avere su un'altra persona. Quindi in questo caso gli occhi diventano quel ponte in grado di legare due anime, quegli occhi che lui descrive di colore smeraldo, Emerald Eyes, e noi ce l'ascoltiamo qui sulle frequenze di Radio Vaticana.

Paradise, questo è il brano di apertura di Wild Child, nuovo disco di Alex Warren, che torna dopo il successo del suo album di debutto You'll Be Alright, di cui fa parte Ordinary, canzone che ha consacrato l'artista come una delle rivelazioni musicali a livello mondiale. Ci sono messaggi al 335-1243722 da parte di Sabrina: questo nuovo Alex Warren mi ha sorpreso, me lo aspettavo più malinconico, invece è super coinvolgente. Infatti potremmo anche considerare questi due album, cioè l'album di debutto e il nuovo disco pubblicato il 28 agosto, come due diverse fasi della vita dell'artista. Il primo progetto raccontava le sofferenze, il nuovo disco invece, ecco, possiamo considerarlo come il progetto della, ecco, l'album della consapevolezza, quella consapevolezza che porta poi alla guarigione dell'anima. E quando sono le 11:10, riavvolgiamo il nastro, è il momento dell'almanacco musicale. Buon 21 settembre, amici di Radio Vaticana, accendiamo la macchina del tempo e torniamo nel 21 settembre della storia della musica. Partiamo dal 1934, giorno in cui nacque Leonard Cohen, che oggi avrebbe compiuto 92 anni. Un artista che nel corso della sua carriera ha fatto delle fragilità umane il centro della sua poetica e della sua musica. In questo contesto il dolore, la depressione e la sconfitta sono sempre state viste da Cohen come parti ineludibili dell'esistenza, senza le quali sarebbe complicato raggiungere la piena consapevolezza. 59 anni dopo la nascita di Cohen, i Radiohead pubblicarono Creep, primo singolo della band alternative rock inglese. Inizialmente questa canzone risultò essere troppo deprimente, motivo che portò poi alla sua esclusione dalla programmazione in Regno Unito dopo poco tempo dalla sua pubblicazione. Il destino di questa canzone era un altro, infatti trovò spazio nelle radio israeliane grazie a un DJ radiofonico che iniziò a passarlo continuamente. Da lì poi fu trasmesso dalle radio alternative americane. Fu determinante la ripubblicazione avvenuta poi nel 1993 all'interno

0: E questo era Creep, uno dei brani più celebri dei Radiohead, pubblicata 34 anni fa. Questa è una delle canzoni più rappresentative degli anni 90. Come abbiamo detto poco fa, all'inizio questa canzone non fece successo perché considerata troppo depressa. Ricordiamo che il testo racconta di un amore non corrisposto, ma nonostante le difficoltà il brano riuscì a diventare un successo mondiale. Dal punto di vista armonico è una canzone molto semplice, costruita su 4 accordi. Infatti il chitarrista Johnny Greenwood cercò di rovinare la canzone, se così possiamo rovinare, usando un suono distorto con l'intento poi di sabotare una canzone che a suo modo era fiacca. In realtà questo tentativo di sabotaggio creò l'effetto contrario. Però ecco, i Radiohead hanno raccontato in questa canzone anche il sentirsi fuori posto, il sentirsi diversi, incapaci di trovare appunto il proprio spazio accanto anche a qualcun altro. 30 anni dopo il mondo, il modo in cui entriamo in una relazione è profondamente cambiato, e in questo sicuramente hanno influito anche i social media, quindi la tecnologia. È proprio da queste domande che parte il nuovo disco, il nuovo progetto dei Cosmonauti Borghesi, che ci hanno raggiunto qui negli studi di Radio Vaticana. Ciao ragazzi.
1: Ciao, ciao, ciao a tutti.
0: Allora, sono in quattro, quindi li presentiamo una alla volta. Partiamo da Leonardo Rese, che ormai sei di casa, Leonardo.
2: Ormai sì.
0: Poi abbiamo Alessandro Mastropietro, chitarrista.
3: Eccomi sì, ciao.
0: Poi abbiamo Marco Cestrone, batterista.
3: Qua.
0: E abbiamo anche un quarto elemento, Cleto, ovvero possiamo definirlo come il turnista della band, ma non solo, Leonardo.
2: Turnista è un po' riduttivo, però diciamo, per semplificarla, sì, diciamo.
0: Ecco, quindi partiamo proprio dal significato del titolo.

0: Del vostro nuovo disco pubblicato il 28 agosto, stiamo parlando di In Analogico, Dirsi Ti Amo. Cosa significa per voi quel In Analogico? Parto con Leonardo.
1: Beh, In Analogico significa cercare appunto di ritrovare la profondità, diciamo, nelle cose in realtà. Perché non è che l'album vuole avere la retorica di abbandonare il digitale o abbandonare completamente i social network come se fossero, diciamo, il male del mondo assoluto. Però è vero che questi ci hanno appunto reso più distanti per molti punti di vista. Quindi in realtà l'invito è quello di cercare di viversi le emozioni con una profondità diversa, diciamo, cercando di appunto come dire, viversi proprio i momenti con un'attenzione, capito? E quindi è questo un po' il messaggio, diciamo, che volevamo anche un po' portare col disco tra gli altri.
0: Anche perché a volte c'è anche, ecco, uno stigma nei confronti della tecnologia, vengono esaltati quelli che sono poi gli effetti negativi. Non so se sei d'accordo, Alessandro, mentre alla fine ciò che fa la differenza sono anche le scelte, appunto, di chi usa poi inevitabilmente questi social media.
2: Guarda, sono pienamente d'accordo con te. Alla fine il messaggio del disco è proprio questo: noi non è che aberriamo utilizzo della tecnologia, oppure secondo noi non va utilizzata, anzi il punto del disco sta proprio nello spiegare o cercare di raccontare quale dovrebbe essere l'utilizzo, il giusto utilizzo della tecnologia, perché chiaramente ha dei pro e dei contro. Noi dobbiamo cercare di sfruttare quelli che sono i pro, quelli che ci possono aiutare, ma allo stesso tempo non dobbiamo farci invorticare dai social, dallo scrolling, tutte queste cose qui che poi ci vanno totalmente a distaccare da quella che è la realtà, da quelle che sono le relazioni umane, poi, che poi è quello che va a parlare nel disco. E quindi in questo caso la tecnologia è un problema, e quindi, come ha detto Leo anche prima, in analogico non nel senso che la tecnologia non va bene, ma che bisogna utilizzarla in maniera corretta e tornare a viversi le relazioni reali.
0: Marco, questo è un discorso che poi può essere esteso oltretutto anche nel campo musicale. Ecco, c'è sempre questa differenza tra digitale e analogico.
3: Sì.
0: Ecco, ultimamente vedo che c'è un ritorno anche all'analogico. Forse siamo un po' nostalgici da questo punto di vista. Anche quelle sonorità un po' anni 80.
3: Sicuramente. Ti dico, per quanto riguarda noi, avevamo bisogno di tornare a fare un disco analogico. Ha sempre fatto chiaramente molto parte di noi, no? Il suonare, prendere gli strumenti esattamente così come sono, però può capitare a volte che magari in fase di produzione, comunque mentre un progetto artistico si evolve, potresti perdere di vista una serie di punti di riferimento, no? Invece per noi è stato veramente importante tornare a fare questo disco come si faceva un tempo, con gli strumenti davanti, con la chitarrina, con la batteria, col basso, suonarlo per davvero e capire poi la musica dove ci portasse.
0: Poi al giorno d'oggi, ecco, c'è anche l'intelligenza artificiale che sta prendendo piede. Ecco, Cletto, ecco, l'intelligenza artificiale sta prendendo sempre più piede anche nel mondo della musica. Anche in questo caso però va sempre utilizzata con, ecco, con un pensiero, con una sensibilità che poi deve esserci alla base, appunto, quella sensibilità che è fondamentale per l'artista.
4: Certo, quello sì. Diciamo che l'aspetto dell'intelligenza artificiale nel mondo musicale per certi aspetti è anche abbastanza spaventoso, no? Cioè, nel senso, è comunque un software che prende, scrive, produce, crea una canzone da zero, e magari molto spesso la troviamo anche in classifica mondiale su Billboard o comunque
0: questo
4: su...
0: Questo comunque fa riflettere.
4: Questo fa molto riflettere, però se c'è uno di quei pochi campi in cui l'intelligenza artificiale non potrà, almeno secondo me, mai prendere piede, è sull'aspetto della musica live. E questo disco è molto interessante proprio nella sua costruzione, perché, come ha detto Marco precedentemente e come hanno ribadito i ragazzi, è un disco che nasce dal suonato e poi ovviamente trova la sua forma migliore anche nell'aspetto live.
0: E tra poco approfondiremo anche quelle che sono state le fasi di produzione del disco, però spazio alla musica. Io direi di iniziare con Gomma Americana e poi naturalmente torniamo qui e ne parliamo.

0: questa era Gomma Americana, brano che fa parte di In Analogico, Dirsi Ti Amo, nuovo album dei cosmonauti borghesi che sono qui allo Studio 9 di Radio Vaticana. Vorrei un attimo evidenziare anche quella che è la copertina di questo bellissimo vinile che ho tra le mani. Ecco, una copertina a sfondo bianco con questo cuore che non è altro che poi un mosaico, se così possiamo dire, un collage delle vostre facce, ecco.
1: Sì, sì.
0: Quindi
1: sì.
0: Molto, molto curiosa anche l'idea.
1: Frammenti dei nostri padri.
0: Questi frammenti. Perché in questo caso il cuore?
1: Beh, chiaramente il cuore è un simbolo universale, talvolta anche, come dire, anche un po', diciamo, overutilizzato per certi versi.
0: Soprattutto anche nei messaggi, forse.
1: Sì, sì, sì. Ha anche perso un po' il suo potere, il simbolo del cuore, certe volte. Però secondo noi c'era bisogno di avere un simbolo che fosse estremamente riconoscibile, estremamente, diciamo, anche iconico da un certo punto di vista. Però appunto, come hai visto nella copertina, comunque è fatta da frammenti, è fatta da parti di noi, no? Quindi questo cuore non è un cuore pulito, non è un cuore definito, è un cuore frammentato, un cuore un po', se lo guardi anche un po', tra virgolette, per certi versi leggermente inquietante, leggermente grottesco, cioè ha delle sfumature che potrebbero portarlo a diverse interpretazioni, e quindi avevamo bisogno di qualcosa che fosse casa.
0: Ecco, possiamo dire che ritorno un attimo a quel concetto che stavi esprimendo, il fatto di questo, di questi frammenti, sì, che in parte, proprio perché come hai detto tu non è un cuore perfetto, questo rappresenta poi quelle che sono, possono, può rappresentare, non so se questa può essere anche la chiave di lettura, le fragilità poi che accompagnano gli esseri umani, ecco, ancora di più anche le nuove generazioni. Inevitabilmente anche la parola ti amo implica comunque il fatto di esporsi, e quindi ecco, però Alessandro, voi raccontate le fragilità anche con molta leggerezza, e questo sicuramente è un punto di forza.
2: Certo, assolutamente, l'importante è riuscire a raccontare con leggerezza qualcosa di tuo, qualcosa che senti, qualcosa di cui hai la necessità di raccontare. Ovviamente noi abbiamo preso, ci sentiamo di raccontare e di portare quelle che sono appunto le sensazioni dei nostri amici, quindi della nostra generazione, delle vite che viviamo noi e anche appunto delle persone che conosciamo. E quindi sì, raccontare con leggerezza è giusto perché è il nostro modo di fare musica e di comunicare, però comunque cercando di dare un messaggio di qualcosa di importante. In questo disco appunto cerchiamo di parlare anche di questo, di questi aspetti qui.
0: Mi ha colpito molto una vostra dichiarazione, Marco. Questo disco è il nostro modo di ricordarci perché abbiamo iniziato. Ricordiamo che questo è il secondo disco pubblicato dopo Felicità di Sale. Ecco, quindi possiamo considerare quest'album come il disco della consapevolezza?
3: Sicuramente, sicuramente. È arrivato, credo, nel momento giusto, dopo una serie di esperienze che abbiamo fatto, che chiaramente non rinneghiamo in nessun modo, però che ci hanno fatto crescere tanto, ci hanno fatto capire molto anche della nostra artisticità, di dove volessimo arrivare, di cosa volevamo dire. E quindi tornare e capire che magari era arrivato il momento di fermarsi dopo un turbine di emozioni, di esperienze positive e negative, è stato molto importante per noi, per capire perché avessimo iniziato a suonare, cercare di riprendere quelle emozioni che abbiamo sempre avuto sin da bambini, e far capire a noi stessi che potevamo riviverle alla fine.
0: E questo sicuramente ha portato anche Cletto a far parte della vostra realtà, perché come stavamo dicendo durante la messa in onda della canzone, tu sei subentrato ecco durante la fase di produzione, sì, del disco. Vi siete conosciuti ecco durante un live.
4: Sì, sì, ci siamo conosciuti tramite amicizie di amicizie, e poi loro sono venuti a sentire una serata per vedere se andasse tutto bene a livello performativo, e poi per fortuna insomma se siamo qui, quindi vuol dire che la risposta è stata ovviamente positiva, e ci siamo trovati a lavorare. In verità gli sgoccioli della conclusione del disco, infatti c'è la collaborazione presente sull'ultimo pezzo che è Temporali Estivi, dove io ho registrato la linea di basso
1: e scritto
4: e scritto. Però, però comunque, cioè, nel senso, anche se soltanto sulla parte finale, però è stato molto bello vedere proprio il processo creativo di come nasce un pezzo, poi anche sicuramente anche in base al posto dello studio dove ci siamo appoggiati, alla stanza che è ha un'atmosfera magica.
0: E comunque quindi... non è scontato trovare anche una persona, ecco, con la quale si riesca poi a trovare inevitabilmente una, ecco, un'affinità musicale, immagino.
1: Sì, sì, no, è una cosa estremamente difficile. Devo dire, è anche più difficile trovarla dal punto di vista umano che piuttosto che dal punto di vista musicale, perché... Sì, diciamo, soprattutto in una band ci sono sempre degli equilibri molto importanti da rispettare.
0: Dei confini.
1: Sì, ci sono dei confini, insomma, paletti e contropaletti e gol pure, insomma, tutto quanto. però appunto una persona esterna può essere un problema spesso, perché comunque si tratta di persone, una persona che poi alla fine dal punto di vista artistico vuole proporre anche le sue idee, vuole proporre il suo pensiero, ha un modo di vivere, un modo di pensare magari diverso dal tuo, e sai, noi nel tempo, con gli anni, abbiamo trovato un po', se spera, il nostro equilibrio, e talvolta ancora comunque facciamo fatica a comprenderci fra di noi, quindi introdurre una nuova persona è sempre difficile. Però devo dire che con Cletto è stato facile dall'inizio, e questo non è per niente scontato. Sul palco, appunto, le persone ci hanno da subito detto che non veniva percepito come un esterno, veniva subito, appunto, anche quelli che ci conoscevano da sempre, insomma, l'hanno subito accolto senza alcun tipo di esitazione. Quindi questo, oltre alla sua presenza scenica incredibile, vi invito a vederci dal vivo e scoprirete che grande performer è anche lui.
3: Più di noi, più di noi.
1: E quindi questo ha fatto tanto, in più umanamente, insomma, una persona deliziosa.
0: Complimenti quindi a Cletto. Di tutti i brani del disco ce n'è uno che mi colpisce particolarmente, perché mi dà l'idea dello spazio. Ne avevamo già parlato anche l'altra volta, avevamo trovato anche dei riferimenti con Space Oddity,
1: sì,
0: di Bowie, e io direi che ce l'ascoltiamo. Gocce di limone.

0: E questa era Gocce di Limone. Noi siamo con i cosmonauti borghesi, un brano che ecco ci ha portato nello spazio, così possiamo dire, Leonardo.
1: Sì, sì, sì, ci ha portato nello spazio e spero vi porti anche a voi nello spazio quanto ci ha portato a noi. È un brano mistico, diciamo, il brano forse più elettronico del disco da un certo punto di vista. Però un brano che ha subito anche molte trasformazioni, diciamo, è partito in un modo, il brano forse più tra i più antichi, diciamo, dell'album, alla fine, che sono finiti dentro l'album, e per questo motivo ha dovuto appunto ricevere una trasformazione radicale per entrare nel disco, perché appunto eravamo in una fase diversa rispetto a quando era stato effettivamente composto, e quindi era molto più funk, diciamo, vecchio stile. Invece poi è stato, a un certo punto c'eravamo oggettivamente incartati, cioè c'eravamo bloccati, avevamo bisogno di fare in modo che questo brano girasse.
2: Anche la mia difficoltà con il ritornello, ti
1: ricordi? Sì, con il ritornello non ci convinceva, perché comunque il ritornello monoparola, diciamo, no? Che comunque è una cosa strana e anche non troppo da noi, quindi non eravamo convinti, ma come facciamo, ma come non facciamo. A un certo punto ho detto: ragazzi, se continuiamo così non andiamo da nessuna parte, ricominciamo da capo e rifacciamo una stesura completa dell'arrangiamento.
0: Quindi il testo è rimasto comunque intatto.
1: Sì, sì, esatto, sì, sì, sì. Okay. E questo ha portato effettivamente a dargli una linfa nuova.
0: Sì. Marco, noi stavamo sottolineando anche il significato di questo testo, che parla della depressione.
3: Sì, assolutamente sì. Ma guarda, si collega un po' ai discorsi che facevamo anche prima, perché nonostante la leggerezza che cerchiamo sempre di mettere nelle canzoni, è molto importante per noi comunque cercare di mandare un messaggio e affrontare anche dei temi che a volte si fa un po' di fatica a parlarne, no? Tra cui la depressione. Non l'abbiamo vissuta noi in prima persona, ma ci sono capitati, insomma, dei nostri amici, persone molto vicine a noi che hanno passato dei momenti molto complicati. Abbiamo pensato che fosse giusto cercare di far capire che questi tipi di difficoltà esistono, non vanno allontanate, anzi vanno capite, e se ne può parlare.
0: E la musica sicuramente, Cletto, può rappresentare in questo caso anche un mezzo di unione, soprattutto anche per le nuove generazioni.
2: Certo, quello sì. Diciamo che almeno sotto l'aspetto musicale, su questo pezzo in particolare, è bello appunto come comunque una tematica di questo genere, comunque molto importante, anche molto delicato come argomento, venga trattato a livello musicale con una determinata leggerezza. Quindi questa è una chiave abbastanza importante proprio per cercare di non appesantire il mood ancora di più e per lasciare anche poi ovviamente all'ascoltatore chiavi di lettura diverse del pezzo stesso, perché magari noi l'abbiamo scritto con un determinato significato, ma poi ognuno può reinterpretarlo a modo proprio, ovviamente, in base anche alle proprie esperienze personali.
0: Ecco, Leonardo, anzi Alessandro, tornerei un attimo anche dal punto di vista della produzione. Ecco, come nascono i brani dei cosmonauti borghesi?
4: Bellissima domanda. Allora, principalmente...
1: Alla persona giusta, lei.
4: Allora, principalmente arriviamo ad un'idea di base, un nucleo creativo, e fondamentalmente c'è una persona che lo propone. Principalmente è Marco con le sue idee melodiche di testo, che ce lo presenta, viene presentato al Gran Consiglio.
3: Poi viene bocciato.
4: Esatto, la maggior parte no, ci sia una grande selezione e poi iniziamo a lavorarci insieme, quindi prendiamo i nostri strumenti, iniziamo a strutturarla, a vedere che accordi ci stanno bene, a scriverci delle parti, e una volta che il pezzo è steso dall'inizio alla fine tendenzialmente, iniziamo a metterci sul programma, quindi su una DAW, e iniziamo ad arrangiarla, a vedere se i suoni ci piacciono, cercando sempre, poi secondo me una cosa che ha contraddistinto questo disco è la ricerca, andare sempre in una zona non di comfort, quindi cercare di fare una cosa diversa, di trovare un suono che non hai mai utilizzato e renderlo caratteristico però della canzone e del progetto soprattutto. E questo secondo me è il lavoro più grande che abbiamo fatto e del quale siamo totalmente soddisfatti, perché per quanto sia comunque un disco pop, però ha un suono che a mio avviso è identitario, e quindi sono molto contento di questo risultato.
3: Sì, tra l'altro mi permetto di aggiungere una cosa, mi piace molto il fatto che abbiamo cercato di portare un concetto di musica anche molto internazionale, sia a livello di produzione produzioni che di scelte. Esempio, Gocce di Limone, come diceva anche Leo prima, la difficoltà era quella di creare un ritornello su una parola sola. Quindi vuol dire che l'arrangiamento, il sound doveva essere molto, molto chiaro. E credo che ci siamo riusciti un po' in tutte le canzoni del disco.
4: A proposito dell'internazionalità, questa qua ad esempio è una libertà che magari in Italia è più difficile da prendere, un ritornello con una parola oppure una frase che si ripete, mentre perlomeno per i nostri ascolti è una cosa che succede molto più spesso, e quindi noi vogliamo cercare, con le difficoltà dell'italiano, di riportare anche questo tipo di concetto di musica in Italia.
0: Ecco Leonardo, quindi possiamo dire che c'è stato proprio un cambiamento tra il primo e il secondo disco, non solo a livello di testi, perché comunque qui avete parlato delle fragilità, ma anche dal punto di vista musicale. Ecco, siamo completamente in un altro mondo.
1: Sì, diciamo che innanzitutto il disco ha avuto proprio, cioè, dal principio l'obiettivo di oggettivamente essere scritto, composto, concepito come un disco, mentre invece il primo è comunque stata un po', essendo il primo disco, una raccolta di tutte le nostre idee che avevamo, tutto quello che avevamo composto fino a quel momento è stato raggruppato appunto in quel primo disco, mentre questo avevo avuto un po', permettimi di dire, la consapevolezza, non voglio fare l'altezzoso, però la consapevolezza di cercare un suono dall'inizio, cioè anche sonicamente il disco ha una coerenza, secondo noi, speriamo che lo abbia, perché è stato proprio costruito cercando di dare una continuità dall'inizio alla fine e per dare modo all'ascoltatore di riuscire a riconoscere i Cosmonauti Borghesi per un suono, per un'atmosfera, appunto, per tutto quello che appunto...
0: Di essere autentici. Ecco, ritorno al discorso che stavi facendo tu, Alessandro, soprattutto in un mercato musicale che tende comunque molto ad omologare.
4: Eh sì, assolutamente, e in questo noi appunto cerchiamo di...
0: di staccarci,
4: di riconoscere le regole, perché ormai stando nell'anno scorso abbiamo fatto tanti talent, cose senza specificare, insomma, e abbiamo conosciuto, abbiamo visto quali sono le regole del gioco, tra virgolette, no? E quindi quello che cerchiamo di fare, abbiamo iniziato a cercare a fare con questo disco, e sicuramente lo continueremo a fare nel futuro, è quello di cercare di andare piano piano sempre oltre queste regole, cercare di imporre la nostra idea di fare musica, perché secondo me questo è quello di cui abbiamo bisogno noi, perlomeno, perché non vogliamo essere alcuni fra i tanti, ma vogliamo essere ovviamente con pro e contro, vogliamo essere noi stessi e
0: riconoscibili.
4: Esatto.
0: Che è una cosa appunto che non è molto comune, Marco.
3: No, assolutamente, ma anche noi ci abbiamo messo un po' di tempo per arrivare a questa consapevolezza, e probabilmente non siamo ancora arrivati al suo massimo. È un percorso, sono successe tante
4: speriamo cose.
3: esatto. Però no, sono successe molte cose in questi anni, come diceva anche Alessandro, talent, situazioni, però piano piano i risultati arriveranno.
0: Senti Cletto, tu hai composto la linea di basso di Temporali Estivi, e volevo chiederti, ecco, anche in questo caso come ti sei sentito, perché inevitabilmente abbiamo detto che tu sei subentrato dopo.
1: Sì.
0: E comunque anche in questo caso
1: sei sub, perché suoni il basso
0: sub in tutti i sensi. Ecco, inevitabilmente c'è anche si sente anche forse un senso di responsabilità, cioè di entrare a piccoli passi, ecco, in un territorio, se così possiamo dire, che di cui, ecco, non facevi ancora parte, però ecco, ti sei sentito accolto.
2: Sì, sull'aspetto del sentirsi accolto i ragazzi sono stati molto bravi nel farmi sentire a mio agio sin dal primo momento. Diciamo che, appunto, come dici tu, è sempre un processo che va di piccoli passi, che entri piano piano, ma più che altro perché devi cercare di entrare di botto in un mondo di un disco che in cui comunque tu non hai messo mano a livello creativo sin dal giorno zero. Quindi anche lì, quando ci siamo ritrovati in studio, è stato molto un proviamo a vedere queste cose di là e di qua, e comunque abbiamo trovato fin da subito, bene o male, mi sembra, poi i ragazzi possono smentire, una quadra che potesse funzionare abbastanza bene. Poi ci siamo messi a smussare un pochettino, però comunque ci siamo trovati fin da subito sulla stessa lunghezza d'onda, però per entrare bene nel contesto c'è tutto un lavoro dietro di comprensione dei testi, per bene di tutto quello che dice il nuovo disco, di tutto quello che dice il disco precedente, per vedere i cambiamenti sonori.
0: Quindi c'è anche un percorso di, ecco, di analisi da questo punto di vista.
1: Sì, sì, sì, comunque c'è bisogno di entrare dentro i brani nel profondo per capirli veramente, quindi anche appunto già il fatto di doverli studiare appunto per il live, nel suo caso che non l'aveva mai suonati, è stato un modo per cercare anche di capirne anche il significato, il messaggio e capire un po' la nostra evoluzione.
0: Tornerei a quello che forse è stato l'incipit di questo disco, ovvero Depeche Mode. Noi ce l'ascoltiamo e poi torniamo qui.

0: E questa era The Patch Mode dei Cosmonauti. Perché sì, testo scritto sempre da te, Marco.
1: Eccoci qua, sì, confermo.
0: Ecco, stavamo appunto sottolineando che non si tratta di un vero e proprio omaggio ai The Patch Mode, però ecco, c'è quel fatto di sottolineare, di non dimenticare soprattutto della musica del passato.
1: Assolutamente sì, che in realtà è un concetto che abbiamo cercato di portare in tutto il disco. È un po'... anche la musica, no? Così come l'amore, le emozioni, cercare di viverle nel modo giusto, cioè di ricordarsi la verità delle emozioni, la verità della musica, e cerchiamo sempre di raccontare anche questo, insomma.
0: Ecco Alessandro, stavate sottolineando il fatto che avete scartato anche diversi brani.
2: Certo.
0: Brani che forse torneranno anche in un'altra forma.
2: Assolutamente, guarda, anche nel disco ci sono dei brani che sono stati, come ad esempio Gocce di limone, che non è che è stata scartata, però all'inizio è rimasta lì tra i brani scritti, che non si sa cosa si deve fare. E quindi sì, noi, come diceva anche Carlo prima, abbiamo una playlist dove delle tracce che c'erano ne sono state salvate 8 e sono quelle del disco, ma ce n'erano tantissime,
3: sì, che una quarantina di tracce in totale.
2: Esatto. E quindi assolutamente la cosa bella di queste canzoni è che ognuna ha la sua storia, oltre sia per quella che sia per la storia che racconta di per sé, ma proprio per l'evoluzione che ha la canzone nel corso della vita della nostra band. E quindi se un giorno magari a Leo gli va di tornare a prendere in mano quel brano, gli viene un'idea nuova che magari prima, per come pensavamo, per come ragionavamo, non ci sarebbe mai venuta quell'idea, allora vedi che quella canzone è una canzone nuova, però stava già lì, già c'erano affezionati, quindi andava soltanto sbloccata, tra virgolette, dai.
0: Ecco, da questo punto di vista, anche per i temi trattati, possiamo considerarlo un concept album, secondo voi?
4: Non mi permetterei mai.
2: Veniamo dal pro.
4: Non mi permetterei mai. Concept album sono altri, ragazzi. Beh, c'è un concept dietro, leggero, un piccolo filo conduttore, però ancora il concept album no. Però, insomma, c'è tempo. Io sogno di comporre insieme a questi ragazzi un concept album vero e proprio, che sarà una grande suite, una cosa incredibile, assolutamente. Però dai, è il nostro primo passo verso qualcosa appunto di anche più coerente nel suo stesso interno.
2: Ti sottolineo quello che ha detto Leonardo, consapevole secondo me è la parola chiave, insomma.
0: Ecco, a proposito dei pezzi scartati che inevitabilmente a volte possono sembrare anche non eccelsi, però anche questo serve poi per trovare la propria strada, immagino, Marco.
1: È importantissimo, importantissimo. Se non fosse stato per tutti i brani che abbiamo scartato, probabilmente oggi non esisterebbe il disco, non esisterebbe il sound che stiamo creando. Quindi no, sbagliare è la prima cosa per arrivare a una consapevolezza.
0: E a parte Gocce di limone, che abbiamo detto che è quello che è stato riarrangiato, gli altri più o meno sono rimasti sempre quasi identici a come sono stati concepiti, oppure anche in quel caso c'è stata una lavorazione?
4: Sto pensando alla setlist nella mia mente. Diciamo che sicuramente sono stati abbastanza lineari nell'evoluzione. Ce n'è stato uno in particolare, L'altra parte della luna, che è stato l'ultimo brano oggettivamente che è stato inserito nel
0: più
4: disco.
0: Rock, se così possiamo
4: considerare. Esatto, ma perché appunto questa cosa? Perché era partito da un'idea di Marco, appunto, molto pop.
1: Colpa sua.
4: Molto pop. E quindi eravamo indecisi addirittura se, come dire, arrangiarlo in half time, che vuol dire alla metà del tempo, no? Quindi invece di essere... sarebbe... E quindi lo rendeva, l'atmosfera cambiava. Non so se questa cosa si è capita in radio, perdonatemi la mia espressione.
0: No, però anzi è stato fondamentale, soprattutto per chi all'ascolto è sempre, non sempre capisce di cosa.
4: Sì, avevo paura che fosse poco chiaro. Comunque sì, e quindi alla fine è rimasto half time tra le due opzioni che c'erano. Però se dovessi sentire l'altra versione, che esiste, spoiler, è un'atmosfera completamente diversa, quasi... diciamo quasi pop, sì, lo definirei,
2: sì.
4: Però invece abbiamo deciso di dare questo tono che fa come abbiamo sentito poco fa, anche un leggero riferimento un po' cioè diciamo al mondo alternative, agli Strokes per esempio, che...
0: come no, casomai potrebbe anche essere che uscirà una versione deluxe di questo album con tutte magari. Le
4: e lo dico sempre lo dico sempre ogni volta che c'è qualche brano rimasto nel cassetto, deluxe version.
0: Sentite ragazzi, ecco, poi una piccola parentesi brevissima, in Muri di parole, che è l'unico brano cantato da te, Marco.
1: Sì, sì, confermo.
0: Ed è anche il brano, ecco, forse più malinconico, però questo inevitabilmente fa anche capire quella che è la vostra versatilità, sì. Che non è poca cosa. Noi siamo quasi giunti al termine di Cos Music. Io vi ringrazio per essere stati qui.
4: Grazie
0: con
4: a te.
0: Noi in
4: Grazie
0: questi
4: a te.
0: In questi minuti. Naturalmente, ecco, per chi volesse entrare in contatto con tutte le vostre novità, dove vi trovano? Leonardo.
4: Innanzitutto dal vivo.
1: Bravo.
4: Innanzitutto
1: bravo,
4: veniteci bravo. A trovare.
0: Specifichiamolo.
4: Sotto il palco. Vi aspettiamo. Però se questo potesse essere troppo difficile, Instagram
1: Spotify,
4: sì, YouTube è uscito un bellissimo videoclip di Gomma Americana che vi consiglio di andare a vedere, che è veramente molto bello,
2: anche su Spotify,
4: sì.
2: Cioè.
1: Però sei di parte, Leo, attenzione.
4: No, ma io mica l'ho fatta io la regia,
0: però intanto ci vuole. Specifichiamo una cosa: il fatto che il disco non è uscito solamente in digitale ma anche in formato
4: in analogico.
0: Fisico, sì. In analogico, proprio per essere coerenti poi con quello che è il tema di questo album, in analogico Dixi Ti Amo dei Cosmonauti Borghesi. Io ringrazio Leonardo Rese, Alessandro Mastro Pietro, Marco Cestrone e poi naturalmente Cletto.
1: Grazie a te veramente.
0: Grazie ragazzi.
4: Grazie.

E sulle note dell'ultimo giorno dei cosmonauti borghesi vi ringrazio per aver trascorso in nostra compagnia questi 54 minuti. Da Alberto Giovannetti dall'altra parte del vetro e Damiano Capri è tutto. Buon proseguimento sulle frequenze di Radio Vaticana. Ciao!

0: Le 11.59, la Francia in trepida attesa per l'arrivo del Papa venerdì a Parigi. Alle 10, orario in cui il Leone atterrerà all'aeroporto di Orly, le campane delle chiese di tutta la Francia suoneranno per 7 minuti per segnare l'inizio della visita apostolica. Quelle di Parigi suoneranno di nuovo alle 17. Lo ha detto il nunzio apostolico Monsignor Migliore in un'intervista alla SIR. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore. Intanto in Russia sono stati diffusi dati preliminari delle elezioni per il rinnovo della Duma, che vedono il partito governativo del presidente Putin ottenere 355 seggi su 450. Se confermati, sarebbero un record storico per la formazione politica. Il presidente iraniano Pezeshkian si recherà a New York per partecipare all'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che entrerà nel vivo domani, dove terrà un discorso e incontrerà i leader mondiali. L'informazione torna alle 13.
1: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
2: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con tutti coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria Regina degli Apostoli per Papa Leone, per i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi, perché lo Spirito Santo li renda sempre più conformi al Vangelo che essi annunciano, seminatori della parola di verità e fedeli dispensatori dei divini misteri.
3: L'angelo del Signore.

0: preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Totus tus sum Maria, totus tus Maria.

0: Oggi lunedì contempliamo i misteri della gioia. Primo mistero, l'angelo annuncia a Maria la nascita di Gesù. Pater noster, che es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostro quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nobis dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Amen.

0: Secondo mistero della gioia, Maria fa visita alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Maria, insegnaci a custodire e a coltivare la pace.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte.
2: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.

0: Terzo mistero della gioia. Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Maria, insegnaci a custodire e a coltivare la pace.
1: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o

0: Salve o Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime, orsù dunque nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà,
0: Signore pietà,
1: Cristo pietà,
0: Cristo pietà,
1: Signore pietà,
0: Signore pietà.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre purissima,
0: prega per noi.
1: Madre castissima,
0: prega per noi.
1: Madre sempre vergine,
0: prega per noi.
1: Madre immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega.
1: Vergine degna,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che, con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria, abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
3: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio.

0: lasci da ogni pericolo.
1: Di Papa Francesco, pagina 12 del libretto. O Maria, il popolo fedele ti chiama aurora della santità, ma apri spirali di luce nella notte dei conflitti. Tu, dimora dello Spirito Santo, ispira via di pace responsabili delle nazioni. Tu, Signore di tutti i popoli, riconcilia i tuoi figli, sedotti dal male, accecati dal potere e dall'odio. Tu, che ciascuno sei vicina, accorcia le nostre distanze. Tu, che di tutti hai compassione, insegnaci a prenderci cura degli altri. Tu, che riveli la tenerezza del Signore, rendici testimoni della sua consolazione. Tu, regina della pace, riversa nei cuori l'armonia di Dio. Amen. Angelo di Dio, che sei mio cuore, illumina, custodisci, regi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. La benedizione di Dio scenda su di voi, sulle vostre famiglie e vi conceda la salute e la pace. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
1: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo grazie a Dio.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Le 13 l'informazione, l'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri Callas risponde all'appello del ministro della difesa italiano Crosetto e scrive ai 27 per aumentare sostanzialmente la presenza navale con la missione Aspides nel Golfo di Aden, nello stretto di Bab el Mandeb, alla luce della minaccia dei ribelli Houthi nello Yemen. La situazione può evolvere rapidamente in modo imprevedibile, la questione sarà affrontata nelle riunioni di settembre e ottobre. Francia intrepida attesa per l'arrivo del Papa venerdì a Parigi alle 10, orario in cui Leone XIV atterrerà all'aeroporto di Orly. Le campane delle chiese di tutta la Francia suoneranno per 7 minuti per segnare l'inizio della visita apostolica. Lo ha detto il nunzio apostolico Celestino Migliore in un'intervista alla SIR. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore. Intanto in Russia i dati preliminari delle elezioni per il rinnovo della Duma vedono il partito governativo del presidente Putin ottenere 355 seggi su 450. Se confermati, sarebbero un record storico per la formazione politica. Il presidente iraniano Pezeshkian si recherà a New York per partecipare alla 81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che entrerà nel vivo domani fino al 25 settembre, dove terrà un discorso e incontrerà altri leader mondiali sullo sfondo del conflitto con gli USA. Trump a sua volta incontrerà gli esponenti dei paesi del Golfo, e da mercoledì a venerdì sarà negli Stati Uniti anche il presidente cinese Xi, che incontrerà il presidente Trump. 12 persone sono state uccise e 7 feriti negli attacchi al porto iraniano di Bandar Abbas nel sud del paese. Lo ha reso noto un funzionario, sono state danneggiate anche 700 imbarcazioni. È tutto, l'informazione torna alle 14.

0: I programmi musicali presentano
1: Zoom.
2: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
1: Un programma di Luigi Picardi.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Sono i miei graditi ospiti Daniela Roma, pianista, concertista, didatta, che vive e insegna negli Stati Uniti a Rhode Island. Grazie per essere qui, Daniela.
1: Grazie a te, Luigi.
0: Nonché Marco Ruffolo, giornalista, scrittore, già nostro ospite. Ben 2 anni fa presentammo il suo libro La musica della memoria, una figlia e un padre, Alfonso Rendano. Grazie per essere tornato a trovarmi, Marco.
2: Buongiorno, grazie a voi, un saluto a tutti.
0: Perché è di recente uscita il nuovo album di Daniela Roma, Alfonso Rendano, concerto per pianoforte allegro in La minore con la Oldenburg State Orchestra, diretta da Vito Cristoforo, pubblicata dalla Dynamic. Daniela, come nasce questo album?
1: Allora, quest'album nasce dopo un lungo periodo di ricerca, in quanto non riuscivo a reperire in alcun modo il manoscritto del concerto, poiché è inedito. Fortunatamente, rivolgendomi al pronipote di Alfonso Rendano, Marco Ruffolo, Marco è stato così gentile da spedirmelo, e quindi finalmente questo progetto ha potuto iniziare a nascere, anche grazie al direttore d'orchestra Vito Cristoforo, che si è occupato del grandissimo e faticosissimo lavoro di trascrizione del manoscritto, delle parti orchestrali e pianistiche. Quindi è stato un lavoro molto imponente, ma siamo felicissimi di esserci riusciti, siamo felicissimi perché la musica di Alfonso Rendano è bellissima e merita di essere conosciuta. E la cosa più bella è stato poterlo eseguire per la prima volta dal vivo in Germania il 2 febbraio del 2025 con l'Oldenburg State Orchestra presso lo Staatstheater di Oldenburg, l'orchestra ovviamente diretta da Vito Cristoforo. E il pubblico è stato entusiasta di questo concerto, ha accolto benissimo la musica di Alfonso Rendano, quindi questa per noi è stata la più grande vittoria. E tra l'altro il concerto è stato registrato interamente dal vivo insieme all'Allegro per due pianoforti, ed ecco come nasce questo CD edito dalla casa discografica Dynamic di Genova.
0: Marco, come hai colto questa novità discografica da tuo nipote?
2: È veramente una novità straordinaria, perché la musica di Alfonso Rendano era in qualche modo stata un po' dimenticata, e quindi grazie proprio alla determinazione di persone come Daniela Roma e come Vito Cristoforo, che si è riusciti a cercare almeno di fare riconoscere questo compositore, questo pianista calabrese nato in un piccolo borgo vicino Cosenza, che si chiama Carolei, nel 1853, poi è morto a Roma nel 1931, e che dopo degli straordinari successi internazionali in giro, in tournée nelle grandi capitali della musica, Parigi, Londra, Vienna, Weimar, Budapest e ovviamente anche in Italia, purtroppo poi a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento viene in qualche modo dimenticato progressivamente per una serie di ragioni, la prima delle quali è sicuramente la sua decisione di ritirarsi a Cosenza per una decina di anni per cercare di salvare fondamentalmente l'impresa di famiglia, impresa che poi purtroppo non riuscì, e questo ovviamente gli costò un progressivo isolamento dall'ambiente musicale sia nazionale che a maggior ragione internazionale, e anche fu motivo ovviamente di sua personale depressione, anche se poi lui si tuffò in altre imprese molto importanti, come per esempio la scrittura di Consuelo, eccetera. Questo concerto è importante perché è la prima volta non solo viene eseguito ma soprattutto pubblicato, e quindi veramente si conosce una delle sue opere principali, che era l'opera che era stata molto apprezzata da Franz Liszt, il quale appunto aveva con il giovane Rendano non soltanto una collaborazione artistica molto proficua, ma una vera e propria amicizia.
0: Daniela, invece, come nasce la tua passione per Alfonso Rendano?
1: Allora, io ho eseguito per la prima volta Alfonso Rendano nel 2001. Si trattava del concerto di inaugurazione dell'associazione Rendano di Carolei, appunto del paese di Rendano, e la mia insegnante dell'epoca, Antonella Barbarossa,
0: che salutiamo
1: mi diede questi 5 brani di Alfonso Rendano dicendomi che di lì a poco li avrei dovuti eseguire. Quindi è stato amore a prima vista, è nato un vero e proprio interesse per questo compositore che non conoscevo, cioè, o meglio, sapevo chi fosse Alfonso Rendano ma non avevo mai seguito la sua musica. E quindi ho iniziato proprio a studiarmi tutta la sua opera pianistica, che ho inciso per la Phoenix nel 2008, il quintetto per pianoforte e archi, che è una vera perla, meraviglioso anche quello, inciso col quartetto Modus di Bitonto per la Digressione Music. E quindi io volevo assolutamente completare quest'opera col concerto per pianoforte e orchestra, e quindi sono felicissima, ecco, di esserci riuscita. E ripeto, è un compositore la cui musica seguo tantissimo negli Stati Uniti, in Europa, che piace tantissimo, è molto apprezzato, tanto che molti miei colleghi mi chiedono anche le parti, no? I brani, per poterli eseguire a loro volta, quindi io sono estremamente felice, insomma, di questo.
0: Ascoltiamo qualcosa dall'album. Io direi di fare ascolti integrali, perché il concerto merita, insomma, di essere proposto in questa versione. Cominciamo il primo movimento. Daniela, illustralo a chi ci sta ascoltando.
1: Allora, il primo movimento inizia con un bellissimo largo, lo stesso largo che poi chiuderà il primo movimento. E permettetemi di dirvi che questo concerto ha una peculiarità, nel senso che lo stesso largo chiuderà anche il concerto, che è una cosa, insomma, no? Abbastanza rara. E a cui segue un allegro risoluto. È un movimento che richiede, insomma, una notevole preparazione tecnica, come tutto il concerto di Alfonso Lendano, perché è di carattere abbastanza virtuosistico, con molti salti e scale, insomma, quindi. E musicalmente si rifà tantissimo a Liszt, anche se, come al solito, avendo lui avuto la fortuna di studiare con Mattia, allievo di Chopin, se non ricordo male, Marco a Parigi, vero? Grazie a Rossini. Esatto, sì. Poi si trovano queste bellissime linee melodiche che richiamano un po' la scrittura chopiniana.

0: Avete ascoltato il primo movimento, ovvero largo, allegro, risoluto dal concerto per pianoforte di Alfonso Rendano, in prima registrazione assoluta. Ricordiamo Daniela Roma, pianoforte, orchestra di Stato di Oldenburg, diretta da Vito Cristofaro, una registrazione dal vivo all'Oldenburg Staatstheater. Siamo in compagnia appunto di Daniela Roma, ma anche di Marco Ruffolo, per ascoltarci questo concerto, ma anche per parlare di Alfonso Rendano. Marco, altri dettagli sulla vita di Alfonso Rendano, cosa ci vuoi narrare?
1: Ma dunque, questa figura è curiosa e importante perché ha avuto, oltre appunto ad aver avuto dei successi anche notevoli in giro per l'Europa, come dicevo prima, ha anche avuto la fortuna di conoscere grandi personaggi, a cominciare da Liszt, con il quale è proprio stato veramente amico, ma anche da Rossini, Thalberg, Matthias, che era a sua volta allievo di Chopin, quindi l'eredità di Chopin è arrivata direttamente attraverso questo suo maestro. E devo dire che l'amicizia con Franz Liszt è stata quella forse più importante di tutte, perché è anche ai fini del concerto stesso per pianoforte e orchestra, che è stato molto apprezzato fin dall'inizio da Liszt, il quale infatti in una lettera alla sua amica, la baronessa Olga von Mayendorf, lo definiva un lavoro originale, notevole e vigoroso e anche molto audace. E a questo proposito lui aveva anche timori di come potesse essere accolto non soltanto dal pubblico ma anche dalla critica, perché ricordiamo che anche stiamo parlando del 1880, anno in cui Rendano e Liszt si conobbero a Vienna nel corso di una serie di concerti. E infuriava ancora una guerra musicale nell'ambiente europeo, musicale internazionale, tra i cosiddetti progressisti e i conservatori. I progressisti erano rappresentati soprattutto dal trio Liszt, Wagner, Berlioz, erano quelli che intendevano scardinare i canoni della classicità e quindi introdurre nuove soluzioni armoniche più azzardate, più dissonanze, più cromatismi, eccetera, e venivano avversati invece dai cosiddetti conservatori, anche lì rappresentati da un altro trio che era costituito da Johannes Brahms, da Clara Wieck, cioè la vedova di Schumann, e Joseph Joachim, che era uno dei più grandi violinisti dell'epoca, ai quali non piacevano queste soluzioni così azzardate. E in Rendano si trova un po' in mezzo a questi due fuochi, sì, esattamente, sia dal punto di vista delle amicizie, perché lui era contemporaneamente amico di Franz Liszt e amico di Joseph Joachim, e che invece con Liszt non si trovava assolutamente. E poi anche la sua stessa musica è un po' a cavallo tra queste due concezioni della musica, perché lui ovviamente azzarda una serie di cromatismi, di dissonanze, di formule nuove. Però, rispettando sempre in qualche modo l'eredità che gli arriva dai classici, dai romantici, ma e persino anche dalla musica barocca, per esempio Scarlatti. Ed è importante questo anno 1880 per la vita di Rendano perché appunto conosce Liszt, a Liszt piace questo concerto e lo invita 3 mesi a Weimar, dove è a casa. Con lo scopo di far ascoltare questa musica innanzitutto alla corte di Weimar, al Granduca Carlo Alessandro, e viene eseguito sia il quintetto, che è altrettanto bello, e poi il concerto, però trascritto per due pianoforti. E quindi in quei mesi lì, Rendano si deve impegnarsi giorno e notte per fare questa trascrizione per due pianoforti. E per lui sono 3 mesi elettrizzanti, ma anche molto impegnativi, e si sente in qualche modo anche preoccupato perché si sente sotto giudizio di Liszt e anche del suo del suo genero, che era Hans von Bulow, direttore d'orchestra e anche il primo marito della sua figlia Cosima. E quindi vengono poi eseguiti sia il quintetto che il concerto con grande successo alla corte. Come dicevo prima, poi Liszt invece ha timori su come possa essere accolto dalla critica. In effetti, quando il concerto viene eseguito nella sua integralità e quindi con tutta l'orchestra a Vienna nel 1883, una parte della critica in effetti lo attacca ed è poco convinta di questo concerto. In particolare uno dei più grandi critici musicali dell'epoca, che è Edward Hanslick, che è proprio il paladino della conservazione della musica classica, che lo giudica anche un po' troppo prolisso. A quel punto ovviamente Rendano ci rimane male, ma Liszt lo rassicura dicendo: guarda, Hanslick sta facendo una sua battaglia contro tutti i nuovi musicisti che cercano di introdurre nuove soluzioni armoniche, eccetera. Quindi, comunque sia, poi in seguito a queste critiche Rendano accorcia anche il concerto, perché era stato accusato di essere un po' troppo prolisso, e viene presentato a Roma e eseguito nel 1884, mi pare a febbraio, alla Sala Costanzi, che poi è il teatro dell'opera, e lì ebbe un notevole successo sia di critica che di pubblico.
0: Daniela, sei partita dai piccoli pezzi, insomma, dai brani brevi, per finire al concerto del pianoforte. Come hai vissuto questa evoluzione, passando naturalmente per la musica da camera di Rendano? Insomma, che conclusioni trai?
2: È stato un passaggio necessario, perché ovviamente per conoscere bene il compositore bisogna partire dagli esordi. Sì, sì. A proposito di Scarlatti, ecco, ci sono le tre sonatine in stile antico, opera 25, in cui lui proprio
0: faceva ascoltare quando venne avanti. Sì,
2: lo stile di Scarlatti. Quindi io, ovviamente, seguendo questi brani sono entrata sempre di più nel mondo di questo compositore, no? E ci voleva questo tipo di preparazione per poi affrontare un colosso come il concerto.
0: A livello tecnico, quali pieghe presenta? Te parla di grosse, insomma, hai dovuto studiare, vabbè, quello è normale, però
2: quello è la base.
0: Quello è la base. Però in che modo hai dovuto studiare Rendano?
2: Ho studiato Rendano come si può studiare un concerto di Liszt o un concerto di Rachmaninoff. Poi alla fine lo studio di un pianista è sempre...
0: Non ti regala nulla,
2: no? Non ti regala nulla, anzi trae in inganno, perché molte volte, sai, un conto è leggere un brano di Scriabine, ecco, per fare un esempio, e quindi già solo la lettura, insomma, no? In un certo senso può spaventarti, perché è molto complesso da leggere. Rendano ovviamente non è molto lineare nel suo modo di scrivere, quindi sai, puoi pensare, vabbè, un concerto, che vuoi, lo leggo e lo suono, ma non è assolutamente così, perché non solo è molto complesso da un punto di vista tecnico, come dicevo prima, perché presenta salti, doppie terze, doppie seste, ottave, ma soprattutto in Rendano è molto importante la ricerca del suono, quindi parte ancora più difficile di quella tecnica, secondo me, quella musicale. E poi grande responsabilità, perché essendo la prima volta, no, che questo concerto veniva ripresentato,
1: certo,
2: dopo tantissimo tempo al pubblico, ecco, riuscire ad essere il più fedeli possibile a quello che voleva il compositore. In realtà questo è il vero lavoro che abbiamo fatto io e Vito Cristofaro, cioè restare il più fedeli possibile a quella che era la partitura e a quelle che erano le volontà del compositore, e speriamo di esserci riusciti.
0: Marco, torniamo all'uomo Rendano.
1: Sì, ma dunque, questa amicizia con Liszt è proseguita poi negli anni. Liszt non è più in quegli anni, che poi sono gli ultimi anni della sua vita. Lui ha più o meno 70 anni quando conosce Rendano. È un'amicizia anche abbastanza curiosa, ci sono oltre 40 anni di differenza di età. E non è più il Liszt che siamo soliti ricordare, cioè il compositore pianista esuberante, osannato dalle folle nei concerti, ammirato dalle donne soprattutto. Lui ha avuto una profonda crisi spirituale e religiosa dopo la morte di due dei suoi tre figli e ha preso i voti, è diventato un abate e in questa ultima fase della sua vita da una parte scrive musica sacra, per cui vive molto spesso gran parte del suo tempo a Roma, e dall'altra cerca di aiutare i giovani talenti, appunto tra cui appunto Rendano, con il quale però appunto arriva veramente una si crea una forte amicizia, tanto che nel 1885 gennaio Liszt viene invitato a casa Rendano ad un ricevimento. E perché? Perché ha accettato di fare da padrino al suo secondo genito, che si chiama poi Liszt, gli viene messo il nome Liszt, proprio il nome Franz, proprio per il onore di Liszt, che purtroppo poi dopo pochi giorni morirà. E c'è questo ricevimento a casa Rendano nel quale Rendano non fa aprire i due pianoforti, li tiene chiusi per una forma di delicatezza nei confronti di Liszt, per non affaticarlo, perché Liszt in questa fase è abbastanza malato, insomma, vari acciacchi, e poi invece gli invitati lo pregano di suonare e lui suona una composizione che viene scambiata da Matilde Serao, che è la scrittrice, una famosa scrittrice e giornalista che poi farà il resoconto della serata, lo scambia per un notturno di Chopin, invece è una composizione di Liszt che però si richiama moltissimo poi Chopin, e purtroppo poi l'anno dopo nell'86 Liszt nel corso di una di un viaggio verso Bayreuth, dove Cosima, sua figlia, lo ha chiamato per rianimare le sorti del festival wagneriano. Wagner era morto purtroppo 4 anni prima. Contrae una polmonite e morirà pochi giorni dopo proprio a Bayreuth.
0: Tra i tanti incontri di Alfonso Rendano, ricordiamo quello con Garibaldi.
1: Sì, è un incontro molto curioso che avviene quando Rendano ha 14 anni, siamo nel 1867, e Garibaldi è a Signa, vicino Firenze, dove sta segretamente preparando l'ennesima spedizione per tentare di liberare Roma, cosa che purtroppo poi non riuscirà. E ha composto ha scritto i versi di un inno, l'inno ai Romani, che dovrebbe essere poi suonato e cantato con l'ingresso dei garibaldini a Roma. E allora ha anche un motivo in testa, soltanto che non è sicuro di averlo già sentito da qualche parte. Allora chiede un consiglio ai suoi amici, il poeta Dall'Ongaro e il deputato della sinistra Nicotera, i quali gli presentano il giovane Rendano che è a Firenze, vicino lì, per fare un concerto già quando aveva 14 anni. E arriva Rendano a Signa e Garibaldi gli canticchia questo inno, questo motivo, e Rendano ha il coraggio di interromperlo dicendo: mi duole disingannarla generale, ma il motivo che sta canticchiando è l'aria per baritono della Lucia di Lammermoor, e quindi è già nota, diciamo.
0: Stava plagiando, insomma.
1: E allora Garibaldi si batte la fronte con la mano e dice: ecco dove l'ho potuta ascoltare. Allora dice: facciamo così, io ti manderò i versi di questo inno e tu lo musicherai. E lì per lì appunto il giovane Rendano pensa che questa sia comunque una specie di boutade, di scherzo, e invece effettivamente arrivano per posta due lettere in seguito di Garibaldi, una con una cartolina e la sua dedica e l'altra con tutti i versi dell'inno ai Romani. Inno ai Romani, ricordiamo che nel Risorgimento gli inni e la musica era importantissima, perché non era un orpello così laterale, cioè, ma era qualcosa che doveva in qualche modo infiammare e suscitare l'entusiasmo della folla e quindi è un'impresa per lui importante. Poi purtroppo non se ne farà nulla, perché Garibaldi va incontro alla sconfitta di Mentana, per cui Roma resta allo Stato Pontificio. Questo è un po' l'aneddoto che si è raccontato sempre in famiglia. Questo inno tra l'altro è fortemente anticlericale, come ci si potrebbe immaginare, e dice a un certo punto nel ritornello: dei Chiercuti, orrenda setta, Roma nostra liberar. E quindi era, aveva un bersaglio non assolutamente identificabile.
0: Purtroppo si sta esaurendo il tempo a nostra disposizione, ma invito naturalmente sia Daniela che Marco a tornare a trovarmi per proseguire questa piacevole chiacchierata sulla scorta della presentazione di questo album. Quindi insomma ci vediamo domani, quindi tu
2: grazie.
0: Non partire Daniela.
2: No, resterò qui. Sì.
0: Con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
2: Ma con un movimento meraviglioso che è il secondo, la romanza, in cui il pianoforte apre con un tema molto bello, molto romantico, che viene poi ripetuto in seconda battuta dall'orchestra, e alla fine nasce un vero e proprio dialogo fra il pianoforte e l'orchestra.

0: E con la romanza del concerto del pianoforte di Alfonso Rendano si chiude questa prima parte dedicata alla presentazione dell'album Alfonso Rendano, piano concerto con Daniela Roma al pianoforte, l'orchestra di Stato di Oldenburg diretta da Vito Cristofaro, pubblicata dalla Dynamic. Pertanto Luigi Picardi, ma soprattutto i suoi graditissimi ospiti, ovvero
1: Daniela Roma,
2: Marco Ruffolo,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: pubblicato il programma del viaggio apostolico che porterà il Papa in Uruguay, Argentina e Perù. Leone XIV vivere la clausura in comunione, il calo vocazioni spinga al rinnovamento. Medio Oriente, Trump blocca attacchi contro Putin, Yemen, Unione Europea preoccupata per la sicurezza nella regione. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. Come abbiamo sentito dai titoli, è stato reso noto nella tarda mattinata di oggi dalla sala stampa vaticana il programma del viaggio apostolico che porterà il Papa in Uruguay, Argentina e Perù dal 6 al 17 novembre prossimi. Pubblicati anche i motti che accompagneranno Leone XIV all'incontro con le realtà sociali ed ecclesiali dei tre paesi. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
2: Un lungo viaggio, 11 giorni e 3 nazioni, compreso il ritorno in Perù e alla piccola Chiclayo, che ha un posto speciale nel suo cuore. Mentre Papa Leone si appresta a volare in Francia, è stato ufficializzato il viaggio apostolico di novembre, che inizierà il 6 da Montevideo e vedrà per 2 giorni il Papa girare alcune località dell'Uruguay per incontrare, oltre alle autorità e la chiesa locale, anche il quartiere di Casavaie, segnato da povertà sociale. Poi, dall'8 all'11, sarà la volta dell'Argentina e anche qui, oltre ai momenti protocollari, da rilevare la visita che Leone XIV farà tra le altre al penitenziario federale di Buenos Aires. Infine, dall'11 al 16, il ritorno in Perù per un fitto programma di incontri, tra cui quello con missionari, missionarie e rappresentanti dei popoli amazzonici. Assieme al programma sono stati resi noti i 3 motti che accompagneranno spiritualmente il viaggio. Vi annuncio una grande gioia per l'Uruguay. Benvenuti a tutti, andate e annunciate per l'Argentina. E apriamo il cuore per il Perù.
1: Leone XIV invia un messaggio ai partecipanti alla prima edizione di AI for Peace, simposio internazionale al via oggi alla Lateranense, su opportunità e sfide poste dall'intelligenza artificiale nella prevenzione e risoluzione dei conflitti, nella tutela dei diritti umani e nella governance. Dal pontefice l'auspicio che in un mondo segnato da conflitti il progresso sia al servizio della dignità umana. La riduzione delle vocazioni deve essere una spinta a scoprire potenzialità inaspettate e a far crescere comunità monastiche vive in cui sperimentare intimità con Dio e autenticità delle relazioni. Così il Papa alle partecipanti all'Assemblea della Federazione delle Monache Clarisse Cappuccine d'Italia, ricevute questa mattina in udienza al servizio di Tiziana Campisi.
3: Guardare rivolte all'eternità il tempo presente con i suoi drammi e le sue incertezze e con speranza le sfide della realtà monastica. Questo l'invito rivolto da Leone XIV alle monache Clarisse Cappuccine d'Italia, incoraggiate a cambiare prospettiva di fronte alle criticità che potrebbero spingere a scelte di chiusura o di ripiego.
4: La riduzione numerica delle comunità e il timore che ne deriva di perdere la propria autonomia non devono turbare e togliere la speranza, ma piuttosto spingere a un rinnovamento del proprio vissuto e a un impegno ancora più grande nell'accompagnamento spirituale di chi bussa alle porte dei monasteri.
3: Dio non chiede di essere impeccabili, ma di lasciarsi plasmare dalla sua grazia, umilmente sottolinea Leone, che esorta una buona formazione.
4: Formatevi e formate a una clausura vissuta in spirito di comunione profonda tra voi e con la Chiesa, a un silenzio che in una società dominata dalla fretta e dal rumore faccia sentire il bisogno di tempi e spazi in cui fermarsi.
1: Cronaca internazionale. Donald Trump ha deciso per ora di non ordinare attacchi contro gli Houthi in Yemen, nonostante le richieste dell'Arabia Saudita, che nelle ultime 24 ore ha lanciato 28 attacchi contro il gruppo sciita. Intanto l'Unione Europea si dice preoccupata per la sicurezza nella regione. Michele Raviar.
5: I combattenti Houthi stanno cercando di conquistare le alture strategiche nello Yemen per isolare la costa del Mar Rosso dalle restanti aree controllate dalle forze sostenute dall'Arabia Saudita e controllare così lo stretto di Bab el-Mandeb. Una 30 gli attacchi lanciati da Riyadh contro gli sciiti dopo che un missile balistico è stato lanciato verso la capitale saudita all'alba e un incendio aveva colpito l'aeroporto internazionale. Secondo il New York Times, Trump, sotto pressione del principe saudita Mohammed Mohammed bin Salman aveva ordinato al Pentagono di preparare raid aerei contro obiettivi degli Houthi. Ieri tuttavia il presidente americano ha nuovamente fatto marcia indietro, rinviando l'operazione. La situazione nel Mar Rosso è peggiorata, ribadiscono fonti europee. La futura missione Aspides, si dice nuovamente, dovrebbe essere dotata di risorse adeguate per rispondere efficacemente alla minaccia in continua evoluzione.
1: Ancora attacchi israeliani nella striscia di Gaza, 3 persone, tra cui un bambino, sono morte nella zona di Al-Mawasi a Rafah a causa delle ferite riportate dopo essere stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. Intanto le forze di sicurezza di Israele si stanno preparando a condurre una serie di operazioni su larga scala in Cisgiordania, dove l'esercito sta attualmente imponendo la chiusura di diversi villaggi palestinesi nell'area di Ramallah. Una petroliera in transito nello stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile non identificato, causando lievi ferite a 2 membri dell'equipaggio. Lo rende noto l'ente britannico per le operazioni di commercio marittimo. La nave ha proseguito la navigazione verso il porto successivo con i propri mezzi, senza che si siano registrati impatti ambientali. Acceso i riflettori sulla Somalia, ieri l'appello del Papa all'Angelus, che ha invocato il coinvolgimento della comunità internazionale per intervenire sulla drammatica situazione del paese africano. Siccità, violenza interna e generale instabilità hanno pesanti conseguenze sulla popolazione, come racconta al microfono di Paola Simonetti il vescovo di Gibuti e presidente di Caritas Somalia, Monsignor Jamal Daibes.
6: La situazione umanitaria della Somalia è peggiorata drasticamente durante quest'anno. Il numero di persone bisognose è passato dai quasi 5 milioni di persone. Bambini sono quasi 2 milioni. Le cause sono la siccità e il cambiamento climatico, poi i conflitti e insicurezza. E quello conduce a conseguenze molto gravi per la popolazione, epidemie.
7: Quali sono le necessità umanitarie davvero più urgenti in questo momento, su cui incidere in maniera immediata?
6: Si pensa prima di tutto dare qualcosa da mangiare, questo è importante, ma ci sono molti bisogni, soprattutto per le donne e i bambini, la sanità per esempio, necessità dell'acqua, igiene, hanno bisogno praticamente di tutto. E poi per proteggere i bambini, non è una cosa facile, ma è una priorità anche per tutti quelli che lavorano in Somalia.
1: Il partito putiniano Russia Unita ha ottenuto il suo risultato migliore nelle elezioni di ieri per il rinnovo della Duma di Stato, dove dovrebbe arrivare a controllare 355 dei 450 seggi, rafforzando la sua maggioranza costituzionale. Ricorre oggi la Giornata Internazionale della Pace delle Nazioni Unite. Il professor Alessandro Saggioro, ordinario di Storia delle Religioni all'Università Sapienza di Roma ed esperto in Peace Studies, fornisce una riflessione sull'odierna ricorrenza e su come, secondo le richieste di Papa Leone, diventare costruttori di pace. Ascoltiamolo al microfono di Silvia Giovanrosa.
8: Oggi siamo in una giornata dedicata simbolicamente alla pace. Le giornate dedicate alla pace sono tutte quelle della nostra vita, in verità, però oggi è un giorno simbolico e questo significa poter partecipare a tante iniziative che ci sono nel mondo, qualche cosa che ci porta a condividere un atto collettivo. Secondo, studiare senza pregiudizi, senza strutture preconcette, studiare la pace come valore positivo, perché si rifugge anche da una generica etichetta di pace che sembra troppo superficiale e invece ha una vocazione profonda nei valori delle culture, delle società, delle religioni. E il terzo direi che è guardare quello che fanno i governanti e ricordarci che i governanti governano anche per nostra delega.
1: Chiudiamo con la cultura, mostre alla Triennale di Milano e spettacoli dedicati alla sua poesia, l'ultimo in scena al Seminario Vescovile di Pavia la scorsa settimana. Sono tante le iniziative dedicate ai versi di Chandra Livia Candiani, che ha recentemente pubblicato una nuova raccolta intitolata Essere Nuvola. Ce ne parla Silvia Guidi.
9: La poesia di Chandra Livia Candiani continua a incarnare un paradosso. Più i suoi versi sono sommessi e quotidiani, più sono capaci di comunicare. Anche nella sua ultima raccolta, Essere Nuvola, dove l'incanto della natura rende ancora più evidente il grido delle vittime dei 1000 conflitti che insanguinano il pianeta. La bambina pugile, alter ego dell'autrice, è consapevole che sta combattendo non solo per chi c'è, ma anche per chi verrà. La comunità invisibile dei non ancora nati. Anche i germogli delle parole devono essere custoditi, scrive Candiani. I libri si possono poggiare a terra, non è mancanza di riguardo, è dalla terra che vengono. Hanno il destino stampato nelle ali, nelle righe, nelle pause bianche, quando si posano sul ramo e aspettano di sapere quale canto intonare.
10: Oh.
1: è tutto da Bruno Orti in regia e Gianmarco Murroni in studio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle 15:00.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: alle 15 l'informazione della Radio Vaticana. Gianmarco Murroni in studio. È stato reso noto nella tarda mattinata di oggi dalla sala stampa vaticana il programma del viaggio apostolico che porterà il Papa in Uruguay, Argentina e Perù. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
1: Mentre Papa Leone si appresta a volare in Francia, è stato ufficializzato il viaggio apostolico di novembre che inizierà il 6 da Montevideo e vedrà per 2 giorni il Papa girare alcune località dell'Uruguay. Poi dall'8 all'11 sarà la volta dell'Argentina. Infine dall'11 al 16 il ritorno in Perù. Assieme al programma sono stati resi noti i 3 motti che accompagneranno spiritualmente il viaggio. Vi annuncio una grande gioia per l'Uruguay. Benvenuti a tutti, andate e annunciate per l'Argentina e apriamo il cuore per il Perù.
0: Il 1 ottobre tra 700 e 1000 bambini di scuole e parrocchie di Roma si uniranno al Pontefice nei Giardini Vaticani, dando inizio alla settimana di preghiera dell'iniziativa Un milione di bambini recita il rosario, promossa da Aiuto alla Chiesa che soffre. Donald Trump ha deciso per ora di non ordinare attacchi contro gli Houthi in Yemen, nonostante le richieste dell'Arabia Saudita, che nelle ultime 24 ore ha lanciato 28 attacchi contro il gruppo sciita. Intanto l'Unione Europea si dice preoccupata per la sicurezza nella regione. Ancora attacchi israeliani nella striscia di Gaza, 3 persone tra cui un bambino sono morte nella zona di Al-Mawasi a Rafah a causa delle ferite riportate dopo essere stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. Intanto le forze di sicurezza di Israele si stanno preparando a condurre una serie di operazioni su larga scala in Cisgiordania, dove l'esercito sta attualmente imponendo la chiusura di diversi villaggi palestinesi nell'area di Ramallah. Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie ha annunciato l'invio di 2 epidemiologi nella Repubblica Democratica del Congo per rafforzare la risposta all'epidemia di Ebola. Gli esperti saranno impegnati soprattutto nel potenziamento della sorveglianza epidemiologica e delle attività di contenimento. È tutto.
2: Stai ascoltando Radio Vaticana.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi, come ogni lunedì, apriamo il nostro programma parlando dell'attività del Santo Padre di ieri, parlando in maniera particolare dell'Angelus che ieri il Santo Padre ha recitato in Piazza San Pietro. Il Papa ha fatto riferimento alla liturgia appunto di ieri domenica e ha sottolineato come appunto nella liturgia, nelle letture di quella liturgia, ci fosse un grande motivo di speranza quando il Signore, per bocca del profeta Isaia, dice che i suoi pensieri non sono i nostri pensieri, le sue vie non sono le nostre vie. Ed ha così spiegato.
1: Sì, i disegni di Dio sono infinitamente più grandi e diciamo pure più umani rispetto a quelli che noi uomini e donne segnati dal peccato possiamo concepire e realizzare. Perciò, ecco l'appello quanto mai attuale del profeta: abbandonare le nostre vie distorte e ritornare al Signore che è misericordia e perdono.
0: Il Papa ha poi ricordato come le parabole di Gesù nel Vangelo descrivano la novità di ciò che Dio ha in serbo per noi. In genere però le parabole manifestano anche tutta la resistenza che noi esseri umani siamo invece pronti a opporre ad una giustizia che supera le nostre convenzioni, che supera la nostra meschina misura, che è assai più generosa ed è la dimostrazione di un amore assai più grande di quello che noi uomini riusciamo a concepire. In particolare, ha detto il Santo Padre, nel Vangelo, nel brano del Vangelo di Matteo che abbiamo ascoltato ieri, si parla di questi operai che sono stati chiamati a lavorare nella vigna, chi per una giornata intera, chi per qualche ora, chi quasi alla fine della giornata lavorativa. E qui il nostro concetto di giustizia viene in qualche modo scosso, ma ascoltiamo le parole del Papa.
1: Ma il centro della parabola è nel momento della retribuzione, quando il padrone mantiene la parola con i lavoratori della prima ora e li paga come d'accordo, ma vuole che vedano la sua bontà e davanti ai loro occhi tratta gli ultimi allo stesso modo. Un dettaglio, infatti, non deve sfuggirci. Il padrone indica al fattore un preciso ordine da seguire. Gli operai andranno pagati incominciando dagli ultimi fino ai primi. La reazione negativa di chi aveva lavorato tutto il giorno si sarebbe dunque potuta evitare facilmente. Invece è voluta, perché la rivelazione della bontà di Dio è per tutti, non solo per qualcuno. Dio ha vie diverse e pensieri nuovi anche per coloro che si ritengono i primi e ritengono di essersi guadagnati ciò che sono, di aver meritato i risultati che hanno raggiunto. Tutti invece guadagniamo gioia, intelligenza e futuro quando la legge dell'amore interrompe quella del calcolo. L'esperienza della misericordia allarga quella del merito. Il dono della pace sospende la rivalità e avvicina nella gratitudine. Fratelli e sorelle, è una grazia essere collaboratori di Dio, lavorare nella sua vigna, servire il suo regno di giustizia e di pace. Non c'è spazio per l'invidia e la divisione là dove irrompe la novità di Dio. Cerchiamo dunque il Signore mentre si fa trovare. Invochiamolo mentre è vicino, abbandoniamo le vie distorte e i pensieri iniqui.
0: Il Santo Padre ha poi concluso invitandoci a guardare a Maria, una creatura come noi ma senza macchia, e che ci aiuta a sperare in Dio e ad affidarci alla sua misericordia, in modo che le sue vie diventino le nostre vie, i suoi pensieri diventino i nostri pensieri. Dopo aver recitato l'Angelus, il Santo Padre ha poi fatto un appello alla comunità internazionale. Ascoltiamo le sue parole.
1: Cari fratelli e sorelle, seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione, in particolare di donne e bambini. Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi a questi nostri fratelli e sorelle l'assistenza necessaria.

0: Perché adesso, cari amici, parliamo di una iniziativa che si svolge a Muggiò, in un luogo veramente straordinario che è il Parco Teresa Casati di Muggiò, e che è ispirato ad un centenario che ovviamente quest'anno abbiamo celebrato in molti molti modi, cioè l'ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco d'Assisi. C'è uno spettacolo il cui titolo è San Francesco, voce di pace tra cielo e terra, ideato e diretto dall'attore e regista Agostino De Angelis e ospitato appunto dalla città di Muggiò. Ne parliamo con il sindaco di Muggiò, che è con noi al telefono, Michele Messina. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie e benvenuti a voi.
0: Allora, intanto raccontiamo un pochino anche di questo omaggio che si vuol rendere per questa occasione così importante degli 800 anni dalla morte di San Francesco a questa figura che veramente affascina ancora tutte le generazioni.
1: Sì, allora innanzitutto personalmente ci tenevo a poter evocare nella nostra città una manifestazione di questo tipo, poi appunto su San Francesco, perché sono personalmente un assertore e una persona che sistematicamente almeno due volte all'anno va ad Assisi in Umbria, e così un percorso personale che nella mia vita mi ha sempre dato qualcosa di in più e di nuovo e di tranquillità, e quindi ci tenevo, quando ho conosciuto appunto la compagnia, che potevamo poter organizzare questo evento in una città di 23.500 abitanti, e mi faceva molto piacere, perché credo che è un momento di cultura molto molto interiore, anche non soltanto esteriore, come possiamo anche dimostrare con il nostro parco, la nostra villa, che ci dà questa possibilità di far diventare tutto più bello quello che viene fatto. Posso aggiungere che cadendo questi 800 anni in questo periodo, devo dirle che nella mia mente, e quindi l'ho trasferito poi alla mia giunta, abbiamo lavorato con l'Associazione Libertamente, con De Angeli, io collegavo tre cose importanti della mia esperienza dal punto di vista mentale con San Francesco. In questo momento credo che San Francesco rievoca a 800 anni di distanza i problemi che oggi abbiamo, che oggi esistono nel nostro paese. Sì. Intanto lui è il patrono d'Italia e quindi conosciuto nel mondo, non è un santo qualunque, ma è il nostro patrono d'Italia. Seconda cosa, parlava di ecologia 800 anni fa, e oggi noi abbiamo l'Europa che parla di ecologia e che dobbiamo tornare a certi sistemi, e quindi io credo che possa essere anche nominato patrono dell'ecologia a distanza di 800 anni. Quindi un problema che oggi è rievocato in tutto il nostro paese, e che è molto importante, perché è uno dei problemi più grossi che abbiamo anche dal punto di vista della nostra vita. Quindi collegavo il fatto che San Francesco 800 anni fa probabilmente prevedeva che il mondo dopo 800 anni avesse gli stessi problemi, ma ancora di più, anche se in maniera più ridotta, perché nessuno credo l'abbia mai collegato, da sindaco mi rendo conto del disagio giovanile che oggi esiste nel nostro paese, che tutti ne iniziano a parlare e che lui aveva già percorso, cioè il disagio giovanile in una maniera completamente differente, ma che si era tra virgolette staccato dal padre, si era tra virgolette aveva contestato ciò che c'era per andare alla povertà, per parlare di altro eccetera, e quindi per raggruppare, chiamiamoli così, i suoi compagni, amici eccetera. In questo momento io penso che anche questo ci deve far riflettere, cioè a 800 anni di distanza noi abbiamo

0: problema nel nostro paese, che è il disagio giovanile, che forse deriva dal disagio degli adulti, che non in questi tempi, negli ultimi anni, non riusciamo più a capire noi adulti ciò che i giovani ci dicono, e quindi che dovremmo confrontarci di più. Ecco, anche questo, secondo me, nei miei pensieri mistici, quando mi ritrovo in Umbria, dico che è un San Francesco lo collegherei anche a questo, e quindi ecco, io credo che sia una manifestazione importantissima, perché non solo rievochiamo gli 800 anni di San Francesco, ma noi abbiamo problematiche che oggi esistono dopo 800 anni.
1: Si tratta di uno spettacolo multimediale che vede coinvolte anche diverse realtà del territorio, e per questo volevo coinvolgere adesso anche il direttore artistico, appunto, di questo progetto, oltre che presidente dell'associazione Libertamente, Stefano Colombo. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno e grazie per l'opportunità. Allora sì, questo è un lavoro dove ci saranno presenti una trentina di attori che fanno parte da diverse compagnie di Monza, dove cui sono anche presidente, siamo una compagnia teatrale monzese, e come Libertamente li abbiamo riuniti sotto la guida della regia di Agostino De Angelis per creare poi questo evento. Io sarò breve, ci tengo a ringraziare ovviamente il Comune di Mongiola, l'amministrazione comunale, per questa possibilità, la Fondazione della Comunità di Monza Brianza e l'Aria Coop dei soci di Mugio, che hanno patrocinato questo bellissimo evento. E poi soprattutto volevo ringraziare l'attore regista Agostino De Angelis, che sono anni che insomma con lui collaboriamo.
1: Sì, Agostino De Angelis ha già fatto degli spettacoli in cui valorizza, no, i luoghi, spesso dei luoghi storici, luoghi monumentali.
0: Conosco, abbiamo fatto altri spettacoli, certo, con Agostino De Angelis, certo, e dà quel tocco in più alla magia di un teatro, quindi sotto questo aspetto eravamo certi, infatti l'ho voluto fortemente, perché diamo un qualcosa in più dal punto di vista culturale anche ai nostri cittadini.
1: E in questo caso, peraltro, appunto, questo parco bellissimo che ho avuto occasione di visitare quando sono stato qualche anno fa a Mugio, ha veramente, sì, è una scenografia stupenda, perché parla del creato, è come veramente parlare di San Francesco all'interno, no, della natura, quindi è proprio,
0: sì,
1: un luogo,
0: esatto,
1: ideale.
0: Esatto, questa è la cosa più importante, cioè parlare di San Francesco all'interno della natura, il nostro parco questo ce lo permette, e quindi diciamo che in piccolo riusciamo a rievocare ciò che erano quei tempi, anche se poi erano dislocati in vari posti, sì, i luoghi di San Francesco, però c'è molta unione tra ciò che era al tempo e quello che oggi noi facciamo nel nostro parco.
1: Io la ringrazio moltissimo allora di essere stato in nostra compagnia. Ricordiamo che l'appuntamento è il 26 settembre alle ore 21 al Parco Teresa Casati, appunto, di Mugio. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti. E quindi grazie a Michele Messina, sindaco di Mugio, di essere stato in nostra compagnia e di averci parlato, appunto, di questo appuntamento, di questo San Francesco, voce di pace tra cielo e terra.
0: Grazie a voi della possibilità di poter far conoscere anche Mugio a tutto il mondo.
1: Grazie.

0: adesso la linea a Don Andrea Vena, che ogni terzo lunedì del mese ci presenta i Laboratori Sinodali.
1: Laboratori Sinodali. Le diocesi si raccontano.
2: Cari radioascoltatori, eccoci ancora una volta insieme per la rubrica Laboratori Sinodali, una finestra attraverso la quale diamo voce alle diocesi affinché raccontino i loro cammini di comunione, di collaborazione, i cammini sinodali che stanno attuando nei propri territori, per imparare anche dagli altri i passi che possiamo compiere insieme, per lavorare insieme, per valorizzare i carismi di ciascuno. Oggi abbiamo la diocesi di Cremona e Don Paolo Arienti. Don Paolo, buongiorno a te.
3: Buongiorno a te e a tutti voi.
2: Don Paolo, innanzitutto se vuoi presentarci la diocesi, in secondo luogo quali cammini state compiendo insieme a livello collaborativo?
3: Sì, la mia diocesi ha 223 parrocchie, un territorio sostanzialmente in riva al Po, quindi pianura, piccole comunità, un terzo delle nostre parrocchie è sotto i 1000 abitanti, abbiamo ancora abbondanza di clero, ma ovviamente la prospettiva sia del seminario che della socialità modificata ci ha spinto a riflessioni e a tentativi che vanno nella direzione sostanzialmente delle unità pastorali. Non sono state normate su tutto il territorio, ma comunque c'è un avvio molto significativo e anche un confronto che vorremmo essere serrato anche tra noi preti, con i laici, perché la conduzione di queste unità possa essere il più possibile armonico. Ecco.
2: Come stanno vivendo i sacerdoti della diocesi questo passaggio?
3: Passaggio sicuramente un po' faticoso. Noi abbiamo una tradizione molto forte di pastorale giovanile legata ai preti giovani, agli oratori, quindi l'articolazione del presbiterio era sostanzialmente parroco vicario o viceparroco o curato. Nell'attuale configurazione si sta profilando un altro criterio che è sostanzialmente parroco moderatore di unità pastorale e collaboratori, una forma giuridica un po' diversa che però ridiscute anche, vorrebbe avere come ispirazione non tanto giuridica ma soprattutto pastorale e anche spirituale la formazione della piccola equipa presbiterale che insieme ai laici lavora per il servizio al territorio.
2: Io ho parlato di come vivono i sacerdoti questo passaggio, ma a questo punto è inevitabile la seconda domanda: come vivono i laici questo passaggio, non avendo più un parroco di riferimento chiaro ma avendo una equipa presbiterale davanti a sé?
3: Il primo impatto sicuramente è quello di una perdita o di una confusione, o se vogliamo anche di uno smarrimento, perché i riferimenti specialmente rurali erano diversi, in città ovviamente il rapporto è un po' diverso. Nella distanza medio-lunga devo dire che l'unità pastorale si è condotta e governata anche con un certo, una certa concentrazione, un certo criterio anche linguistico, diventa feconda, la gente se ne accorge. Ovviamente l'equipe pastorale non deve far mancare nulla a quella fetta importante che c'è ancora di persone, in particolare anziane, che sono abituate a recuperare la parrocchia per solo alcune esigenze che sono sostanzialmente di carattere celebrativo.
2: Quindi c'è una unità pastorale, ma le singole comunità parrocchiali rimangono con la loro identità.
3: Sì, la nostra diocesi non ha fatto nessuna scelta di soppressione o unificazione delle parrocchie. Stiamo lavorando, e questo è un problema anche di carattere amministrativo e giuridico, perché si arrivi sostanzialmente a quel vertice. Aspettiamo che anche la conferenza episcopale dia delle indicazioni più serrate. Attualmente cerchiamo di far convergere le parrocchie che restano autonome su una unità altra che è di carattere pastorale.
2: E tu sei anche parroco, se non sbaglio, giusto?
3: Sì, certo.
2: L'unità pastorale ha moltiplicato i tuoi impegni o ha permesso di semplificarli?
3: Allora, semplificarli no, perché siamo chiaramente in un contesto che di per sé è complesso e anche un po' affannoso. Inizialmente l'unità pastorale, per chi la deve un po' amministrare e governare, una sfida molto complessa in ordine soprattutto alla conoscenza delle persone, ai ritmi, alle esigenze, ai tentativi di convergenza. Sulla lunga distanza devo dire che si assume un equilibrio, e questo equilibrio ci consente anche di benedire la condivisione delle risorse, sia quelle materiali che quelle umane. La nostra vita non si semplifica, ma c'è un senso. A me piacerebbe molto che questa cosa, questa prospettiva un po' dell'orizzonte di senso potesse accompagnare anche la nostra serenità, perché anche noi siamo, come esseri umani, come cristiani, bisognosi di questo conforto. Io lo vedo, non tutto è facile, ma ci sono dei segnali molto positivi.
2: L'orientamento quindi è quello di permettere, da quello che ho capito dalle tue parole, che catechisti lavorino insieme, animatori di oratorio lavorino insieme, sognino insieme e condividano quindi le forze, le fantasie, le loro capacità.
3: Sicuramente, dal punto di vista, una delle ricchezze più importanti, più significative, pur nella fatica che vedo, è proprio questa possibilità di un confronto, ma anche di una messa in rete di alcune risorse, dicevo prima quelle umane, fantasia, capacità, sogni, attitudini e competenze, ma anche prospettive molto materiali. Noi abbiamo quattro parrocchie, la pastorale giovanile si sviluppa su un territorio che sa scegliere volta per volta la struttura più adeguata, questo avviene anche per la formazione degli adulti. Il nomadismo in un territorio ragionevolmente piccolo c'è, e c'è anche perché la gente possa apprezzare, comprendere che anche casa d'altri è casa mia, e quindi la risorsa degli altri è anche una mia risorsa.
2: Un'ultima cosa ti chiedo, perché purtroppo il tempo corre, anche se mi farebbe piacere continuare a dialogare. Consigli pastorali, consigli affari economici rimangono unitari o si tende a unire l'esperienza?
3: Allora, il consiglio pastorale unitario, la nostra diocesi lo ha normato fin da subito, c'è un processo di preparazione, si chiama gruppo di lavoro, ma poi occorre tendere alla unità degli organismi di partecipazione, sostanzialmente il pastorale. Anche i consigli degli affari economici, che restano giuridicamente distinti, vanno unificati, possono essere unificati nella prassi, nel lavoro, e noi da qualche mese abbiamo nominato anche un economo, che è un laico, che ha con me la e la responsabilità un po' del patrimonio, piuttosto che l'accesso ai conti, la supervisione, la redazione dei bilanci e qualche altra attività, ancora su base volontaria. Si potrebbe ragionare anche un domani su una struttura legale, come ha fatto qualche altra diocesi, un po' in analogia a ciò che accade tra vescovo diocesano e vicario generale.
2: Don Paolo, io ti ringrazio di cuore di queste sollecitazioni che hanno aperto un'altra pagina dei nostri laboratori sinodali, proprio per conoscere le storie che stanno avvenendo all'interno delle nostre diocesi. Vorrei passare la parola ad altri due collaboratori della tua unità pastorale, che forse ci aiutano a entrare ancora di più in determinati aspetti. Grazie di cuore Don Paolo e buon cammino.
3: Grazie a te, buon lavoro.
2: Cari radioascoltatori, dopo aver ascoltato Ariente Paolo, che ci ha dato uno sguardo complessivo alla diocesi di Cremona e al cammino compiuto ad oggi, ecco che vogliamo confrontarci con Don Antonio Bandirali, membro della Commissione Diocesana per le Unità Pastorali. Don Antonio, buongiorno a lei.
4: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
2: Grazie per la sua disponibilità. Don Antonio, che cammino state compiendo come diocesi nei riguardi delle unità pastorali, di questo cammino sinodale che stiamo vivendo insieme come Chiesa?
4: Il cammino sulle unità pastorali inizia tempo fa, quando per intuizione di alcuni sacerdoti, uno in particolare, si è cominciato a pensare come le singole parrocchie potessero trovare un motivo ulteriore di evangelizzazione, di vita cristiana, nel avvicinarsi le une alle altre, soprattutto nel territorio nostro diocesano, che è, a parte alcuni pochi centri, è frammentato in tantissime parrocchie piccole e anche molto piccole alcune, proprio per la necessità di riconoscersi gli uni accanto agli altri. Certo, poi questo cammino ha avuto uno sviluppo che ha portato pian piano non soltanto a far sentire questa necessità ad altre realtà, ma anche a cercare una codificazione di un percorso che potesse diventare una traccia un po' per tutti coloro che ancora volonterosi volevano sperimentarsi su questa scelta.
2: Quindi è nato dalla base questa intuizione?
4: Sì, è nata dalla base. Poi ovviamente cogliendo quello che la base ha cominciato a far fermentare, si è pensato di strutturare un documento, alcune riflessioni che potessero fungere un po' da traccia nei percorsi che potessero avvicinare alla scelta dell'unità pastorale, cioè prima che questa venisse ufficialmente costituita, un percorso che aiutasse le singole comunità cristiane, i sacerdoti, i laici coinvolti, a pensarsi in una struttura di appartenenza allargata, diversa rispetto a quella che si è sempre vissuta.
2: Concretamente, che cosa significa per voi questo cammino di unità? Dove si esprime questa collaborazione tra comunità?
4: Prima di tutto riconoscendosi gli uni gli altri. È indispensabile, questo non è un passaggio facile, lascio immaginare in realtà piccole, pur magari in condizioni davvero problematiche di sussistenza, continuano a conservare anche un forte senso di campanilismo che qualche volta ostacola. Dico anche più da parte di alcuni sacerdoti che dei laici, quali già sono in movimento per tante altre cose della loro vita e quindi hanno provato ad avvicinare alcune dinamiche di spostamento in un territorio con quelle che potevano essere già più utili, tipo le amministrazioni comunali, le scuole, alcune case di riposo che nel nostro territorio sono davvero abbastanza diffuse, alcune dinamiche di lavoro che potevano già diventare un primo riferimento per capirsi in un territorio allargato rispetto alle singole comunità. Poi di fatto sicuramente l'avvicinamento di alcuni sacerdoti, a volte amici, a volte vicini, che hanno cominciato a far bollire in pentola un po' questa necessità. E questi sono stati un po' i primi passi. Di fatto le indicazioni poi che la diocesi ha dato per questo cammino in vista della costituzione delle unità pastorali hanno lasciato come necessità di costituire una piccola commissione preparatoria, commissione che doveva mettere insieme un po' rappresentanti a seconda dei settori pastorali di ogni singola realtà per cominciare a capirsi, a immaginarsi, a sognare un'appartenenza a un territorio più allargato. Ecco.
2: Calando la riflessione, Don Antonio,
4: Sì.
2: le comunità, so che lei è anche parroco, in quali ambiti
4: Sì.
2: stanno lavorando insieme, cioè accettano di mettersi insieme tra comunità per fare insieme qualche progetto, portare insieme e condividere forze e capacità?
4: Sicuramente sì. Un po' per fortuna dall'altra parte purtroppo perché a volte diventa un volano un po' troppo forzato, la pastorale giovanile e i percorsi di iniziazione cristiana per i genitori, per i bambini hanno provocato un po' i primi tentativi di condivisione, di scelte, di progettualità e poi anche di realizzazione di queste attenzioni. Ma poi pian piano anche altre situazioni, la pastorale degli ammalati, per esempio, le Caritas e i gruppi di San Vincenzo, tante altre occasioni che a volte sporadiche, a volte un po' più strutturate, hanno cominciato a dettare i passi verso la costituzione dell'unità pastorale. Di fatto io mi trovo in questa unità pastorale che ufficialmente è stata costituita a gennaio del 2021, ormai ad avere praticamente, forse aiutato anche dal fatto che è un'unità pastorale cittadina, quindi dove finisce territorialmente una parrocchia inizia l'altra dall'altra parte della strada, abbiamo raggiunto anche livelli di integrazione che ormai possono farci assimilare ad una unica comunità cristiana. Nei paesi è un poco diverso, a volte le distanze chilometriche non sono poi così semplici da superare, anche se a volte i campanilismi sono molto più difficili, dalle distanze chilometriche tra una realtà e l'altra. Di fatto io mi trovo attualmente, questa è un po' l'indicazione che è data per la costituzione proprio dell'unità pastorale, ad avere un consiglio pastorale unico, unitario, con un consiglio di presidenza agile che serve per organizzare calendari in modo molto più piccolo e più veloce, ma anche ad una commissione unica per gli affari economici. Certo, ogni realtà ancora per ora giuridicamente è costituita e con questa commissione funge come consiglio per gli affari economici di ogni singola parrocchia, però tutto ormai viene eletto con un'ottica allargata, come se fosse davvero un'unica realtà.
2: Quindi, lei è parroco di quante parrocchie alla fine?
4: Sono tre parrocchie, la parrocchia della Cattedrale, la parrocchia di Sant'Imerio e la parrocchia di San Pietro al Po. Insieme costituiscono un territorio che va più o meno dal centro città fino al limitare del fiume Po, per una sulla carta circa 15.000 abitanti.
2: Ho capito. Io la ringrazio di cuore, Don Antonio, di questo, perché ci ha offerto uno sguardo complessivo, ma poi è entrato anche nel dettaglio di alcune scelte che state e che avete compiuto. Lei ha utilizzato prima un'espressione importante: sognare. Ed è proprio qui che io vorrei collegarmi con lei e con questo salutarla, con una canzone di Fiorella Mannoia, Ho imparato a sognare. E allora sì, le nostre comunità, ciascuno di noi è chiamato a imparare a sognare che è possibile lavorare insieme, è possibile superare gli steccati, è possibile sentirci comunità, perché in fondo siamo tutti figli di Dio, siamo fratelli tutti e insieme possiamo camminare in uno spirito di comunione e di collaborazione. Grazie Don Antonio e arrivederci.
4: Prego. A voi.

0: cari radioascoltatori, dopo la canzone Ho imparato a sognare di Fiorella Mannoia, vogliamo dare così la parola a Chiara Ghezzi, vicepresidente del Consiglio di Unità Pastorale. Chiara, buongiorno a te.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Chiara, Fiorella Mannoia ci ha ricordato che è sempre possibile sognare e nel momento in cui impariamo a sognare sappiamo anche superare le difficoltà, perché guardando lontano ti viene proprio la voglia di rimboccarti le maniche e di raggiungere quel sogno che stai coltivando. Lo possiamo vedere in questo modo, il cammino che state facendo come unità pastorali, come comunità, come diocesi?
1: Ma certamente sì, il sogno ci proietta in avanti, ma nello stesso tempo quello che stiamo vivendo secondo me è un sogno anche antico, perché è il sogno di riscoprire, riproporre, ritrovare anche le radici autentiche dell'essere comunità, al di là di quella fase anche lunga che abbiamo vissuto di cristianesimo sociologico, come si dice, che in certi momenti, soprattutto per noi laici, ha voluto dire perdere un po' anche il senso di responsabilità primaria che noi abbiamo nella costruzione della comunità. Cioè la comunità non è un dato, ma è appunto un costrutto, no? Che dipende certamente dall'azione dello Spirito che ci convoca, ma anche dalla nostra disponibilità a mettere in gioco la nostra umanità, le nostre relazioni, la nostra vita per com'è così concretamente nella sua infinita varietà di situazioni e di vocazioni, insomma.
0: Che in fondo non è altro che un vivere quel sacerdozio ministeriale ricevuto col battesimo.
1: Sì, esatto. Io ho riscoperto da adulta la parola prete. I miei don li chiamo preti perché la parola sacerdote, secondo me, è carica di tutta quella valenza che il Concilio Vaticano II ci ha riconsegnato. No? Noi siamo popolo sacerdotale. I nostri preti, i nostri presbiteri sono, non sono i padroni della nostra fede, ma sono i collaboratori della nostra gioia, e quindi noi come laici dobbiamo proprio riscoprire questo ruolo, questa capacità di restituire oggi un'immagine viva, presente di Gesù nella storia, no? Proprio nel modo con cui noi viviamo la fraternità, la comunione, la corresponsabilità tra noi laici e con i nostri preti.
0: Chiara, come sta vivendo la comunità questo passaggio? Nel vedersi sacerdoti, nel vedere che i sacerdoti non vivono più nelle comunità, che devono muoversi, che devono condividere con le altre comunità determinati servizi. Come vivono le comunità questo passaggio?
1: Sì, noi siamo ancora molto fortunati, nel senso che noi abbiamo un unico parroco, ma abbiamo preti residenti in tutte le comunità. Quindi la presenza del prete è comunque sempre viva e ancorché questi nostri preti girino le comunità, si distribuiscano in maniera molto molto omogenea e equilibrata i tempi, i modi, gli spazi del servizio, però sono comunque molto presenti. Ecco, io però al di là di questa notazione direi che come sono diversificate le appartenenze e sono diversificati anche i livelli di coinvolgimento, di ingaggio e di appartenenza nella comunità, così sono diversificate le reazioni e le sensibilità su questo tipo di cammino che stiamo facendo. Mi spiego, ci sono alcune persone che vivono questi cambiamenti con la preoccupazione che venga in qualche modo smarrita, tradita o persa la loro identità, no? I temi identitari ci sono anche all'interno delle nostre comunità, evidentemente. Anche se faccio poi fatica, no, a capire esattamente in che cosa consiste questa identità, più che altro è la fatica di dover rinnovare prassi, tempi, modi. E quindi qui c'è anche da rassicurare le persone, no, sul fatto che nulla di essenziale verrà mai a mancare a ciascuno, no, per vivere bene un'esperienza di fede personale e comunitaria dentro le varie realtà. ci sono persone che diciamo così hanno il desiderio di rendere più autentica, più viva l'esperienza comunitaria, ma magari sono spaventate dalla complessità di questo momento storico, culturale, ecclesiale, quindi non sanno in che direzione si debba andare. E poi ci sono chiaramente i visionari, quelli che, come si diceva prima, hanno imparato a sognare, o meglio sognavano già, e quindi riescono magari a intravedere in questo momento, con tutte le sue fatiche, però davvero un kairos per sé e per la Chiesa nel suo complesso, cioè un momento provvidenziale per riscoprire in radice cosa significhi essere comunità, prima ancora che fare comunità, in forme che in gran parte sono ancora tutte da inventare, insomma c'è tutta una complessità del vivere che chiaramente si riflette anche sulla complessità dell'immaginare la Chiesa e le parrocchie, le comunità dei prossimi anni. Ecco.
0: Io ti ringrazio di cuore di questa analisi che ci hai offerto e auguro a te e all'intera comunità anche un buon cammino in questo, perché come messo in evidenza c'è molto ancora da costruire, molto ancora da sognare insieme per recuperare la gioia di queste comunità che in fondo sono chiamate a ritornare veramente al Vangelo.
1: Grazie.
0: Grazie di cuore.
1: Grazie
0: e buon
1: voi.
0: Lavoro. Grazie.
1: Grazie, arrivederci.

0: 16 l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. È stato reso noto nella tarda mattinata di oggi dalla sala stampa vaticana il programma del viaggio apostolico che porterà il Papa in Uruguay, Argentina e Perù. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
1: Mentre Papa Leone si appresta a volare in Francia, è stato ufficializzato il viaggio apostolico di novembre che inizierà il 6 da Montevideo e vedrà per due giorni il Papa girare alcune località dell'Uruguay. Poi dall'8 all'11 sarà la volta dell'Argentina. Infine dall'11 al 16 il ritorno in Perù. Assieme al programma sono stati resi noti i tre motti che accompagneranno spiritualmente il viaggio. Vi annuncio una grande gioia per l'Uruguay. Benvenuti a tutti. Andate e annunciate per l'Argentina e apriamo il cuore per il Perù.
0: Il 1 ottobre tra 700 e 1000 bambini di scuole e parrocchie di Roma si uniranno al Pontefice nei Giardini Vaticani, dando inizio alla settimana di preghiera dell'iniziativa Un milione di bambini recita il Rosario. Avviata un'indagine in Nigeria sulla morte di decine di minatori illegali deceduti dopo l'arresto. Paolo Simonetti.
2: In 37 erano stati fermati con l'accusa di estrazione illegale d'oro nello stato del Niger, in Nigeria, ma in custodia sono morti. La polizia, che annuncia l'avvio di un'indagine, ipotizza un'epidemia, ma un rapporto dell'intelligence diffuso da alcuni media suggerisce invece che i minatori siano deceduti per le spaventose condizioni di detenzione. I decessi avevano scatenato nei giorni scorsi imponenti manifestazioni di piazza.
0: Il presidente ucraino Zelensky incontrerà domani a New York il presidente statunitense Trump. Entrambi i leader parteciperanno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 86 membri della Camera dei Rappresentanti libica hanno accusato la presidenza del Parlamento di aver impedito loro di entrare nella sede dell'Assemblea a Bengasi e di tenere una seduta dedicata alla riforma del funzionamento interno della Camera. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna alle 17.
3: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
4: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: the Pantheon
4: in semblance do
5: sacro.
6: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: Cari amici, benvenuti in diretta qua al Mondo a Radio. Di che cosa parleremo oggi? Allora, le elezioni in Germania. Nel Mecklenburg vince l'estrema destra, ma a Berlino trionfa la sinistra della Linke. Poi andremo a capire che cosa vuol dire il tetto del 30% dei ragazzi stranieri nelle classi in Italia. Infine, la difficile situazione dell'ex Ilva di Taranto. Allora, io sono Alessandro Guarasci, regia Luca Rossi. Appunto, vi parlavamo della Germania perché i ministri presidenti della CDU, in sostanza democristiani, sono riuniti ieri sera a Berlino senza il cancelliere e leader del partito Merz. Questo appunto dopo il risultato negativo delle elezioni in Mecklenburgo, Pomerania anteriore e a Berlino. Allora, degli 8 ministri presidenti del CDU hanno partecipato appunto all'incontro nella rappresentanza del Land Renania Palatinato. La riunione sarebbe durata quasi 2 ore, per cui in sostanza si sarebbe discusso della situazione politica in Germania. Visto i risultati, perché in Mecklenburgo Pomerania Anterone la CDU con il candidato Daniel Peters ha ottenuto il 4,9%, dunque è rimasta fuori in sostanza dal Parlamento regionale. A Berlino con Stefan Evers si è fermata al 18,8%, al secondo posto dietro alla Linke. Il cancelliere Merz oggi ha parlato di un risultato drammatico. Lui ha detto serve cambiare, però insomma dobbiamo rimanere agganciati all'Europa. Allora, noi abbiamo in linea il professor Pietro Luca Zaro, aggregato presso la Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Facoltà di Scienze Politiche. Buon pomeriggio, professore.
8: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
7: Professore, un vero ennesimo terremoto in Germania, sbaglio?
8: Beh, è vero, è un terremoto, non si era mai visto un grande partito popolare storico come la CDU al 5%, addirittura meno, al 4,9%. Eppure posso dirlo, io che ho studiato in Germania e ho frequentato moltissimo sin da bambino la Germania, che in realtà questi risultati non sono come un grande fungo improvviso dopo una giornata di pioggia.
7: Hanno una lunga preistoria che deriva da che cosa? Da alcune ferite diciamo dell'unificazione che non sono state del tutto diciamo curate, oppure da qualcos'altro, professore? Da una difficile situazione economica che interessa una parte dell'industria tedesca?
8: Ma mi sembra che lei abbia colto il punto. Questi partiti di estrema destra e di estrema sinistra, da un lato hanno gioco facile a proporre in questo momento difficile per tutti, delle ricette tra l'utopico e l'irrealizzabile. D'altro canto però, e qui mi rifaccio alla sua analisi, riescono a intercettare degli elementi che hanno radici profonde nei passati 30 anni. Per esempio, la ricetta per cui il mercato e il dominio del mercato e la legge del profitto avrebbe ipso facto creato una società felice non si è realizzata. È una promessa tradita. E questo è stato molto sentito nell'Europa dell'Est,
7: sì, nell'Europa, nella cosiddetta DDR, diciamo.
8: La cosiddetta DDR. Altro punto importantissimo, questi partiti in realtà, per quanto paradossale possa in un primo momento sembrare, intercettano degli elementi, potremmo dire così, tradizionali della coscienza morale tedesca. Se lei ci pensa, sia la sinistra che la destra si oppongono a qualsiasi prospettiva di guerra. Questo è un elemento che è profondamente radicato nella coscienza di ciascun tedesco. Un tedesco, diciamo dai 35 anni in su, che sente nominare la parola carro armato, la parola cortina di ferro, la parola cavalli di Frisia, improvvisamente la percepisce come un incubo.
7: Eh certo.
8: Io credo che su questo i partiti che hanno perso dovrebbero riflettere un po' di più. In questo senso vado un po' controcorrente, ho trovato molto bella e molto costruttiva potenzialmente la citazione di Merz, del teologo tedesco che gli ha scritto, proprio durante la discussione sul bilancio, una citazione che sembrava estemporanea invece molto attuale.
7: Quale sarebbe questa citazione?
8: Beh, sa, quel teologo evangelico che gli ha scritto una lettera dicendo sostanzialmente: dobbiamo ripartire dal riconoscere i nostri errori, dal saper perdonare, dal saper valorizzare quello che negli altri c'è di buono. Un po', sa, la grande parola d'ordine della pace in terris.
7: Certo.
8: Per vedere ciò che ci unisce, non ciò che ci divide. Io credo che se si rinizia da qui, veramente i grandi partiti popolari hanno ancora una parola.
7: È probabile, però senta professore, una cosa, perché mi viene a sorridere, perché adesso sto leggendo una delle ultime dichiarazioni di Friedrich Merz che dice continuerò a governare assieme ai socialisti dell'SPD nonostante la sconfitta della CDU, siamo determinati ad assumerci le responsabilità storiche che attendono il paese, questo non è altro che il futuro democratico. Però è possibile che non si possa pensare a una forma di rimpasto come faremmo in Italia? Perché insomma non è il primo campanello d'allarme che suona in Germania, e pensare per Merz che non sia successo nulla sembra forse un po' singolare, professore?
8: Ma io sono perfettamente d'accordo con lei, e anzi, in questo senso a volte penso che, con un po' di patriottismo, che l'intelligenza politica degli italiani in questo senso è superiore a quella dei tedeschi. Ma io direi che è necessario proprio innanzitutto, per il bene della Germania, abbassare i toni, perché ci sono toni troppo alti, e ricominciare a dialogare ponendosi come unico limite quello di finire di dialogare dove inizia la violenza, pena diventare, come dire, conniventi con la violenza. Io credo che appunto la CDU e la SPD devono riconoscere in qualche modo, come tra l'altro ha detto Merz, alcuni errori compiuti. E da qui, naturalmente, anche pensare a un possibile rimpasto. Ci sono tante forze nei due partiti che possono essere di aiuto in questo momento.
7: Lei quale futuro vede in questo momento per la Germania? E soprattutto, sono previsti nuovi appuntamenti elettorali che potrebbero ancora in qualche modo far crollare l'esecutivo di Merz?
8: Ma io non sono un indovino, ma quello che posso prevedere è che una grossa coalizione, così come l'abbiamo conosciuta in passato, realisticamente non sarà più possibile. E anche l'idea di una chiusura totale, anche la parola suona male, di una chiusura totale a queste, come dire, esigenze manifestate dai cittadini in questo voto è altrettanto utopica. Bisogna pragmaticamente pragmaticamente valorizzare quello che è possibile valorizzare e su quello costruire delle forme di collaborazione.
7: E d'altronde il vento della destra sta soffiando in quasi tutta Europa, per cui in qualche modo questo risultato era, diciamo, pronosticabile. Allora, io ringrazio per essere stato con noi il professor Pietro Luca Zaro, aggregato all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Facoltà di Scienze Politiche. Buon pomeriggio, professore.
8: Buon pomeriggio e grazie a voi di cuore.

0: aree controllate dalle forze sostenute dall'Arabia Saudita e prendere così possesso sullo stretto di Bab el Mandeb. Una trentina gli attacchi lanciati da Riyadh contro gli sciiti dopo che un missile balistico è stato lanciato verso la capitale saudita all'alba e un incendio aveva colpito l'aeroporto internazionale. Secondo il New York Times, il presidente degli Stati Uniti Trump, sotto pressione del principe Mohammed bin Salman, aveva ordinato al Pentagono di preparare raid aerei contro obiettivi degli Houthi. Ieri tuttavia il presidente ha nuovamente fatto marcia indietro rinviando l'operazione. La situazione del Mar Rosso è peggiorata, ribadiscono intanto fonti europee, e la futura missione Aspides dovrebbe essere dotata di risorse adeguate per rispondere efficacemente alla minaccia in continua evoluzione.
1: E allora, noi ora cambiamo argomento, perché sapete ci sono polemiche in Italia per la proposta della Premier Meloni di mettere un tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi delle scuole italiane. Interviene la segretaria del PD Elly Schlein, che dice: trovo incredibile l'idea di cacciare i bambini stranieri dalle classi. Anche i presidi hanno chiarito che quello che dice Giorgia Meloni è irrealizzabile, solo un tentativo per rincorrere Bannacci. In realtà di questa proposta si parla da un po' di tempo, adesso è stata formalizzata. Interviene il presidente del Senato Ignazio La Russa, che ve lo ricordo è un esponente di Fratelli d'Italia. Lui dice: non lo facciamo, diciamo, per motivo elettorale, perché manca un anno alle elezioni, si tratta di una normale azione politica che da Fratelli d'Italia non dipende dall'imminenza o meno dalle elezioni. Non si tratta di discriminare, ma di garantire ai bambini italiani e ai bambini stranieri che parlano italiano un'adeguata possibilità di studiare e di crescere. Allora, noi abbiamo voluto sentire chi con i ragazzi ci lavora tutti i giorni. Si tratta di Alfonso D'Ambrosio, che è un dirigente scolastico in due istituti comprensivi di Lozzo a Testino, una cittadina in Veneto, dove su circa 2600 studenti circa 400, diciamo, sono italiani, non sono italiani di prima o di seconda generazione, in sostanza magari non sono nati italiani in Italia oppure sono arrivati in Italia da poco. E allora D'Ambrosio sembra, meno così, sembra piuttosto scettico su una misura del genere.
2: Devo dire la verità, faccio una enorme fatica a pensare a un tetto di bambini, ragazzi stranieri per classe, insomma, fosse il 30%, fosse anche il 10%. In realtà la nostra Costituzione, Costituzione che dovremmo leggere e che addirittura bisognerebbe studiare, insomma, fin dalla scuola dell'infanzia, l'articolo 34 afferma che la scuola è aperta a tutti, quindi stabilire questo tetto di alunni stride con la scuola, diciamo, che non lascia indietro nessuno. Ma in realtà, le dico la verità, c'è anche un altro dato, ovvero che non c'è di fatto nessuna nazione al mondo che ha stabilito questo tetto massimo di stranieri per classe, e non c'è per un motivo semplice, perché quello che noi sappiamo è che l'apprendimento è efficace quando ci sono delle politiche che favoriscono l'integrazione, quando ci sono politiche in cui gli insegnanti si formano, in questo caso, diciamo, attraverso politiche che penso in Canada attuano delle politiche di tutoraggio a piccoli gruppi, dove i bambini, i ragazzi più esperti, in questo caso da noi potrebbero essere che parlano bene l'italiano, affiancano gli alunni che invece sono arrivati da poco in Italia. Ma in più sappiamo benissimo anche che l'insegnamento dell'L2, cioè l'italiano insegnato a scuola per i bambini e ragazzi che invece l'italiano lo conoscono ma non è la loro lingua principale, delle regole ben precise.
1: Professore, però oggettivamente alcune parti d'Italia, alcune parti delle grandi città, ci sono delle difficoltà nel trovare per esempio gli insegnanti che affianchino queste ragazze, questi ragazzi magari nell'insegnare una lingua che oggettivamente non è loro. Il problema c'è, non rischiamo in alcuni casi di ghettizzarli se non mettiamo invece un limite alla loro presenza nelle classi?
2: Ma guardi, io vado all'opposto. Noi abbiamo una situazione, è il caso ad esempio qui vicino da noi, a Mestre, a Venezia, di una scuola dove ci sono di fatto tutti alunni

0: bambini e ragazzi non italofoni, e questo è un caso celebre. Ma anche da noi allo Zatestino abbiamo una situazione in cui negli ultimi 2 anni abbiamo classi in cui ci arrivano durante l'anno su 20 bambini anche 4-5 alunni che sono arrivati da 2-3 mesi. Come abbiamo risposto a tutto ciò? Non stabilendo dei limiti, ma anzi, diciamo, non mettendo limiti a quello che è l'investimento. Penso ad esempio all'introduzione della figura del mediatore culturale, all'introduzione di ore in più di potenziamento, cioè quindi di insegnanti dedicati. Questo da noi è stato possibile anche grazie al supporto dell'ufficio scolastico provinciale, ma anche in generale dell'ufficio scolastico regionale del Veneto, che è molto attento. E quello che noi abbiamo visto è che quando investiamo in risorse, ma invece non le limitiamo, in realtà ci guadagniamo tutti. Quindi, a mio parere, ripeto, il problema non è l'effetto, la percentuale, non è escludere l'uno o l'altro, la scuola non ragiona per categorie, ma è quello nel rispondere investendo, dando più risorse, soprattutto dando più risorse in termini di insegnanti.
1: Ecco, va bene. Senta, una cosa, il governo ha annunciato anche, diciamo, il divieto di indossare niqab e burka. È un modo, questi ragazzi, per farli integrare di più nella cultura occidentale, oppure è un modo per, diciamo, negare le loro tradizioni?
0: Allora, guardi, io innanzitutto volevo fare solo do una risposta statistica. Io non ho mai visto a scuola studenti, studentesse, almeno in questi anni, sono 9 anni di dirigenza e in totale più di 20 anni tra insegnamento e dirigenza, con il velo integrale. Il velo, diciamo il burka cosiddetto non integrale, c'è a scuola, ce l'hanno anche i nostri studenti, a noi non spaventa, e anzi io credo che all'opposto, immaginiamo noi di andare in altri paesi, cosa vorremmo? Vorremmo sicuramente essere rispettati nelle nostre tradizioni. Chiaro che sul velo integrale anche io avrei difficoltà, ma se non altro in termini di riconoscimento in classe, quindi su quello sì, ma credo che sia davvero residuale. Si contano episodi di 5-6 ragazzi in tutta Italia, parliamo di quasi 7 milioni di studenti iscritti. Quindi a mio parere, forse la risposta, ecco, ve la lancio un po' come provocazione: da noi a scuola sono ormai 3 anni che facciamo il pranzo internazionale, ecco, e solidale, cioè insieme con gli alunni che provengono e i genitori dall'Afghanistan, dal Marocco, anche dalla Palestina, facciamo una cosa molto semplice che gli antichi ci hanno insegnato, cioè quello di mangiare insieme, perché mangiando insieme, condividendo esperienze, si condividono anche valori e si accoglie anche l'altro nella sua diversità.

0: Allora, adesso noi parliamo della crisi dell'ex Ilva di Taranto e non solo, perché ci sono nuovi contraccolpi. Semat Engineering, una delle aziende più grandi che sinora ha lavorato nell'area a caldo della fabbrica a Taranto, ha comunicato che non è in grado di dare lo stipendio di agosto al personale che è rimasto senza lavoro. Insomma, questa crisi colpisce pesantemente anche l'indotto. Questa società afferma di non essere stata pagata da Acciaierie d'Italia, che poi in sostanza è la padrona, diciamo, di ex Ilva. Di conseguenza, dopo l'assemblea dei lavoratori indetta appunto dai sindacati, è scattato lo sciopero a oltranza e non si escludono nelle prossime ore nuove iniziative di protesta. Insomma, purtroppo la situazione dell'ex Ilva di Taranto continua ad avvitarsi su se stessa e soprattutto in tutti questi anni purtroppo non è stata trovata una soluzione. È intervenuto anche il ministro Urso, che dice la magistratura ha creato un labirinto. Fatto sta che bisogna spengere l'aria a caldo perché è inquinante. Sappiamo quanti morti ci sono stati per inquinamento a Taranto in questi ultimi anni. E Monsignor Filippo Santoro, che è arcivescovo emerito di Taranto e che a lungo ha seguito le vicende dell'ex Ilva, ci ha detto: il rilancio di quell'azienda è stato per troppo tempo rimandato.
1: Certamente andava fatta prima. Io voglio solo ricordare che quando si è affacciato il gruppo di ArcelorMittal sono venuti a trovarmi e io ho già nella prima sessione, prima che incontrassero le autorità locali, sia politiche che culturali, sono venute da me e io ho detto, questi che parlavano in inglese, quindi proprio ho detto: ma voi venite per un reale contributo alla situazione di Taranto o per prendervi le quote e andarvene via? E loro si sono strappate le vesti dicendo: no, ma certamente veniamo per fare. In effetti è successo quello che io paventavo, cioè che hanno lasciato una situazione deplorevole. Quindi già da quel tempo bisognava prendere una scelta. Loro mi hanno detto: no, ma noi potevamo investire nel Sudafrica perché è molto importante per l'Oceano Indiano, eccetera, ma veniamo a Taranto per questo, questa. Era tutto falso. Certamente era necessaria già una cosa, si sono succeduti vari governi proprio, per dire, qui sono venuti, come dico, ministri, è venuto proprio il presidente del Consiglio Conte, eccetera, ma quando si trattava poi di scegliere, perché tra un cambiamento radicale di impostazione, quello che io ho sempre sostenuto è quello che Papa Francesco dice nella Laudato Si, del debito ecologico. Taranto paga, l'Italia deve a Taranto recuperare, riparare un debito.
0: E che questo in qualche modo lo conferma anche l'attuale vescovo Monsignor Ciro Miniero.
1: Sì, certamente che lo conferma anche l'intervento della conferenza episcopale. Adesso però bisogna prendere una decisione, cioè adesso bisogna non aspettare più e quindi con tutta saggezza non lasciare nell'indefinizione, perché da un lato, per dire, la fabbrica diventa sempre più obsoleta. Ma chi è che si prende e si compra una fabbrica come questa? Adesso è chiaro che c'è questo Flax Group che ha detto che la vuol prendere. Però chi ci assicura che questi qui non facciano lo stesso gioco di ArcelorMittal?
0: Ecco, senta Monsignore, questo gruppo finora è stato molto attivo dal punto di vista finanziario, ma in sostanza quello che ci dicono le cronache non ha una grossa esperienza industriale. Dunque voi in questo momento che cosa temete a Taranto?
1: E beh, questo è un gruppo che è un gruppo di fondi di investimento. E quindi certamente no, non è un industriale dell'acciaio come dici, quindi abbiamo i nostri dubbi. Qui ci vuole innanzitutto un'inversione di rotta, cioè che il pericolo più grosso qual è quello che si continui ad inquinare, che si continui a trattare male questo territorio. Allora quello che noi che noi diciamo che se si deve fare un intervento deve essere oculato mettendo in primo luogo la difesa della vita, della salute, perché cose di mezzo non ce ne possono essere, questo volevo dire.
0: Ecco, e però servirebbe anche un intervento in qualche modo dello Stato, perché quell'area, l'ex Ilva, tutto sommato è un'opportunità di lavoro per tanti e di sviluppo per il Mezzogiorno.
1: Certamente, occorre un intervento, è necessario un intervento dello Stato, voglio dire un intervento almeno del 40% dello Stato.

0: alla radio.
1: Oggi torniamo a parlare di economia circolare. L'Italia mantiene il suo primato per i livelli di circolarità, in seconda posizione dopo i Paesi Bassi tra i 27 paesi europei. Ma in prima posizione, nel confronto con altre principali economie europee, pensiamo per esempio a Germania, Francia e Spagna. Insomma, oggi parleremo di riciclo e riuso perché nulla si butta e tutto si trasforma. Allora, diciamo subito che è fondamentale un aumento della circolarità, perché questa può contribuire a rilanciare il Made in Italy e tra l'altro anche a migliorare la competitività di tante imprese. Secondo una stima di Cassa Depositi e Prestiti, l'adozione di pratiche circolari ha generato solo nel 2024 un risparmio di 16,4 miliardi di euro per tante imprese. La Commissione Europea stima in 45 miliardi di euro per i 27 paesi della UE il risparmio annuo dei costi energetici, proprio se si dovessero adottare modelli di maggiore circolarità. Scusate. Dunque, più produttività dei materiali ed energia, aumento del riciclo e del riutilizzo, riduzione degli scarti e valorizzazione delle materie prime. Tutto questo per essere sempre più resilienti, diciamo, di fronte al cambiamento climatico, che si combatte anche riutilizzando e riciclando di più. Allora, il CONAI si occupa del riciclo degli imballaggi. Tutti quanti siamo pieni di imballaggi, pensiamo alle scatole delle scarpe oppure dei dispositivi elettronici, tutto quello che compriamo in qualche modo a un imballaggio. Ogni cittadino europeo, pensate, solo per quelli in plastica genera in media 35 kg di imballaggi ogni anno. Allora, Luca Brivio è responsabile comunicazione appunto di CONAI, che appunto ve l'ho detto si occupa del riciclo degli imballaggi, e tutto sommato mi sembra positivo sulla tendenza dell'Italia.
2: Abbiamo raggiunto ottimi livelli, siamo primi in Europa con oltre 162 kg per abitante, ma come si suol dire si può sempre fare meglio. Oggi il 77,3% degli imballaggi messi al consumo rinasce grazie al riciclo, e questo vuol dire cose positive per l'ambiente e cose positive per l'economia, perché grazie a questo l'indotto creato, il giro d'affari, è di 8,3 miliardi di euro, e questo significa anche 25.000 addetti che lavorano in questo settore. Quello che è fondamentale sempre e comunque è il coinvolgimento all'interno delle grandi città o delle città in generale degli attori fondamentali, sicuramente i comuni che realizzano la raccolta differenziata, ma soprattutto anche i cittadini che fanno il primo gesto fondamentale, che è quello di separare correttamente gli imballaggi facendo una corretta raccolta differenziata. La qualità della raccolta differenziata è un elemento fondamentale che può spostare la quantità di riciclo che effettivamente viene fatta. Quindi lavorare sui cittadini, sulle opinioni e lavorare attraverso campagne di sensibilizzazione è uno degli elementi che può spostare ulteriormente l'ago della bilancia.
3: Ecco, uno degli aspetti fondamentali però è anche cercare in qualche modo di rendere più omogenea a livello territoriale appunto questa raccolta differenziata. Voi vedete delle notevoli differenze per esempio tra grandi città e piccole città, tra nord e sud?
2: Ma non è allora, il tema è che ogni comune imposta il servizio di raccolta differenziata come ritiene più adatto. Noi quello che facciamo è quello di fare un grosso lavoro a fianco ai comuni, proprio per cercare di aiutarli il più possibile a mettere a punto un sistema industriale di gestione dei rifiuti che sia il più efficiente possibile, e soprattutto gli diamo anche di fianco un supporto importante proprio per la sensibilizzazione dei cittadini, sia sui valori della raccolta differenziata sia su proprio le informazioni di base quando ci sono dei cambiamenti o delle variazioni. Il tema è, sicuramente ci sono ancora divari tra nord e sud, ma si stanno sicuramente evolvendo molto a favore del sud, che sta recuperando grandi, grandi posizioni.
3: Senta, lei appunto, lei ha toccato un tema fondamentale, quello dei cittadini, delle campagne di informazione. Ne vengono fatte troppo poche e soprattutto come poterle migliorare per far capire appunto a tutti i cittadini il valore appunto conferire i rifiuti in modo corretto?
2: Allora, non è che ne vengono fatte troppo poche, vengono fatte in continuazione. Noi, ripeto, come CONAI diamo un grosso supporto alle realtà locali. Il tema è trovare il modo sempre più efficace di coinvolgere e di informare in maniera corretta i cittadini, e questo è uno dei lavori che sicuramente noi facciamo accompagnandoli verso un sistema di raccolta differenziata sempre più efficiente.
3: E forse reprimere anche i cattivi comportamenti, perché su questo il controllo c'è, ma soprattutto nelle grandi città è molto limitato.
2: Sì, più che altro io vengo da Milano, quindi questo non è valido, ma diciamo che, come dicevo prima, la qualità della raccolta differenziata è un elemento fondamentale, quindi spesso bisogna anche aiutare i cittadini a proprio nel momento del conferimento a evitare quelli che sono errori comuni, e su questo spesso facciamo delle campagne insieme proprio ai comuni stessi, proprio per aiutare i cittadini a evitarle e quindi ad alzare il livello di qualità della raccolta.
1: La transizione verso modello di economia circolare offre importanti opportunità per l'economia, l'ambiente, l'occupazione, ma anche la competitività delle imprese. Pensate, la Commissione europea ha destinato oltre 10 miliardi di euro all'attuazione di questo modello e stima per l'Italia oltre 11 miliardi di risparmi a livello economico e ambientale in 20 anni. Inoltre ci potrebbe essere proprio la creazione anche di 20.000 nuovi posti di lavoro. Claudio Brunori, responsabile del Dipartimento Sostenibile dell'Enea, ci ha detto: dall'economia circolare non si può e non si deve tornare indietro.
0: Sicuramente l'economia circolare può contribuire per oltre il 40% alla riduzione delle emissioni di gas serra, e al momento questa opportunità è stata molto limitata perché ci si è concentrati soprattutto sulla fase finale della chiusura dei cicli della catena di valore, quindi sulle attività di riciclo, che in ogni caso non sono state implementate al punto per tutto, diciamo, il loro completo potenziale. Quello che dobbiamo fare è puntare ancora di più sulla chiusura del ciclo, partendo dall'inizio, quindi dalla progettazione dei prodotti, dalla progettazione dei processi produttivi, dall'implementazione di modelli di consumo più sostenibili, basati su un uso più efficiente delle risorse e quindi ridurre quelli che sono gli sprechi. Quindi sicuramente siamo un paese eccellente, ma c'è ancora tanto, tanto da fare.
1: E forse anche rivedere il sistema di approvvigionamento delle materie prime, che forse è eccessivo, anche là forse si spreca ancora troppo.
0: Esattamente, il modello economico è ancora troppo basato sull'uso e consumo delle risorse in maniera lineare, e il consumo delle risorse sta crescendo ben a livello globale, ma anche in Italia, ben di più rispetto a quello che è l'aumento della popolazione. Questo significa che è proprio un problema di stile di vita, di approccio culturale, ma anche di modello di produzione e consumo insostenibile, che va assolutamente cambiato. Un lavoro da fare a 360 gradi, sia per quanto riguarda le imprese, sia da parte delle istituzioni, da parte di chi fa innovazione e ricerca come l'Enea, ma anche della società civile.
1: Ecco, appunto, voi come Enea concretamente come partecipate a tutto questo processo?
0: Enea partecipa sviluppando tecnologie e strumenti che possano supportare le imprese, le istituzioni e anche chi deve gestire i territori a adottare delle soluzioni innovative più sostenibili, basate su un uso più efficiente delle risorse, che siano rigenerative e basate anche su un approccio collaborativo intersettoriale che metta a sistema un po' tutti gli attori necessari per garantire la chiusura dei cicli nelle catene di valore dei prodotti e dei materiali e nella gestione del territorio.
1: Senta, a lei, secondo lei questa è una sfida difficile oggi, oppure vede che comunque dei passi in avanti nel corso degli anni sono stati fatti? D'altronde il rapporto pubblicato oggi mette in luce quanto comunque l'Italia in Europa sia un paese molto virtuoso.
0: L'Italia è assolutamente ai primi posti per prestazioni in termini di circolarità, però purtroppo, perché vi deriva dal proprio modello economico, dalla propria cultura, quella del riuso, un paese povero di materie prime che da sempre ha basato la propria economia su un approccio più circolare rispetto agli altri paesi. Tuttavia stiamo perdendo un po' terreno rispetto agli altri paesi e siamo anche indietro, abbiamo ridotto quelli che sono gli investimenti in innovazione e ricerca. Ecco, noi non dobbiamo perdere questo, dobbiamo continuare ad investire, dobbiamo puntare sulla ricerca e sull'innovazione. E, stiamo messi bene, abbiamo le competenze, abbiamo le imprese con la giusta mentalità, c'è un grosso lavoro da fare di squadra, mettendo a sistema tutti gli attori interessati, pubblici e privati.

0: Allora, adesso parliamo invece di tessili. Tutti quanti avremo tanti rifiuti tessili a casa che non utilizziamo. Dal 2025 è obbligatorio appunto il recupero differenziato di questi rifiuti. L'obiettivo europeo non si focalizza solo sulla raccolta, ma vuole definire una filiera che preveda anche il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti tessili. La direttiva quadro appunto sui rifiuti dell'Unione Europea richiede agli Stati di implementare i sistemi di raccolta, questo doveva avvenire già dal 2025. Attualmente appunto i sistemi di raccolta variano tra paese e paese e si basano principalmente sui contenitori stradali, pensiamo ai cassonetti che tanti di noi hanno sotto casa. Solo il 12% dei tessili viene raccolto in modo separato, però questo vuol dire che insomma non è che c'è tutto questo successo. L'armonizzazione, così dice l'Europa, delle definizioni e il monitoraggio sono necessarie proprio per promuovere la circolarità e prevenire esportazioni, diciamo in qualche modo indiscriminate. La situazione può essere migliorata dunque senza dubbio, e questo ce l'ha confermato anche Andrea Fluttero, che è presidente del consorzio Unirau.
1: Non essendoci ancora il sistema di responsabilità estesa dei produttori, in molti paesi europei, compreso il nostro, non c'è obbligo di dichiarazione dell'immesso sul mercato, quindi siamo di fronte a stime. Certamente consumiamo molti vestiti, ma quando parliamo di rifiuti tessili dobbiamo precisare che ci riferiamo a tutto quello che è il tessile, l'abbigliamento, ma anche tutto quello che è il tessile domestico, quindi lenzuola, asciugamani, cuscini, sicché parliamo di prodotti molto complessi che non solo sono fatti di tessuto, ma anche di pelle, di cuoio, di plastica, di materiali sintetici. Sono prodotti molto complessi.
0: Senta una cosa, ci sono comunque anche delle esperienze positive, per esempio c'è il progetto di un'azienda in Cile che trasforma gli scarti dell'industria tessile in pannelli termoisolanti per abitazioni popolari e persone a basso reddito. Poi tutti questi rifiuti che noi diciamo facciamo il possibile per differenziare, che fine fanno?
1: Ma guardi, è molto importante distinguere intanto la differenza che c'è tra rifiuti industriali, che sono gli scarti di produzione, e i rifiuti urbani, che sono invece i prodotti completi che arrivano a fine vita. Noi ci occupiamo e diciamo il dibattito pubblico verte sui rifiuti urbani, quindi prodotti finiti e non scarti industriali. Quando parliamo di prodotti finiti dobbiamo altrettanto essere bravi a distinguere tra quello che è la donazione, certo, che per fortuna è regolata dalla legge GADDA contro lo spreco alimentare, l'articolo 14 dice che se vuoi donare devi portare presso la sede della ONLUS che si occuperà di donare, e la raccolta differenziata. Non bisogna ingannare i cittadini camuffando da donazioni le raccolte differenziate, è fondamentale essere sinceri e trasparenti, e quindi quando parliamo di raccolte differenziate, e la nostra associazione rappresenta aziende e cooperative che si occupano di fare le raccolte differenziate con i cassonetti stradali, queste raccolte differenziate sono destinate, diceva Ronchi prima, dobbiamo migliorare sul riuso, sono destinate principalmente alla preparazione per il riuso, perché questa filiera e questa tipologia di prodotti si presta molto bene alla selezione per la preparazione per il riuso, e molto meno, è molto difficile, il tema del riciclo di quello che non è riusabile. Peraltro siamo in linea con la gerarchia europea che ci dice, e anche il buon senso, di ridurre la quantità, il consumo, di ridurre di aumentare il riuso, di aumentare il riciclo, poi di passare al recupero energetico e solo infine allo smaltimento. Quindi questa filiera fa molta preparazione per il riuso e riuso, quasi il 50% di quello che viene raccolto, in Italia siamo a 160-170 mila tonnellate anno, e c'è la grande sfida della preparazione per il riciclo e del riciclo. Questa è la sfida che dovremo affrontare con l'avvento del sistema di responsabilità estesa dei produttori, che verosimilmente nel giro di 12-24 mesi, anche in coerenza con l'evoluzione della normativa europea che è in corso e con il decreto che il Ministero dell'Ambiente sta predisponendo, avremo di fronte a noi. Quindi
0: insomma, Flotero, noi possiamo essere tranquilli, ecco, che quando mettiamo gli abiti in quei cassonetti gialli, per esempio, sono qua a Roma, fanno sì, diciamo, una buona fine, insomma, vengono utilizzati,
1: diciamo che generano occupazione perché c'è la raccolta, occupazione perché c'è la selezione. Poi, come in tutte le filiere, ci sono anche operatori non corretti. Noi come associazione collaboriamo con le istituzioni. Abbiamo recentemente siglato un accordo con l'Agenzia delle Dogane per fornire informazioni utili al contrasto alle pratiche illegali. Per i cittadini il messaggio che io mi sento di ribadire è: se volete donare dovete rivolgersi presso la parrocchia, presso l'associazione benefica che si occuperà di donare. Se volete fare una raccolta differenziata utilizzate i cassonetti. Sappiate che quello che è dentro i cassonetti verrà separato, selezionato per avviare alla preparazione per il riuso. Quello che non è riusabile viene avviato a trasformazione in strofinacci per la pulizia, pannelli fonoassorbenti, e quello che proprio non si sa più che farne diventa recupero energetico, ma parliamo di frazioni abbastanza basse.
0: E allora io ringrazio.
1: Le rubo un secondo, il problema vero è: mentre in tutte le altre filiere dobbiamo dire aumentiamo le raccolte, in questa filiera, prima di aumentare le raccolte, dobbiamo insieme con le industrie trovare cosa fare di quello che non è riusabile, altrimenti rischiamo di ingolfare il sistema.
0: E allora, cari amici, finisce qui questa parte del mondo alla radio che abbiamo dedicato appunto al riciclo, al riuso, ma soprattutto all'economia circolare. Un modo anche per proteggere il nostro ambiente troppo consumato, la nostra cara amica terra, ma anche per creare tanti posti di lavoro. Davvero una grande opportunità per tutti, perché sprecare non serve. Grazie per l'ascolto.

0: Alle 17 l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. È stato reso noto nella tarda mattinata di oggi dalla sala stampa vaticana il programma del viaggio apostolico che porterà il Papa in Uruguay, Argentina e Perù. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
1: Mentre Papa Leone si appresta a volare in Francia, è stato ufficializzato il viaggio apostolico di novembre che inizierà il 6 da Montevideo e vedrà per due giorni il Papa girare alcune località dell'Uruguay, poi dall'8 all'11 sarà la volta dell'Argentina, infine dall'11 al 16 il ritorno in Perù. Assieme al programma sono stati resi noti i tre motti che accompagneranno spiritualmente il viaggio. Vi annuncio una grande gioia per l'Uruguay, benvenuti a tutti, andate e annunciate per l'Argentina e apriamo il cuore per il Perù.
0: L'Ucraina porrà fine agli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe in risposta ai passi del Cremlino verso la de-escalation, lo ha fatto sapere il presidente ucraino Zelensky. L'Algeria si prepara a inasprire il codice penale ad aprire per la prima volta dopo oltre 30 anni alla possibile esecuzione effettiva della pena di morte. Ricorre oggi la giornata internazionale della pace delle Nazioni Unite. Il professor Alessandro Saggioro, ordinario di storia delle religioni all'Università Sapienza di Roma ed esperto in Peace Studies, fornisce una riflessione sull'odierna ricorrenza.
2: E oggi siamo in una giornata dedicata simbolicamente alla pace. Le giornate dedicate alla pace sono tutte quelle della nostra vita in verità, però oggi è un giorno simbolico e questo significa poter partecipare a tante iniziative che ci sono nel mondo, qualche cosa che ci porta a condividere un atto collettivo, studiare la pace come valore positivo, perché si rifugge anche da una generica etichetta di pace che sembra troppo superficiale e invece ha una vocazione profonda.
0: Si apre domani a New York il dibattito dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU, il tradizionale appuntamento al quale partecipano capi di Stato e di Governo di tutto il mondo. È tutto.

0: State ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
1: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

0: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: Il cardinal Zuppi apre il Consiglio dei Vescovi e parla di responsabilità condivisa e di pace. No all'eutanasia, no all'accanimento terapeutico, massima priorità alle cure palliative. Le scuole italiane siano un luogo in cui nessuno si senta escluso. Il presidente della CEI parla anche della scuola. Nessun insegnante può essere sostituito da un algoritmo. La guerra Stati Uniti-Iran, Trump annulla i raid sugli Houthi e apre un incontro con il presidente iraniano Pezeshkian. Ucraina, situazione umanitaria drammatica a Kherson. Reso noto il programma del viaggio del Papa in Sud America dal 6 al 17 novembre tra Uruguay, Argentina e Perù. Rosario per la pace con i bambini dal 1 al 7 ottobre. Lutto cittadino a Milano per l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale degli anni 60 nella Basilica di Sant'Ambrogio. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Il nostro notiziario, il nostro primo servizio è dedicato all'introduzione del presidente dei Vescovi Italiani, Cardinal Zuppi, che ha aperto i lavori del Consiglio Permanente a Roma. Nicola Ferrante.
2: Una responsabilità condivisa la indica il presidente CEI in apertura di Consiglio Episcopale Permanente.
3: Non possiamo accontentarci di parlare a chi già ci ascolta. Ci è chiesto di incontrare, di ascoltare, di lasciarci interrogare.
2: La linea da seguire, sottolinea Zuppi, è quella tracciata da Papa Leone. Anche per l'Europa il numero uno dei vescovi invoca politiche lungimiranti perché nessuno sia costretto a lasciare la propria terra. E di fronte alle minacce dello scenario internazionale di leader che si sentono padroni spiega.
3: Solo la fine della guerra può garantire che tutti popoli, grandi e piccoli, non siano travolti da un conflitto più grande.
2: Seguiamo con preoccupazione il dibattito sul fine vita, dice il cardinale. Nessuno sia lasciato solo, nessuno si senta un peso. Non può esistere, spiega, un diritto a morire, ma a essere curati, assistiti, evitando di trasformare un tema così delicato in terreno da scontro elettorale o ideologico.
3: La Chiesa rigetta l'accanimento terapeutico e riconosce la liceità della rinuncia a trattamenti sproporzionati. Distingue ovviamente però questa rinuncia dall'intenzione di procurare la morte. Tra l'accanimento e l'anticipazione della morte c'è uno spazio che le istituzioni hanno il dovere di riempire prima di reprirne altri, quello delle cure palliative, delle terapie del dolore.
2: Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Il cardinal Zuppi ha anche augurato alle scuole italiane di essere luoghi in cui nessuno si senta escluso. Leonardo Possati.
4: La scuola come luogo di crescita e di futuro, una sfida che riguarda tutta la società. Il presidente della CEI richiama il valore educativo della scuola, soprattutto di fronte ai recenti episodi di violenza e alle nuove sfide sociali e tecnologiche. Così il cardinale Matteo Zuppi.
3: Educare significa accompagnare una persona a diventare libera, capace di cercare la verità, di riconoscere il bene, di entrare in relazione con gli altri e di assumere responsabilmente il proprio posto nel mondo.
4: Sono tre le priorità: combattere le disuguaglianze educative, rendendo la scuola davvero inclusiva, affrontare l'impatto della tecnologia senza rinunciare alla centralità del rapporto tra docente e studente e custodire la capacità di pensare e riflettere, un tema sul quale Zuppi insiste.
3: La scuola non compete con le macchine nel fornire risposte rapide, ma insegna a porre le domande che rendono umana la vita.
4: L'augurio finale è che le scuole siano comunità capaci di generare fiducia, passione e responsabilità, un vero cantiere per costruire il futuro. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: E rimaniamo dunque al tema scuola, un tetto agli studenti stranieri per classe. La misura è stata annunciata dalla Premier Meloni. Sul principio concordano anche i dirigenti scolastici, che tuttavia sollevano dubbi sull'applicazione concreta. Antonello Giannelli è presidente dell'Associazione Nazionale Presidi.
5: Soprattutto nelle scuole dell'infanzia, la scuola primaria, quindi quando abbiamo a che fare con bambini piccoli, il bambino frequenta la scuola vicino a casa. Ora, se per varie ragioni c'è un quartiere, un rione che è abitato da tanti stranieri, non so, adesso faccio l'esempio dei cinesi, non me ne vogliano, perché se prendiamo Prato, Prato è un esempio di insediamento cinese molto importante. Ci sono tante aziende tessili, spesso di proprietà di cinesi stessi, ed è evidente che in quel contesto ci si può facilmente trovare con un numero di domande di iscrizione che è anche superiore a quello delle domande degli italiani. E allora il problema è che cosa si fa in quel caso. Non è agevole dire a un bambino piccolo di 6, 7, 8 anni, insomma, vai e spostati di 5 chilometri, faccio per dire. In genere la scuola primaria è abbastanza vicino alla residenza, quindi il problema è di natura pratica ed è questo che ho detto.
1: E mentre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è ad Amatrice per inaugurare l'anno scolastico a 10 anni dal terremoto, la politica italiana dibatte e si interroga sulle dichiarazioni della Premier Meloni sul tetto agli stranieri per classe. In diretta per noi Augusto Cantelmi.
6: Buonasera Franco, un tetto massimo di stranieri presenti in ogni classe, di vieto di indossare burka o hijab. I provvedimenti annunciati dalla Presidente del Consiglio Meloni, che entreranno in un prossimo Consiglio dei Ministri, diventano tema di scontro politico, e sempre Fratelli d'Italia rilancia altre misure che prevedono il divieto del velo in tutti i luoghi pubblici, regole ferree per il finanziamento delle moschee e pene più dure per il reato di induzione al matrimonio. Opposizioni invece molto critiche per le scelte illustrate da Meloni e parlano di chiaro tentativo di bloccare l'ascesa di pannacci in un clima da campagna elettorale. Il tema dell'immigrazione non poteva mancare alla kermesse della Lega Pontida, un'edizione tuttavia caratterizzata dalle divisioni interne, con la decisione a sorpresa di Salvini di convocare un congresso straordinario ad ottobre da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: A pagina degli esteri, il cancelliere tedesco Merz definisce drammatica la sconfitta della CDU alle elezioni locali in Pomerania. Per la prima volta i cristiano-democratici non hanno superato la soglia di sbarramento del 5%, ma non si dimette. Marco Burini.
7: Restare o andarsene? Gioire perché una figlia di immigrati, Eli Feralp della Linke, vince a Berlino, o soffrire perché chi vuole cacciarli tutti, la AfD, conquista un altro land? Oggi le persone straniere in Germania hanno sentimenti ambivalenti. Sono più di 14 milioni, 24 se si considerano naturalizzati e figli di immigrati, più di un quarto della popolazione. Gli estremisti di destra predicano la remigrazione e rifiutano in blocco questa realtà plurale, complessa. Grande festa invece a Berlino per Eli Feralp, 45 anni, avvocata per i diritti umani. Questa figlia di sindacalisti turchi, riparati in Germania negli anni 80, vuole restituire Berlino ai suoi abitanti e quindi nuove case, tetto massimo agli affitti, lotta al turismo di massa. Un approccio pragmatico, mentre guadagna sempre più consensi l'ideologia di AfD, il cui nazionalismo etnico è contrario al Vangelo, dichiarano insieme Chiesa Cattolica ed Evangelica. Marco Burini, linea allo studio.
1: Ed ora al fronte russo-ucraino, nelle elezioni il presidente Putin ottiene l'80% dei seggi del Parlamento. Forte, drammatica crisi umanitaria nella regione di Kherson in Ucraina. Vito De Torre.
8: 5 anni fa, Russia Unita, il partito di Putin, aveva ottenuto circa il 50% dei voti. Stando ai risultati ufficiali, dopo 1670 giorni di guerra, i fedelissimi del presidente sfiorano il 60% e conquistano circa l'80% dei seggi della Duma. Kaya Kallas ha ribadito che l'Unione Europea non riconosce i risultati delle elezioni, definendole fittizie. Intanto, a Oleshki, nella regione di Kherson, Ucraina, occupata dall'esercito russo, è in corso una vera e propria catastrofe umanitaria. Da mesi la popolazione non riceve cibo né assistenza. Almeno 2.000 persone, tra cui bambini, non riescono a mettersi in salvo. Kiev si è detta disponibile a sospendere i combattimenti per consentire l'evacuazione dei civili, ma l'esercito russo non ne vuole sentire. I droni prendono di mira i convogli che trasportano aiuti umanitari. Le ultime forniture di cibo sono arrivate alla fine di maggio. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Ed ora all'altro fronte, la guerra Stati Uniti-Iran. Il presidente americano Trump apre ad un incontro con il presidente iraniano Pezeschian in occasione dell'Assemblea delle Nazioni Unite. Antonio Soviero.
9: Che ne dica Trump, i pasdaran iraniani hanno il controllo dello stretto di Hormuz e quello di Bab el Mandeb sul Mar Rosso attraverso i ribelli yemeniti Houthi. Oggi a Hormuz due petroliere sono state colpite da missili di provenienza sconosciuta. Si dice così, due marinai feriti. Nelle stesse ore i guardiani della rivoluzione islamica hanno abbattuto un drone statunitense. E al presidente USA, che ha annullato all'ultimo secondo un raid contro gli Houthi, replica il comandante dell'esercito iraniano. Le nostre forze armate sono sono pronte ad affrontare qualsiasi nuovo attacco di Stati Uniti e Israele. Ma anche le dichiarazioni di Teheran sono arricchite di propaganda. La realtà è che il paese attraversa la peggiore crisi economica della sua storia recente. In 7 mesi di guerra il PIL è calato del 10% e l'inflazione è alle stelle. E tra 2 giorni, mercoledì 23 settembre, scattano le sanzioni secondarie statunitensi sulle compagnie aeree iraniane. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Reso noto oggi il programma del viaggio di Papa Leone dal 6 al 17 novembre tra Uruguay, Argentina, Perù, il viaggio apostolico finora più lungo del suo pontificato. Cristiana Caricato.
10: A pochi giorni dal suo viaggio in Francia, Papa Leone rende noto il programma del lungo pellegrinaggio che effettuerà dal 6 al 17 novembre prossimo in America Latina, Uruguay, Argentina e Perù, i paesi che visiterà. 12 giorni senza sosta, trasferimenti quasi quotidiani in aereo ed elicottero e l'impatto con realtà diverse per storia e condizioni sociopolitiche, ma ugualmente desiderose di abbracciare il successore di Pietro. Prima tappa all'Uruguay, Montevideo, per gli appuntamenti istituzionali, e dalla capitale sortite in altre zone del paese, a Paysandú, importante centro economico, e a Florida per omaggiare la Virgen de los 33, patrona dell'Uruguay. Poi l'Argentina, paese di Bergoglio, oltre le cerimonie ufficiali alla Casa Rosada, le visite a realtà caritative come il villaggio della Carità di Claypole, gestito dagli Orionini, messe e momenti di preghiera non solo a Buenos Aires ma anche a Córdoba e Luján, santuario mariano caro a Papa Francesco. Infine il ritorno da pontefice in Perù, paese dove trascorrerà 5 giorni pieni, tra Lima, dove parteciperà dopo i momenti formali ad un incontro sulle sfide e le speranze del popolo peruviano molto atteso, alla sua Chiclayo, un tuffo nel passato, una fitta agenda di appuntamenti per incontrare tutti coloro che non hanno dimenticato Monsignor Roberto. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: A Milano oggi funerali di Sandro Mazzola, icona dell'Inter, morto a 83 anni sabato scorso, ha reso onore e prestigio alla città, ha detto nell'omelia Monsignor Faccendini, abate di Sant'Ambrogio. Antonella Mitola.
11: Un ultimo saluto intenso e sentito, quello che Milano ha voluto dare a Sandro Mazzola, icona dell'Inter che se n'è andato a 83 anni. A stringersi attorno ai familiari, tantissimi tifosi che hanno reso omaggio al campione, ma anche all'uomo e alla sua profonda umanità.
12: Il più grande giocatore italiano di tutti i tempi. Giocherebbe ancora oggi.
13: Nato per passione e con fedeltà per la squadra, cosa che al giorno d'oggi non esiste più, e quindi io ho dei bellissimi ricordi.
11: Milano e i milanesi dicono grazie a lui che ha dato prestigio alla città, così Monsignor Carlo Faccendini, abate della Basilica di Sant'Ambrogio, nell'omelia dei funerali, ricordando la bella umanità che traspariva sotto i suoi baffi, l'incontro di Mazzola con Padre Pio e la sua abitudine a inginocchiarsi a pregare nei momenti difficili. Con il fischio finale è arrivata l'ora di affidarlo al Signore, ha concluso Monsignor Faccendini. Lo ricordano con affetto il presidente dell'Inter Marotta e lo storico presidente Moratti nei rispettivi messaggi al termine delle esequie. Oggi a Milano è lutto cittadino. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Daniele Izzi in regia, un augurio di buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata, ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Alle 19 l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. È stato reso noto nella tarda mattinata di oggi dalla sala stampa vaticana il programma del viaggio apostolico che porterà il Papa in Uruguay, Argentina e Perù. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
1: Un lungo viaggio, 11 giorni e 3 nazioni, compreso il ritorno in Perù e alla piccola Ciclayo, che ha un posto speciale nel suo cuore. Mentre Papa Leone si appresta a volare in Francia, è stato ufficializzato il viaggio apostolico di novembre, che inizierà il 6 da Montevideo e vedrà per 2 giorni il Papa girare alcune località dell'Uruguay per incontrare, oltre alle autorità e la chiesa locale, anche il quartiere di Casavaie, segnato da povertà sociale. Poi, dall'8 all'11, sarà la volta dell'Argentina e anche qui, oltre ai momenti protocollari, da rilevare la visita che Leone XIV farà, tra le altre, al penitenziario federale di Buenos Aires. Infine, dall'11 al 16, il ritorno in Perù per un fitto programma di incontri, tra cui quello con missionari, missionarie e rappresentanti dei popoli amazzonici. Assieme al programma sono stati resi noti i 3 motti che accompagneranno spiritualmente il viaggio. Vi annuncio una grande gioia per l'Uruguay, benvenuti a tutti, andate e annunciate per l'Argentina e apriamo il cuore per il Perù.
0: No all'eutanasia, lo Stato colmi il vuoto sulle cure palliative, così il cardinale Matteo Maria Zuppi, aprendo i lavori del Consiglio Permanente della CEI. Non esiste un diritto a morire, ma il diritto a essere curati e mai lasciati soli, ha detto l'arcivescovo di Bologna. Poi la difesa della scuola pubblica come cantiere inclusivo contro gli algoritmi. Questa guerra russa contro l'Ucraina e contro il buon senso deve finire, lo afferma il presidente ucraino Zelensky. Abbiamo già presentato decine di proposte diplomatiche su come porre fine a questa guerra con dignità, garantire la sicurezza e prevenire nuove invasioni russe. Ci sono anche idee sul tavolo per avvicinare la pace a partire da forti passi di de-escalation, ha aggiunto. In Somalia, siccità e violenza interna e generale instabilità continuano a gravare sulla popolazione, come racconta al microfono di Paolo Simonetti, il vescovo di Gibuti e presidente di Caritas Somalia, monsignor Jamal Daibes.
2: La situazione umanitaria della Somalia è peggiorata drasticamente durante quest'anno. Il numero di persone bisognose è passato di quasi 5 milioni di persone. I bambini sono quasi 2 milioni. Le cause sono la siccità e il cambiamento climatico, poi i conflitti, l'insicurezza, e quello conduce a una conseguenza molto grave.
0: L'Egitto annuncia di essere al momento sotto la soglia di scarsità idrica assoluta, intende mantenere tutte le opzioni legittime per tutelare la sicurezza idrica del Nilo. Un chiaro messaggio all'Etiopia, accusata di voler sottrarre volumi idrici al Cairo con la diga Rinascimento. È tutto con l'informazione. Buona serata.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano. Buon ascolto.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il Spirito.
0: Fratelli e sorelle, un caro saluto a tutti voi, in particolare ai nostri fratelli e sorelle che ci seguono in comunione spirituale televisivamente e partecipano a questa Santa Eucaristia. Oggi è la festa di San Matteo, apostolo ed evangelista, colui che viene chiamato dal Signore a seguirlo e immediatamente, ecco, si alza per seguire il Signore. Grazie agli apostoli e alla loro testimonianza evangelica, il Vangelo, l'annuncio del Regno di Dio, è giunto a tutti i popoli, è giunto anche a noi, che la nostra terra, ecco, custodisce le reliquie di San Matteo nella cattedrale di Salerno. E allora vogliamo, ecco, ringraziare Dio perché attraverso la testimonianza di coloro che ci hanno preceduti nella fede noi oggi siamo popolo santo di Dio in cammino, quel cammino che tante volte ci ha visto peccatori, ci ha visto lontani dalla volontà di Dio e dalla comunione fraterna. E allora chiediamo perdono per tutti i nostri peccati. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison. Cristo, che hai dato la tua vita in riscatto per tutti, Christe eleison. Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che con ineffabile misericordia hai scelto San Matteo e da pubblicano lo hai costituito apostolo, sostienici con il suo esempio e la sua intercessione, perché seguendo te possiamo aderire fermamente alla tua parola. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, io prigioniero a motivo del Signore vi esorto. Comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, supportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo Spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Ed Egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Parola di Dio.
3: Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte alla notte ne trasmette notizia. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce, per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre andava via, Gesù vide un uomo chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?» Udito questo disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate ad imparare che cosa vuol dire: misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori». Parola del Signore.

Gesù vide un uomo e chiamato Matteo, abbiamo ascoltato, ma forse potremmo anche sostituirlo con il nome di ciascuno di noi, perché è una chiamata vocazionale che il Signore fa a Matteo, Levi, che poi diventerà Matteo e diventerà apostolo mandato alle genti. Gesù vide un uomo seduto al banco delle imposte e forse ha visto anche noi tante volte lontano da lui e ci ha chiamati da più parti. Ma cosa fa? Ecco, Levi, che poi diventerà Matteo, a un certo punto ascolta ciò che il Signore gli dice. Gesù gli disse: seguimi. Egli si alzò e lo seguì. Il Vangelo ci dice che era un pubblicano, era un esattore, quindi riscuoteva le tasse per l'impero romano ed era molto odiato dal popolo e a nessuno piace dare le tasse, ma in quel caso, ecco, lo consideravano come un traditore, un rinnegato che si metteva al servizio dei romani, che erano i potenti di quel momento e utilizzava anche, toccava le monete che poi avevano la rappresentazione dell'imperatore e quindi era un peccato per gli ebrei. E allora ecco che lo consideravano un peccatore. E che fa Gesù? Chiama proprio un peccatore? Chiama proprio un pubblicano? Ma questo pubblicano a un certo punto, dietro quella chiamata, seguimi, lascia tutto e segue Gesù. E non solo lo segue, ma lo invita anche a casa sua, lo invita a mensa e raduna anche a quella mensa tanti pubblicani e peccatori che sedevano a tavola con il Signore e con i discepoli. Ecco allora che i farisei osservano, guardano, vedono l'atteggiamento di Gesù. Ma che fa questo Gesù? Che fa questo rabbì, questo maestro? Se la fa con i peccatori? Non sa che quelli sono peccatori, sono lontani dalla volontà di Dio? Ed ecco la critica, la mormorazione. E Gesù, che conosce non solo, ecco, il cuore dell'uomo, ma ascolta attentamente tutto ciò che lo circonda, ecco che dice: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Misericordia io voglio e non sacrifici. Misericordia io voglio e non sacrifici. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Ancora una volta, ecco, Gesù con queste parole ci dice che la salvezza è per tutti, per ogni creatura. E allora ci invita anche ad uscire da tanti schemi a volte rigidi, mentali, che possiamo avere anche noi come cristiani del nostro tempo, vivendo a volte anche involontariamente la cultura dello scarto, come diceva Papa Francesco. Quello è peccatore, quello è lontano da Dio, lo mettiamo già fuori dalla comunione, ecco, con noi e con la Chiesa. E chi si mette fuori si mette anche volontariamente, ma il Signore dice: io sto alla porta del tuo cuore e busso, finché tu non mi apra, perché io possa fare festa con te. Il Signore non vuole la morte del peccatore, ma che il peccatore si converta e viva. E allora noi dobbiamo pregare per i nostri fratelli e sorelle che sono lontani dal Signore, che non fanno parte della Chiesa, che non hanno ancora incontrato Dio, perché come Matteo, ecco, il Signore passò e l'ha chiamato. La chiamata è per tutti, la chiamata è alla salvezza e alla seguenza di Cristo, ma la risposta spetta alla libertà di ogni creatura. L'amore si dona, l'amore si propone, ma non si impone, e l'amore si accoglie, e Dio è amore. Ecco allora che Gesù chiama poi non solo per noi stessi, ma per inviare. Ogni discepolo si fa annunziatore del Vangelo, della salvezza agli altri uomini, attraverso l'accoglienza di Gesù. E grazie agli apostoli, l'annunzio del Vangelo

il tutto deve concorrere al bene della Chiesa. Attraverso la fede e la conoscenza del Figlio di Dio per raggiungere la misura della pienezza di Cristo, nella misericordia e nella carità, nella misericordia e nella carità e nell'amore. La Beata Vergine Maria, che ci accompagna a vivere la speranza nella nostra missione di cristiani, nutriti del cibo di vita eterna di Gesù Eucaristia, che è venuto a chiamare alla salvezza, ecco, ci consenta, con l'aiuto e l'intercessione anche della Vergine Maria, a riconoscere che Gesù è venuto a chiamare non solo i giusti, ma anche i peccatori. E allora, fratello e sorella, se tu ti senti giusto, continua la seguita di Cristo. Se tu ti senti peccatore, smarrito, non condannarti da solo. Gesù ha detto: io non sono venuto per condannare, ma per salvare. E non sono venuto solo per i giusti, ma per i peccatori. E allora, se ci sentiamo peccatori, ancora una volta di più, possiamo e dobbiamo pronunciare come Matteo il nostro «Eccomi, Signore», e metterci alla sua sequela. E così sia.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Nella memoria di San Matteo ti presentiamo, Signore, le preghiere e le offerte. Guarda con benevolenza la tua Chiesa, che hai nutrito nella fede con la predicazione degli Apostoli, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Pastore Eterno, tu non abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci e proteggi sempre per mezzo dei Santi Apostoli, e lo conduci attraverso i tempi sotto la guida di coloro che tu stessa hai eletto vicari del tuo Figlio e hai costituito pastori. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando i memoriali della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore. In unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, in particolare San Matteo, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. Ed in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace scambiamoci un gesto di comunione fraterna. La pace sia Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa

Preghiamo. O Padre, abbiamo partecipato alla gioia della salvezza che sperimentò San Matteo quando accolse nella sua casa il Salvatore come commensale. Donaci di nutrirci sempre del cibo di colui che è venuto a chiamare e a salvare non i giusti ma i peccatori. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Fare gli auguri a quanti festeggiano l'onomastico, ecco Matteo, vogliamo affidare adesso tutti noi e in particolare anche ai nostri fratelli e sorelle che ci seguono da casa alla intercessione della Madonna della Speranza, recitando insieme la preghiera. Speranza nostra salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita, nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza, tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo, fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa. E con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo, nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli. Madonna, ci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,

Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto.

0: così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Amen.

0: mistero tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù, il figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen».
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di misericordia. Madre
1: Prega per noi.
0: della divina grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della speranza. Madre
1: Prega per noi.
0: purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre castissima. Madre
1: Prega per noi.
0: sempre vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre degna d'amore.
1: Prega per noi.
0: Madre ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del buon consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

avuto paura. Attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano. Proposte da Rosario Tronnolone.

La paura della sofferenza e della morte ti taglia letteralmente le gambe, ti immobilizza nell'impotenza, ti serra la gola, ti fa piangere e sudare lacrime e sangue. È esattamente questo che ha provato Gesù, come uno qualunque di noi. E poi ci sono le cadute lungo la strada che l'ha condotto al Calvario, di cui ci aiuta a fare memoria la Via Crucis. E che siano 3 o 10, poco importa. Gesù non ha paura di cadere, di farsi vedere letteralmente schiacciato dal dolore, faccia a terra, a masticare polvere, lacrime e sangue. E penso a quante volte mi sono sentito schiacciato dai problemi, dalla vita con i suoi inevitabili fallimenti, e ho sperimentato nel più crudo dei modi che è al suolo che si infrange ogni smania di onnipotenza o presunzione di impeccabilità. Quante volte finire a terra, per quanto doloroso, ci ha fatto bene, ricordandoci che non siamo altro che terra impastata, polvere, che basta un nulla perché il vento la disperda, ma anche che tutto è dono e non possiamo accampare pretese o diritti. Ben vengano allora le cadute, se ci fanno crescere e maturare quando siamo troppo sicuri delle nostre verità e capacità, della nostra bravura, della nostra conoscenza di Dio. Quando ci crediamo migliori degli altri e per farci strada buttiamo a terra l'altro e lo calpestiamo, credendoci così più grandi e più forti. Si salva solo chi sa fare delle proprie cadute uno slancio, un'occasione per tornare in piedi, nuovo, trasformato, senza sprecare quella lezione che ogni caduta porta con sé. Sono diventato un esperto di cadute. E non è che ogni volta fa meno male, ma almeno non perdo più tempo a ripetermi che non cadrò più, a chiedermi il perché, a disperarmi ad ogni caduta. Ho imparato che a soffrire, a sentire male, non si è mai pronti. E fuggire dal dolore non serve. Occorre abitarlo. Perché è solo dopo essere caduto che posso rialzarmi. Ogni volta che cado, rinasco. Più sveglio, più ricco, più forte, più vero. È un viaggio quello che si fa cadendo, dentro se stessi. È un'occasione, un'opportunità, una possibilità. Se partiamo con la sola voglia di ritornare in piedi, non troveremo mai nulla in quell'abisso che siamo, ciascuno di noi. Ma se proviamo a starci dentro, impareremo a regnare, ad essere padroni della situazione, anche quando tutto sembrerà non avere più senso. Sono un esperto di caduta e ne vado fiero. So cadere. È l'unico modo per imparare a camminare. Non è bene che l'uomo sia solo, sta scritto nella Genesi. L'uomo che è solo è lo tov, non buono, non piacevole. La solitudine è in antitesi al principio stesso della creazione. Nulla è da solo. Persino la tenebra non può dire se stessa se non in relazione alla luce, di cui è mancanza. Il racconto stesso della creazione pone all'origine di tutto il numero 2. E non è un caso che la bet, la seconda lettera dell'alfabeto ebraico, la numero 2 appunto, sia anche l'iniziale della prima parola della scrittura, Bereshit. L'esistenza necessita di relazione, di una dualità che è alterità, diversità, mediante la quale riconoscersi reciprocamente. E questo vale in modo particolare per l'uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio, che diventa simile al suo creatore nella misura in cui realizza se stesso in relazione a un altro. Ma per quanto Adamo entri in relazione con il creato, nulla è simile a lui, niente gli somiglia. Ecco allora che Dio separa la donna dall'uomo, Ishah da Ish,
come un aiuto che gli corrisponda, diversi ma simili, corrispondenti l'uno all'altro. La relazione vince la solitudine. Dio stesso non ama la solitudine. Egli è in sé dall'eternità relazione, incontro, dialogo, Padre, Figlio e Spirito. Colui che ama, l'amato e l'amore che tra i due intercorre. Siamo stati creati per la relazione, per essere insieme, non da soli. Queste sono le coordinate del nostro essere, ciò che è inscritto nel profondo della nostra umanità. Ecco perché l'esperienza della solitudine non solo ci fa paura, ma la sentiamo talmente distante da noi da avvertirla come disumana. Che cos'è dunque che ci fa così paura della solitudine? Rimanere da soli ci spaventa per natura. Temiamo sin da piccoli di essere esclusi, messi da parte, isolati, fino a diventare invisibili per gli altri. E ci adoperiamo in ogni modo per essere accettati e rimanere all'interno d'un gruppo, fino al punto di lasciarcene condizionare nelle scelte e nel modo stesso di pensare. Siamo capaci di camuffare la nostra solitudine nell'ubriacatura di una folla, in cui, pur di negarla, ci dimostriamo come gli altri vorrebbero che fossimo. È paradossale. Ma possiamo non sentirci soli, anche se isolati, o, al contrario, sentirci da soli in mezzo alla folla. Non è poi così raro, infatti, che in una stessa casa, attorno a uno stesso tavolo, ci si senta a volte tremendamente soli, non compresi e non visti. Finiamo per ripiegarci su noi stessi, per chiuderci ermeticamente e rimuginare su ciò che ci manca. Fissarci sulla nostra insoddisfazione, pianificando di fuggire da una realtà che ci ha riservato solo delusioni e frustrazioni. Quanti occhi per la strada, al ristorante e persino in casa, ormai disabituati a cercare altri occhi, preferiscono fissare lo schermo di uno smartphone, evadere dal presente, dal reale, per rifugiarsi nel virtuale. Siamo in fuga, come braccati da un crescente senso di insoddisfazione, delusi, feriti e a volte anche bloccati dal fallimento di relazioni sulle quali avevamo investito tanto o che avrebbero dovuto proteggerci e non sono state in grado di farlo. Così, mentre da una parte ci isoliamo dagli altri, chiudendoci noi stessi per paura di soffrire ancora, dall'altra riconosciamo che da soli non riusciamo a stare.

Rosario Tronolone ha proposto: «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: tastiere. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli e bentrovati a Tastiere. Quest'oggi inizieremo la nostra trasmissione ascoltando alcune sonate per clavicordo di Carl Philipp Emanuel Bach. Il figlio primogenito di Johann Sebastian fu un grande cultore di questo strumento, il clavicordo per l'appunto, come scrisse anche nel suo saggio di metodo per la tastiera. Infatti Carl Philipp Emanuel riteneva il clavicordo come un po' il principe degli strumenti a tastiera. Unica limitazione che lui poneva era ovviamente quella della sonorità piuttosto esile dello strumento, ma riteneva che fosse uno strumento fondamentale per sviluppare le capacità interpretative dello studente. Quindi lui stesso fu un grande esecutore di clavicordo, come scrive anche a Charles Barney nel suo celebre libro, quando lo incontrò. E inizieremo con una delle sonate VQ63 barracca, inizieremo con la barracca 70, che sarebbe la sonata terza da questa raccolta, nei movimenti poco allegro, andante lusingando, allegro. Esegue al clavicordo Armin Thalheim.

Avete ascoltato di Carl Philipp Emanuel Bach la sonata terza dalle sonate, dalle Aktzehn Probstück in Sex Sonaten, e in questo caso il numero di opus era VQ63H70, nella esecuzione al clavicordo di Armin Thalheim. Il clavicordo, ricordiamolo per chi non lo conoscesse bene come strumento, è uno strumento a corde percosse da tasti a cui sono collegate delle tangenti di metallo. Quindi c'è un contatto diretto, diciamo così, tra il tasto e la corda, e la particolarità di questo strumento è che con una pressione variabile sul tasto si può agire direttamente sulla corda, perché la tangente rimane attaccata alla corda stessa fin tanto che il tasto è abbassato. La meccanica è estremamente semplice di questo strumento, ma consente proprio per questo tutta una serie di sfumature enormi che un clavicembalo o anche addirittura un pianoforte moderno non potrebbero fare. E passiamo allora alla seconda delle sonate in programma quest'oggi, la sonata quarta dalla stessa raccolta, nei movimenti Allegretto Grazioso, Largo Maestoso, Allegro Siciliano e Scherzando. Esegue sempre al clavicordo Armin Thalheim.

Carl Philipp Emanuel Bach. Avete ascoltato la sonata WQ63H72 nella esecuzione al clavicordo di Armin Thalheim. Ed ora ascoltiamo l'ultima delle sonate in programma quest'oggi, per questa prima parte della nostra trasmissione. Ascolteremo la sonata sesta nei movimenti Allegro di molto, Adagio affettuoso, Fantasia. Al clavicordo sempre Armin Thalheim.

di Carl Philipp Emanuel Bach. Avete ascoltato la sonata per clavicordo WQ63H74 nella esecuzione al clavicordo di Armin Thalheim. Ed ora voltiamo pagina e passiamo all'organo con due autori italiani vissuti tra la fine del Settecento e i primi anni dell'Ottocento. Inizieremo con Andrea Lucchesi, autore veneziano nato nel 1741 e morto nel 1801, che diventò abbastanza celebre in Germania, dove si trasferì soprattutto perché a Bonn, nella città originaria di Beethoven, ebbe una certa fama, tanto che si pensa addirittura che fu maestro di Ludwig van Beethoven quando era ancora molto giovane. E di lui ascolteremo una serie di sonate che oggi sono conservate in un manoscritto presso il Conservatorio di Musica di Napoli. Sono le sonate per organo del 1764. Ascolteremo sonata in do maggiore, presto, sonata in fa maggiore, allegro, sonata in si bemolle maggiore, andante, rondò in do maggiore, allegro, sonata in fa maggiore, allegro, sonata in si bemolle maggiore, allegro, sonata in do maggiore, allegro assai, sonata in sol maggiore, allegro, sonata in re maggiore, allegro, sonata in fa maggiore, allegro. Esegue Roberto Loreggian all'organo Callido di Candide di Cadore, provincia di Belluno.

Di Andrea Lucchesi avete ascoltato Suonate per organo 1764 nell'esecuzione di Roberto Loregian ad un organo Callido di Candida di Cadore in provincia di Belluno. Ed ora passiamo ad un altro autore, sempre veneziano, anche in questo caso, Alessandro Grazioli. È nato nel 1770 a Venezia e morto nella stessa città nel 1834. Ci sono pochissime notizie su questo autore, si sa che fu organista e allievo del padre, il celebre compositore organista Giovanni Battista Grazioli. Di lui ascolteremo Sonata quindicesima Allegro moderato, Sonatina sedicesima Allegro con spirito, Fuga moderato, moderato Adagio. Esegue Alberto Guerzoni all'organo Gaetano Callido, conservato nella chiesa di San Bartolomeo nella città di Portoviro.

0: di Alessandro Grazioli avete ascoltato alcune suonate per organo nell'esecuzione di Alberto Guerzoni all'organo Gaetano Callido conservato nella chiesa di San Bartolomeo nella città di Portoviro. E termina qui la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli, grazie per averci seguito anche quest'oggi. Vi ricordo che se volete riascoltare questa trasmissione, come tutte le altre dei programmi musicali, potete andare in podcast sul sito vaticannews.va, podcast, lo scrigno musicale. Buona serata e buon proseguimento di ascolto, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. A cura di Rosario Tronnolone. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo Spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di Lui ed è presente in tutti. A ciascuno di voi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo, ed Egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre andava via, Gesù vide un uomo chiamato Matteo seduto al banco delle imposte e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?» Udito questo, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto, infatti, a chiamare i giusti, ma i peccatori».
2: Voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti. Si tratta di una parola chiave, una di quelle che ci introducono nel cuore della Sacra Scrittura. Il contesto in cui Gesù fa la propria è la vocazione di Matteo, di professione pubblicano, vale a dire esattore di tasse per conto dell'autorità imperiale romana. Perciò stesso egli veniva considerato dai giudei un pubblico peccatore. Chiamatolo proprio mentre era seduto al banco delle imposte, illustra bene questa scena un celeberrimo dipinto di Caravaggio. Gesù recò a casa di lui con i discepoli e si pose a mensa insieme con altri pubblicani. Ai farisei scandalizzati rispose: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori». L'Evangelista Matteo, sempre attento al legame tra l'Antico e il Nuovo Testamento, a questo punto pone sulle labbra di Gesù la profezia di Osea: «Andate dunque e imparate che cosa significhi misericordia io voglio e non sacrificio». Questa parola di Dio è giunta a noi attraverso i Vangeli come una delle sintesi di tutto il messaggio cristiano. La vera religione consiste nell'amore di Dio e del prossimo. Ecco ciò che dà valore al culto e alla pratica dei precetti.

0: Moby Dick di Herman Melville. Adattamento e regia di Mara Miceli.
1: Il giorno dopo avvistammo una grossa nave, la Rachele, che filava dritta sul Pequod con tutti i pennoni carichi di grappoli umani. Il Pequod tagliava l'acqua piuttosto forte al momento, ma quando ad ali spiegate l'estranea gli passò vicino al sottovento, di colpo le vele gonfie caddero tutte assieme come tante vesciche scoppiate e lo scafo perdette di punto in bianco ogni vita.
2: Hai visto la balena bianca?
3: Sì, ieri!
2: Non l'hai uccisa, no?
3: Avete visto una lancia alla deriva?

0: Capitano, fermate la rotta. Accostate alla fiancata. Ieri pomeriggio, tre lance del mio equipaggio impegnate con un branco di balene si sono allontanate per 4-5 miglia dalla mia nave. Si erano spinte ad un veloce inseguimento a sopravvento. E proprio allora avvistammo la gobba e la testa bianche di Moby Dick sollevate dall'acqua azzurra, non molto lontano, a sottovento. E subito allora decisi di ammainare e di spedire alla caccia la quarta lancia attrezzata a vela, una lancia riservata. Dopo una bella corsa col vento, questa quarta imbarcazione era la chiglia più veloce che avevamo. Parve fosse riuscita a far presa, almeno per quanto poteva intravederne l'uomo sulla testa d'albero. Egli mi ha riferito che vide, in distanza, la lancia ridursi ad un puntino e poi un rapido barbaglio d'acqua bianca bollente e poi nient'altro. Credo, ho paura, che la balena colpita debba essere fuggita all'impazzata coi suoi inseguitori. Da principio ho avuto qualche apprensione, ma sul momento nessun vero allarme. Abbiamo, come di consueto, alzato i segnali di richiamo. Presto venne il buio. Decisi di raccogliere le tre lance lontane a sopravvento prima di mettermi alla ricerca della quarta, nella direzione esattamente opposta. Ho dovuto lasciare al suo destino quella barca fin quasi a mezzanotte. Ho dovuto aumentare la nostra distanza da essa.
1: Ora scommetto qualcosa: che qualcuno in quella barca dispersa si era messo il giaccone migliore del capitano, magari con il suo orologio. Tanto maledettamente è ansioso di ritrovarla. Chi ha mai sentito dire che due pie baleniere si mettono a incrociare in piena stagione dietro a una lancia perduta? Ma guarda, Flask, guarda un po' che faccia pallida pallida fin dentro gli occhi. No, non deve essere il giaccone, deve essere il
2: mio figlio. C'è mio figlio con loro. In nome di Dio, vi prego, vi scongiuro.
3: Suo figlio! Ah, è suo figlio che ha perduto. Ritiro giaccone e orologio.
4: Ora, come presto si seppe, ciò che faceva più triste questa disgrazia della Rachele era il fatto che non solo uno dei figli del capitano era tra gli uomini della lancia dispersa, ma contemporaneamente tra quelli delle altre lance separate dalla nave durante le nere vicissitudini della caccia s'era trovato un altro suo figlio. Sicché, per un tratto, quel padre disgraziato s'era visto in fondo alla più crudele perplessità, risolta solo per lui dal primo ufficiale, che aveva applicato istintivamente la procedura ordinaria sulle baleniere in simili frangenti, e cioè che quando ci si trova tra lance in pericolo ma separate, si raccoglie sempre per prima la maggioranza. Ma il capitano, per chissà quale motivo di carattere, si era astenuto dal fare accenno a tutto questo, se non quando vi fu forzato dalla glacialità di Aqab.
0: Alla fine, quando il resto dell'equipaggio fu sano e salvo a bordo, spinsi la mia nave a vele spiegate, alzai tutti i coltellacci, mi gettai dietro alla lancia mancante, accendendo il fuoco nelle raffinerie per servire da faro e mandando su di vedetta metà della ciurma. Abbiamo percorso il tratto sufficiente per guadagnare la posizione presunta dei nostri dispersi quando li avevamo visti l'ultima volta. Abbiamo ammainato le lance di riserva perché battessero tutti intorno, ma non abbiamo trovato nulla. Io vi chiedo, capitano Aqab, vi supplico di unirvi alla nostra ricerca, veleggiando assieme su linee parallele alla distanza di 4-5 miglia. Potremmo dominare, diciamo, un orizzonte doppio. Lasciatemi noleggiare la nave per 48 ore. Pagherò volentieri, pagherò bene, se non c'è altro modo. 48 ore soltanto, solo questo. Dovete farlo, dovete. E lo farete.
5: Vattene. Lascia pure perdere.
0: Era un ragazzetto di soli 12 anni.
5: Dov'è la balena? Che rotta faceva?
0: Ho dovuto iniziarlo così presto ai pericoli, alle meraviglie di una professione che quasi da sempre era il destino di tutta la sua stirpe. Ora prego, capitano Aqab, la supplico. Non me ne vado finché non mi dite di sì. Fate me ciò che vorreste che io facessi a voi in un caso simile, perché anche voi avete un figlio, capitano Aqab. Per quanto ancora bambino e sicuro nel nido a casa, Un figlio anche della vostra vecchiaia.
5: Capitano Gardiner, non posso. Anche ora sto perdendo tempo. Addio, addio. Il Signore ti protegga, amico, e possa io perdonare me stesso.
0: Sì.
5: Ma debbo andare.
0: Sì, ora mi commuovete, lo vedo.
5: Piantala!
0: Svelti, ragazzi, svelti. Pronti a bracciare in croce.
5: Fermi! Non toccate niente! Signor Starbuck, guardate l'orologio di Chiesuola e in 3 minuti esatti invitate tutti gli estranei ad andarsene. Poi braccia ancora in vela con la rotta di prima.

Presto, le scie delle due navi si divisero e finché la nave estranea fu in vista, la vedemmo straorzare qua e là, dietro ogni punto nero, per quanto piccolo, sul mare. Ma dalla sua corsa a singhiozzo e dal suo andare tortuoso e dolente, si vedeva chiaro che quella nave tutta lacrime di spuma restava sempre senza conforto. Era Rachele che piangeva i suoi figli, perché non c'erano più.

Quella notte, durante il quarto di mezzo, quando il vecchio, come faceva ogni tanto, si staccò dal portello su cui si appoggiava e andò al suo perno, di colpo spinse avanti la faccia ferocemente, fiutando l'aria marina come fa un sagace cane di bordo nell'avvicinarsi a qualche isola selvaggia. Dichiarò che ci doveva essere una balena nei paraggi. Ben presto, quell'odore particolare emesso talvolta a grande distanza dal capodoglio vivo fu percepito da tutta la guardia. E nessuno si meravigliò quando, esaminati la bussola e il mostravento e accertata per quanto era possibile l'esatta direzione dell'odore, Achab ordinò in fretta di alterare un poco la rotta e ridurre le vele.

0: forma le teste d'albero, tutti in coperta! Cosa vedi?
1: Laggiù, soffia!
0: Bel vedere, velaccio e velaccino! Coltellacci in basso e arriva, e alle due bande! Laggiù, soffia! Laggiù, soffia! Gobba come una montagna di neve! È Moby Dick! Nessuno di voi l'aveva vista!
2: Il doblone è mio! Il destino me l'ha riservato! Io solo! E nessuno di voi avrebbe potuto avvistare la balena bianca!
0: Là, soffia! Là, soffia! Là, soffia! Laggiù! Di nuovo! Ora scandaglia! Serra coltellacci! Giù belvedere, velaccio e velaccino! Pronti a tre lance! Ricordate, signor Starbuck, restate a bordo al comando! Timone! Orza una quarta! Così! Alla via, marinaio! Alla via! Laggiù, pinne di coda! No, no, solo acqua nera! Pronte le lance laggiù! Sotto, sotto! Calatevi, signor Starbuck! Calatevi, calatevi, presto, più presto!
1: Va dritta sotto vento, signore! Dritta davanti a noi! Non può averci visti! Ancora!
0: Zitto, marinaio! Pronti ai bracci! Barra giù, tutta! Braccia di punta! Fileggia! Così, bene! Lance, lance!
3: Presto, tutte le lance tranne quella di Starbuck vennero ammainate. Le vele issate, le pagaie all'opera, fulmine, gorgoglianti, filando a sottovento. E Ahab guidava l'assalto. Moby Dick andava nascondendo ancora alla vista tutti i terrori del tronco sommerso, celando del tutto l'orrore deforme della sua mandibola. Ma ben presto la sua parte anteriore si alzò lentamente dall'acqua. Per un attimo tutto il suo corpo marmoreo formò un grande arco, come il ponte naturale nella Virginia. E sventolando nell'aria la coda ammonitrice come una bandiera, il gran dio si mostrò, si tuffò e scomparve. Arrestandosi a mezz'aria e cadendo sull'ala, i bianchi uccelli marini si attardarono bramosi sullo stagno agitato che era rimasto. Coi remi a picco e le pagaie abbassate, le scotte delle vele allentate, ora le tre barche galleggiavano ferme, aspettando la riapparizione di Moby Dick. Ma d'improvviso, mentre aguzzava gli occhi sempre più in fondo agli abissi, vide laggiù un vivido punto bianco, non più grosso di una candida donnola, che saliva con prodigiosa rapidità. E salendo ingrandiva, finché si voltò. E allora si videro chiare due lunghe file storte di denti bianchi, scintillanti. Era la bocca aperta e la mandibola a spirale di Moby Dick. Il corpo immenso, in ombra, ancora mezzo confuso con l'azzurro del mare. Intanto, fin da principio, tutto era stato osservato dalle teste d'albero della nave. Bracciando i pennoni, essa aveva puntato sulla scena ed era adesso così vicina che Ahab nell'acqua le urlò:
0: puntate sulla... addosso alla balena! Spingetela via!
3: La prua del Pequod virò e, spezzando il cerchio incantato, la nave divise efficacemente la balena bianca dalla sua vittima. E come quella s'allontanava tetra, le barche volarono al soccorso. Quando lo tirarono nella lancia di Stubb, gli occhi iniettati di sangue e accecati, il salmastro bianco rappreso nelle rughe, la lunga tensione fisica di Ahab si spezzò ed egli cedette passivo alla debolezza del corpo. Giacque per un po' tutto pesto sul fondo della barca di Stubb, come un uomo calpestato dagli elefanti. E dal profondo gli uscivano lamenti incomprensibili, come suoni desolati che affiorano dalle gole alpine.
4: Il rampone è salvo?
5: Sì, signore, non è stato lanciato, eccolo.
4: Mettilo qui davanti, manca nessuno?
5: 1, 2, 3, 4 e 5. C'erano 5 remi, signore, e ci sono 5 uomini.
4: Bene, Aiutami, marinaio. Voglio alzarmi in piedi. Così, così. La vedo. Laggiù, laggiù.
0: Alza la vela, fuori i remi. Barra!

0: Mentre marciava così, senza dire parola, a ogni giro passava davanti alla sua lancia sconquassata che avevano gettato sul cassero. E stava lì a pancia all'aria, da un lato la prua a pezzi, dall'altro la poppa spaccata. Alla fine ci si fermò davanti e, come a volte in un cielo già nuvoloso passano nuovi stormi di nubi, così sulla faccia del vecchio si sparse un buio più fitto.
1: Il cardo che l'asino ha rifiutato gli pungeva troppo la bocca, signore. Che uomo senz'anima è questo che ride davanti a un relitto? Stab! Stab! Se non ti sapessi coraggioso come il fuoco, di un coraggio meccanico, giurerei che sei un vigliacco! Gemiti e non risate dovrebbero sentirsi davanti a un relitto!
2: Certo, signore. È una vista solenne. Un presagio. E un presagio cattivo.
1: Presagio? Che vuol dire? Un dizionario! Se gli dèi vogliono parlare apertamente all'uomo, gli parlano apertamente, da gentiluomini, e non stanno lì a scuotere le teste e fare accenni misteriosi come vecchie comari. Andate! Voi due siete i poli opposti di una stessa cosa. Starbuck è Stab rovesciato e Stab viceversa. E voi due siete tutta l'umanità. Acab sta solo tra i milioni che popolano la Terra e non ha vicini, né dei, né uomini. Fa freddo. Freddo! Ho i brividi! E allora? Oh, arriva! Lo vedi? Segnala sempre! Anche se sfiata 10 volte al secondo! Andrà più lento ora che è notte. Giù i controvelacci e i coltellacci, signor Starbuck! Non bisogna metterla sotto prima di domattina! Non fa che una traversata ora e forse si mette in panna! Barra, oh! Tieni tutta col vento! Arriva giù! Signor Stab, manda uno fresco alla testa di Trinchetto e tieni armato fino all'alba. Ragazzi, quest'oro è mio. Me lo sono guadagnato. Ma lo lascio qui finché la balena bianca crepa. E allora, chi sarà il primo a vederla il giorno in cui crepa, quest'oro è suo. E se quel giorno l'ha visto io di nuovo, allora 10 volte quest'oro lo divido fra tutti. Andate ora! A te il ponte, ufficiale!
0: Così dicendo, si piazzò a metà altezza sulla scaletta e, tirandosi il cappello sugli occhi, ci restò fino all'alba, tranne che a intervalli. Si scuoteva per vedere a che punto era la notte.

0: sangue d'una balena. Ma questa velocità del ponte ti monta per le gambe e formicola nel cuore. Siamo in gamba, io e il bastimento. Mi prenda qualcuno e mi butti in mare di schiena, perché mondo boia, ho la spina che fa da chiglia. Certo, non lasceremo polvere.
1: Lì, la gobba lì!
0: Ma giù, soffia, soffia, soffia! Dritto a prua! Sicuro, sicuro, lo sapevo, non puoi sfuggire. Soffia!
2: Bassi, fai il tuo ultimo salto nel sole, Moby Dick! La tua ora e il tuo rampone sono vicini! Giù! Giù tutti voi, solo un uomo al trinchetto! Le lance, pronti! A voi la nave, signor Starbuck! Tieniti via dalle lance, ma non troppo lontano! Ammaina tutti!
3: La lancia di Ahab era al centro, ed egli, incitando i suoi uomini, disse che avrebbe preso la balena di testa, cioè vogando dritto alla fronte. Cosa non insolita, perché entro un certo limite questa tecnica nasconde gli assalitori alla vista laterale del pesce. Ma prima di poter raggiungere quel limite, e quando ancora tutte e tre le lance gli stavano chiare davanti, come i tre alberi della nave, la balena bianca, buttandosi avanti in una schiuma tremenda, piombò quasi in un lampo, per così dire, tra le barche, con le mascelle aperte e la coda che sferzava, offrendo battaglia terribile ad ogni lato. E senza curarsi dei ramponi che le venivano scagliati da ogni lancia, parve soltanto attenta ad annientare, una per una, le tavole di cui quelle erano fatte. Ma manovrate abilmente, voltate di continuo come cavalli addestrati nel campo, le barche per un po' le sfuggirono, benché a volte soltanto per lo spessore di un asse.
0: Il Parsi deve essere rimasto preso.
2: Il vomito nero ti strangoli! Correte tutti a riva, sotto, in cabina, al castello, trovatelo! Non è perduto! Non può essere!
0: Sì, signore. Preso.
4: Preso nei grovigli della vostra lenza. M'era parso di averlo visto andar sotto.
2: La mia lenza. La mia lenza. È morto allora. Morto. Che senso ha questa piccola parola? Che campana a morto vi suona? Che il vecchio Ahab trema come fosse lui il campanile? E anche il rampone. Smuovete quel mucchio lì. Lo vedete? Il rampone nuovo, ragazzi, quello della balena bianca. No, no, no, maledetto idiota! Con questa mano l'ho gettato. È nel pesce. Arriva, oh! Tienilo al gancio, presto! Tutti ad armare le lance! Raccogli i remi, ramponieri, i ferri, i ferri! Più in su il controvelaccio! Una tesata alle scotte! Barra, oh! Alla via, per l'anima tua! Girerò 10 volte attorno a questa sfera infinita, sì! E mi ci tufferò dentro, ma la voglio ammazzare!
4: Gran Dio, mostrati solo un istante! Mai! Mai la potrai prendere, vecchio! In nome di Cristo, smetti! È peggio che la pazzia di un demonio! 2 giorni di caccia, 2 volte ridotto a pezzi, la tua stessa gamba strappata ancora una volta, sparita la tua cattiva ombra e tutti gli angeli buoni ti coprono di avvertimenti? Che altro vuoi? Dobbiamo continuare a inseguire questo pesce assassino finché non affoga l'ultimo uomo? Dovremo farci tirare da lui in fondo al mare? O farci trascinare all'inferno? Oh sì, continuare la caccia è un'empietà, è una bestemmia!
2: Starbuck, ultimamente ti ho sentito vicino in modo strano. Da quando tutti e due abbiamo visto, lo sai che cosa? Ognuno negli occhi dell'altro. Ma in questa storia della balena, la tua faccia deve essere per me come la palma di questa mano. Un vuoto, senza voce e forma. Ahab è per sempre Ahab, amico. Tutta questa azione è segnata, immutabile. Ne abbiamo fatto la prova, io e te, 1 miliardo di anni prima che questo oceano si gonfiasse. Insensato. Io sono l'agente del destino. Agisco in base a degli ordini. Sta attento, subalterno, di obbedire ai miei. Prima di annegare, uno che annega risale a galla 2 volte. E poi torna di nuovo, prima di calare per sempre. Così è per Moby Dick. 2 giorni è venuto a galla. Domani sarà il terzo.
0: Sicuro, ragazzi, verrà su ancora una volta, ma solo per sputare l'anima.

Avete ascoltato Moby Dick di Herman Melville. Adattamento e regia di Mare Miceli. Personaggi e interpreti della settima puntata. Ismaele, Aldo Russo. Capitano Acab, Alessandro Rossi. Starbuck, Antonio Angrisano. Stab, Gaetano Lizio. Capitano Gardiner, Rosario Tronolone. Realizzazione di Mara Miceli per Radio Vaticana Italia.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per Notte Jazz ascoltiamo il compadisc intitolato Kiri Sidetracks, The Jazz Album. Kiri Tekanawa voce, Andrew Previn pianoforte, Mandel Lowe alla chitarra, Ray Brown al contrabbasso.

Per Notte Jazz abbiamo trasmesso Kiri Sidetracks, The Jazz Album, Kiri Tekanawa voce, Andre Previn pianoforte, Mandel Lowe alla chitarra, Ray Brown al contrabbasso. E per concludere Castellina al bandoneon.

Con la musica di Castellina al bandoneon si conclude la prima parte del Convoi nella notte. Per la rubrica La Sinfonia ascoltiamo di César Franck la Sinfonia in Re minore. Esegue la New York Philharmonic Orchestra, diretta da Leonard Bernstein.

Per la rubrica La Sinfonia abbiamo trasmesso di César Franck, Sinfonia in Re minore. New York Philharmonic Orchestra ha diretto Leonard Bernstein. Per la rubrica Musica da camera trasmettiamo di Johannes Brahms il trio in Si maggiore minore, opera 8, per violino, violoncello e pianoforte, seconda versione. Esegue la Gaia Scienza con strumenti originali.